0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì, il primo giorno del mese di settembre, sulla Campania con ancora l'anticiclone dominante. Di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, salvo addensamenti e locali foschie sul tratto costiero al primo mattino, poi in diradamento col passare delle ore. Il tutto è causato dal ristagno di umidità. Le temperature restano elevate nelle aree interne, prossime ai 34-35 gradi, un pochino più contenute lungo la costa, attorno ai 30-31 gradi, ma il caldo continua a farsi sentire anche nella notte e al mattino. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app Trebi Meteo.

fare un appello agli sposi, quelli di stanotte, quelli che giustamente con questo caldo si sposano di sera e poi organizzano un bellissimo matrimonio, chiamano la wedding planner che decide un po' il palinsesto artistico, e ha deciso che Antonio Manganiello in qualche modo sì, è il top, pensano poco gli altri ospiti, e si deve esibire intorno alla mezza, l'una meno un quarto più o meno, prima della torta. Significa che sono tornato a casa tipo alle 2:30, significa che mentre ti fai la doccia e mentre ti prepari e mentre pigli suon dall'adrenalina dormi a partire dalle ore 3:30, e significa che ho 2 ore di sonno. Voi direte, allora il pipistrello è ferito stamattina? No, perché il pipistrello meno dorme e più è attivo. Chi dorme non piglia pesci e non è un pipistrello. Buongiorno da Antonio Manganiello in questo martedì 1° settembre, lo dico, sono arrivati i buoni propositi, ne parliamo tra poco. È arrivato il giorno, quello in cui in qualche modo ti nascondi da mesi, da anni, quando dici, se ne parla a settembre, ma tanto che lo faccio prima a settembre. Oggi è arrivato il giorno. Saluto anche al di là del vetro, che non c'è più, ma mi piace sempre dirlo per un modo malinconico. Il vetro non c'è più, che peccato. Fabio Esposito, a tra poco con i vostri WhatsApp.

0: Saluto a tutti quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Sì, tu che sei in auto e magari qualche giorno sei a casa, non dimenticare di sintonizzare il 76. Ma anche tu che sei sull'autogrill in questo momento, stai guardando una TV, una radio TV che non è Kiss Kiss Napoli TV, molto semplicemente, pacificamente, prendi il telecomando, metti il canale 76, togli le batterie e poi puoi riposare il telecomando. Se vuoi una soluzione ancora più violenta, tra virgolette, più telecomanda, buttarlo in mezzo lì. Anzi, no, nella spazzatura, mi raccomando, sennò qua cominciamo, evitiamo. 342-00-00100, è arrivato, come detto poc'anzi, settembre, e noi vi spoileriamo già l'argomento classico del primo di settembre, cioè qual è il vostro obiettivo per questo mese. Quante volte abbiamo detto: a settembre mi metto a dieta, a settembre lascio mia moglie, finalmente dopo anni che rompe le palle è arrivato il momento di cacciare gli attributi perché non ce la facci più, lo sanno tutti ed è il momento giusto per farlo, e poi non lo facciamo per tanti motivi, anche quelli economici, per quel che riguarda l'uomo, lo chiamo proprio mezza via, oppure è arrivato il momento che mi faccio un amante, ecco qua, mi sono fatto l'amante, poi c'è anche un'altra canzone, mi fa l'amante, ve la ricordate? Del grande, aspetta, di chi era? Tommy Riccio, grande cantautore, secondo solo a Battiato, oppure che ne so, risparmiare qualcosa, ne parliamo tra poco al 342 00 00 100. Questi siete voi, mamma mia che ritmo, alle 7:06, ma girate ad altre radio e sentite se c'è il ritmo di Kiss Kiss Napoli. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti gli stelli in ascolto e non in ascolto, Peppe da Capolini, sempre in azione,
0: sì.
1: Gesert. Un buon martedì lavorativo a tutti quanti, un bacio.
0: Anche a te, il martedì, il giorno più brutto.
2: Buongiorno, Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria.
0: Sì.
2: Mangani, sì. Primo giorno di lavoro, dopo un mese fede.
0: E come
2: si fa?
0: Come
2: si fa?
0: Non ci pensare, pensa che senza lavoro poi non si cantano messa, hanno che senza soldi, però se non lavori e non ci sono i soldi per cantare la messa. Pronto?
3: Andò, buongiorno
0: Papis,
3: auguro
0: numero
3: buona giornata, buon primo settembre a te e a tutti gli amici in ascolto.
0: Ma com'è brutto primo settembre.
3: Gandieri di Castella Mar di Sabbia, un bacione da tutti gli amici che ti ascoltano.
0: Andò,
3: mi raccomando, sì. Vatti a vedere il video del bagno d'inverno con la neve super.
0: Ah sì, sì, me lo hai mandato ieri, tranquillo, dopo lo vado a vedere. Ecco, un altro proposito per questo settembre, farmi il bagno a mare, ma a settembre ci va poco, no? Sono i bagni settembrini, pronto?
4: Antonio Bello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi localizzo direzione, sì, Cis di Nola.
0: Ah, sei nella mia zona.
4: Paolo da Nola.
0: Sì.
4: Un abbraccio a tutti i pipistrelli. Mm-hmm. E un saluto a Felice il Nanone.
0: E vai, giochi in
4: ciao,
0: casa.
4: Manganesio, numero uno.
0: Grazie, lo so. Tra l'altro, giochi in casa, no? Sei di Nola, lavori a Nola. Pensa un po', io da Cicciano tutti i giorni fino ai Camaldoli e poi esci alla tangenza e fatto tutta la salita per arrivare poi qui in radio, attraverso Imperatrice. Insomma, sono 70-80 chilometri, ma vi rendete conto, no? Di quanti soldi buttiamo di benzina, e poco parcheggio, il garage. Stamattina devo fare anche, come si chiama, là, il collaudo alla macchina. Macchina, mannaggia miseria, pronto?
5: Dario Mangani, buongiorno. Ti sono localizzo da Bosco Tre Case con furore. Stiamo facendo la fama, Mangani. Okay.
0: In che senso? Ah, fai la dieta? Stai a fare la dieta già? Da ieri? Perché parecchi hanno cominciato ieri, lunedì 31. Molti oggi, primo settembre, altri pensano, ma non la faranno mai. Pronto?
6: Buongiorno, Mangani.
0: Chi è?
6: Finalmente a settembre,
0: sì,
6: la cosa principale che arriva lo stipendio.
0: Ah, ecco.
6: È la cosa più importante.
0: Lo stipendio, non è arrivato il 27 in genere, no? Anche il primo, il 2, il 3. Pronto?
7: Atto, buongiorno,
0: buongiorno.
7: Esso da Secondigliano. Andò, si va a pensare una cosa,
0: vai.
7: Un secondo giorno di fatica. Si va a pensare, ma poi andiamo a di fede.
0: A Natale eventualmente, a Natale qualche giorno ce lo darà, ve lo daranno, noi lavoreremo anche a Natale. Poi c'è Pasquale, dice: Mangani, buongiorno, si dice o telecomandi yettal, no buttalo. Pasquale, è vero Pasquale, però poi dopo mi bullizza yettal, ho detto buttalo, siamo un po' un napoletano italiano. Pronto?
8: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti i ministeri.
0: Anche a te, buongiorno.
8: Questa ora a numero uno come tutta la giornata.
0: Sì.
8: Però quando sei tu sei più forte di tutto quanto, è Radio Kiss Kiss con Manganiello.
0: Che tu dica fa.
8: Tony, ogni settembre dico ci mettono poco a dieta e si accomincia pure la palestra.
0: Ecco, oh, le cose.
8: Ciao Tony, buona giornata.
0: Le cose che dico io. Buona giornata a te. Io a dieta riesco, diciamo, a perdere quei 3-4 kg che prendo durante l'estate. La palestra proprio no, ragazzi, non ci riesco, che già fa. Pronto?
9: Buongiorno. San Marino, pulito dieta.
0: Oblido yet, yettala.
10: Allora, buongiorno.
0: Giorno.
10: Allora, ma effettivamente, ma siamo unici. Ma chi tiene in dalla radio? Uno che si chiama Papesce, uno che si chiama Ciccio Scretto.
0: È vero, è vero. Alla fine il programma lo fate voi, l'ho sempre detto, non è una roba che dico per essere un paraculo, ma abbiamo dei personaggi straordinari, degli ascoltatori poi semplici che sono diventati veramente dei personaggi. Pronto?
11: Ciao Antonio Ciccio da Pianura, ragazzi. Ciao. Mi raccomando, i buoni propositi di settembre. Sì. Adite, non fumare più.
0: Bravo.
11: E via discorrendo. Mi raccomando, ragazzi.
0: Però magari,
11: ciao, ciao,
0: magari qualcuno lo portiamo a termine. Chissà. Ciao Manga, anch'io ti guardo in TV. Buongiorno a te e a tutti i pipistrelli. Potresti mandarmi il video di Papesce? Credo di conoscerlo. Antonio Mosca da Zurigo. Vedi? Da Zurigo vuole il video di Papesce. Tra poco te lo mando. Pronto?
12: Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
12: E andò a dieta. Agio iniziato.
0: Sì.
12: Goppa la carta però. Sono stato da nutrizionista.
0: Già?
12: Il 4 aprile 2025.
0: Ehi,
12: uno settembre a Denglaman ancora c'è cominciato.
0: Ancora. Che dieta è? Chetogenica, quella zona, poi ci sono mille diete diverse, quella del dietologo, quella del nutrizionista, quella che ti ha dato l'amico. Lui ha dimagrito 10 kg, tu invece aumenti di 2 kg. La dieta, quella che hai letto da qualche parte, deve essere personalizzata, mi raccomando, da un esperto, altrimenti veramente è anche pericolosa, mi raccomando. Io inizio, credo, la settimana prossima, ci teniamo aggiornati e vediamo che succede. Devo dimagrire soprattutto il seno. Ma porca miseria, ci fate una terza. Ma che cacchio succede? Mi sono affrosciato, io non lo so, ragazzi. Vabbè, mettiamo un disco, torniamo tra poco.

0: Lo sai fare anche te? Fallo anche te, dai.
1: Ecco, anche rimasto il set con quarto, anche già ci fa malaga. Ed è quello il problema tuo, che a quest'ora ti svegli negativo, devi essere positivo. Pensa a tutte le persone che magari stamattina non si sono alzate, nel senso che stanno ancora dormendo, Poi... pensa anche quello, così vedrai come sei ancora più contento. Qualcuno mi scrive: Antonio, per togliere il petto, il seno, non devi dimagrire, ma devi mettere massa, devi fare palestra, pettorale, facci pettorale, la roba faccio usare Samantha Fox. No, vediamo un attimo. Oh, caccia fa questo seno, ma non è che ragazzi è perché mangio troppo petto di pollo, può essere, caccia fa. Ma a parte che magari il petto di pollo ha tanti ormoni, ma non è che ha zucca. Ma secondo me è la zucca, perché io mangio la zucca 4-5 volte a settimana. Ho quello il petto di pollo, mannaggia. Poi c'è Matteo, pipistrelli. Chi di noi non ha comprato una cicletta per dire adesso mi impegno e dimagrisco? Poi la cicletta ha fatto la fine del raccogli polvere e appendi abiti, camicie, giacche. Quanto hai ragione, ce l'ho anch'io a casa e già ieri l'ho pulita un po', ho detto mo vediamo, oggi vediamo, poi vi aggiorno. 342 00 00 100, sentiamo le vostre voci. Pronto?
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli,
1: anche a te.
2: Sono Giovanni da Parigi. Magari caccia sembra arretrato di ferie.
1: Sì.
2: E mi trovata la vacca che è stata la di Ziz.
1: Meno male, sta vacca se l'ha ritirata, a me sono uscite. Pronto?
3: Buongiorno Mangani, allora, i buoni
1: sì,
3: propositi.
1: Buongiorno. Vai.
3: Io siccome sono un bevitore incallito di Coca-Cola.
1: Sì? Quella zero?
3: Ho detto no, mo da settembre devo mangiare di meno.
1: E togli la
3: senza
1: Coca-Cola.
3: Tu fai sapere. Ho incominciato ieri, ne manco oggi. E ci sto quasi riuscendo. No, già era una
1: giornata. Vabbè,
3: ciao, poi, ragazzi, un bacio.
1: Poi è facile dire a quest'ora non voglio la Coca-Cola. Scusami, alle 7:16. Più o meno, più o meno. Ma vedi verso le 10, bel panino con la mortadella, una bella Coca-Cola là. Ci sta a pennello, pronto?
4: Fate mo pipistre. Buongiorno, sono
1: bro.
4: Dottor. Mi sono tornato a ieri a fare i caroppo lo messo.
1: Mamma mia, che
4: danni. Meglio che si è afflosciata Tiz, che si è afflosciata una cosa.
1: Ma non si è afflosciata. Non si è afflosciata, ragazzi, è cresciuta. Io a mare mi imbarazzavo, mettevo le camicie. Pensa un po' a che punto sono arrivata. Pronto?
5: Mangani, buongiorno. Lorenzo il camionista.
1: Ciao.
5: Vabbè, l'ho iniziata. L'ho iniziata a gennaio.
1: A gennaio, ok. Quanto
5: ho
1: sei?
5: Penso fino a prima che andavamo in ferie,
1: sì?
5: 16 kg.
1: E adesso?
5: Ho la nutrizionista, già mi ha mandato un messaggio. Ci vediamo venerdì.
1: Hai fatto il bravo? Oh, 16 kg sono tanti, complimenti. Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Primo settembre, iniziamo con i nuovi propositi,
1: sì?
6: Che bene o male finiranno verso il 7-8 settembre.
1: È vero, un po' come il mese di gennaio, no? Dal 2 di gennaio anche lì ci sono i buoni propositi.
7: Buongiorno, Tony, managgi la vita. Che sta gente che sono a fuviette e tutto l'uomo.
1: E vabbè, ma io sono un uomo, ragazzi. Veramente esagerato, credetemi. Cioè, io mi tocco, guarda che petto che ho fatto. Ma è esagerato, non lo so. Cioè, ho fatto più petto che pancia. Ancora qualcuno, magari lo buongiorno a domanda. Perché in auto ascolto voi, ma mi esce... Ah, gli esce un'altra radio, addirittura. Questa radio qui? Mariano, adesso passo il tutto all'ufficio tecnico. Così la facciamo giù sta radio, non ti preoccupare. Pronto?
8: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Fabio
1: buongiorno.
8: Da Caserta. Buoni propositi e non parla più. Soprattutto
1: non parla
8: a casa
1: più.
8: Con mia moglie e non parla più. Non rispondere.
1: Bravo.
8: Non rischiare. Vedo vivere. Da oggi poi sarà così.
1: Penso. Ok, non è male. Non è male. Dormire di più, per esempio, come buono proposito, no? Oppure fare pace con una persona, o ancora pensare un po' di più a voi stessi, smettere di rimandare. Ma tra poco lanciamo l'argomento ufficiale, che è questo qui, i buoni propositi per settembre. If you don't like something...

0: L'energia, il ritmo alle 7:21 di un primo settembre. Mamma mia, ancora afoso. Non lo so quando ci ne libereremo. Penso tra qualche giorno. Hanno detto giovedì, poi arrivi giovedì, venerdì. Giuliaccio sta scena pazzo perché tutti i giorni dice domani finisce, dopodomani finisce. E stiamo sempre qui sudatissimi. Meno male che in radio abbiamo 8 condizionatori e stiamo, grazie a Dio, sembra Roccaraso. Dobbiamo lavorare bene noi freschi. Argomento, lo lanciamo ufficialmente. Quante volte ce lo siamo detti, ne parliamo a settembre e adesso eccolo qui, puntuale come un treno svizzero. Il primo settembre è il mese dei rientri, delle agende nuove, dei quaderni, delle promesse che facciamo un po' a noi stessi e un po' agli altri, no? C'è chi si iscrive in palestra, come abbiamo detto poc'anzi, chi decide di rimettersi a dieta, chi sogna di cambiare lavoro o magari solo di leggere quel libro che aspetta da mesi sul comodino, perché no? La domanda di oggi è semplice, potente: qual è il tuo obiettivo per questo settembre? Qual è il tuo buon proposito? Vuoi finalmente iscriverti a quel corso di cucina, rimettere le scarpe da ginnastica dopo anni? Perché diciamolo, i buoni propositi non devono per forza essere maratone o traguardi impossibili, possono essere piccoli gesti quotidiani, tipo risparmiare qualcosina ogni giorno, la metto lì, oppure prendere la patente, magari hai 30 anni e ormai ti sei arreso, ma finalmente vuoi diventare indipendente, smettere di fumare. Quanti di voi quando arriva il mese di settembre vorrebbero tanto, ma non è così semplice? Oppure fare movimento, guadagnare di più, avere più tempo per i vostri figli, chiamare più spesso un amico. Ecco, vi ho dato un po' di esempi qual è il buon proposito per questo settembre, ma possiamo anche allargare il discorso. C'è un buon proposito che avete portato a termine magari l'anno scorso a settembre, o sono sempre quelli che poi alla fine vanno via dopo qualche giorno perché dice se ne parla a Natale, poi arriva a Natale, se ne parla a Roppa Pasqua e siamo sempre lì, un gatto che si morde la coda. Tra poco i vostri messaggi, buoni propositi per settembre al 342 00 00 100.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma mia, non ci posso credere. Mi è arrivata una foto via WhatsApp direttamente da Santa Monica, California, USA. C'è scritto "Hello, watching you from Santa Monica". Sono andato a vedere poi nel profilo e vedo una bellissima donna con, credo, due figli meravigliosi. E vediamo un po' cosa c'è scritto nello stato. Trojan. Aspetta. Giuro, ragazzi, c'è scritto "Trojan Mommy, Attorney, in Death Order". Re Trojan. No, no, credo che sia Trojan genera il virus, no? I virus che io prendevo quando utilizzavo il computer senza l'antivirus. Non so se capisci l'italiano. Se vuoi puoi chiamare, perché stiamo provando a chiamarti, ma non prendiamo la linea. Vorremmo parlare con te. My friend non parla bene italiano, o meglio, non parla bene italiano, ma neanche inglese. Ok, c'è? Pronto? Hello?
1: Hi,
0: Sara.
1: Hey, hi, how are you?
0: Sara, I am Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Nice to meet you.
0: But you speak Italian?
1: No, I don't speak Italian, I'm sorry.
0: Come ci facciamo? Aspetta, one moment.
1: Okay.
0: Ok, allora, ragazzi, c'è qualcuno che parla inglese? Cioè, se può chiamare, perché magari mi fa la traduzione simultanea. 081-546-6873. C'è questa amica, Sara Paoletti, che ci ascolta dalla California, dagli Stati Uniti. Però siccome io sono un ciuccio e non so parlare inglese, mi serve un traduttore simultaneo. Ce l'abbiamo, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, parli inglese tu, sì?
2: Sì.
0: Ok, allora traduci un po', io sono contento, lei ci ascolta dalla California, non parla italiano, quindi vorreste capire che cacchio sta sentendo, cioè se non parla italiano e non capisce l'italiano, prego.
2: Hi, good morning.
1: Good morning. Well, for us it's night time.
2: Sorry, again.
1: For us it's night time, but good morning in Italy.
2: Oh, yes, of course. Allora, lei dice che sì, praticamente da loro è notte.
0: Sì, e come mi ha beccato? Cioè mi sta guardando in TV, hai capito? Sul sito.
2: Manganiello wants to know if you are looking the TV or you are listening by radio.
1: No, we're watching him on TV.
2: Ah, ti sta guardando
1: da TV. We stream him on the internet.
0: Oh, bellissimo.
2: Ok, perfetto.
0: Ma è la prima volta? Prima volta che mi vede oppure è un'ascoltatrice fedelissima?
2: This is the first time you watching him or you follow him?
1: No, we follow him every night at 10 o'clock at night before we go to sleep. We watch him.
0: Voce cadente.
2: I can't believe this.
0: Che dite?
2: Manganiello sì, ti segue tutte le sere. Alle
0: no,
2: 10.
0: Non ci credo. Senti, l'ultima domanda, però non voglio essere offensivo. Siccome ho visto sullo stato WhatsApp, lei c'ha scritto Trojan. Poi, yes, vabbè, Mommy Attorney in Death Order. Cioè, vuoi dire un attimo che significa? Senza offese, per l'amor di Dio.
2: He wants to know in your profile on WhatsApp what the
0: Trojan.
2: Trojan.
1: Why? Say that again. Why is it what?
2: On your profile on WhatsApp is written Trojan. He wants to know what that means.
1: My college is University of Southern California, and we are the
0: Trojan. Università.
2: Ah, ok. È la città universitaria dove sta.
0: Veramente, si chiama Trojan. Ma che sei?
2: ma quindi
0: è una cavalla di Trojan.
2: Non lo so.
0: Vabbè, facciamo così.
2: He's so happy you follow him. We are happy to hear you.
1: We're very happy to watch him. Tell him we enjoy him very much. Thank you so much.
2: It's a pleasure. Manganiello,
0: sì,
2: gli piaci tanto.
1: Mille grazie,
0: io gli piaccio, ma come persona? Cioè, fisicamente?
2: No, il programma, Manganiello.
0: Ah, programma. Vabbè, mi sto atteggiando. Guarda che è una cosa meravigliosa. Allora, fa una cosa, facciamo le cose per bene. Da Napoli, tu la saluti in modo cordiale, così chiudiamo, capito, in bellezza. Vai.
2: Va bene.
0: Vai.
2: We thank you so much for follow the program and a big kiss from Naples.
1: A big kiss from Los Angeles.
0: Los Angeles, mamma mia.
2: You are always welcome. If you want to come to Italy, you are a guest of Manganiello. He will pay for you everything.
1: Oh, we would love to. Thank you so much. We went to Napoli a couple years ago. It's beautiful.
0: Beautiful Napoli, okay, ho detto, giusto? Okay. Bella Napoli. Vieni qua, pizza, mandolino, insomma, spogliatello, Forza Napoli, Maradona. Questo penso che lo conosce, no? Fagli gridare un Forza Napoli. Ha riattaccato, mannaggia. Sara?
1: Sì.
0: Ah, ci sta. Attaccato il traduttore. Vabbè. You tell me Forza Napoli.
1: Forza Napoli.
0: E vai. Kiss kiss Napoli for you.
1: Thank you.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, mettiamo un disco. Sto a posto, ragazzi. Potrei anche andare via. Questo è un momento storico, secondo me, di Radio Kiss Kiss Napoli. Lo sentirete, lo guarderete tante volte sui social, lo segnaleremo subito. Mamma mia, ragazzi, tengo fritto in culo, però Sara, io, non male, non male. Dopo Sara arriva il pezzone del pedagnone, cioè stamattina veramente, ragazzi, alla grande. La conoscete? Vanale.

0: Jump for Sara. I'm saying goodbye to you once again. Trojan, number one in the world. Many greetings from Naples. We love you so much. Hello, Sara.
1: Mamma mia, fra, ormai internazionale. Cioè, Sara, luna di notte, adesso non mi voglio atteggiare, no? Poteva guardare tante TV in America. Quante ce ne sono? Sta guardando Channel 76, giusto? 76. Abbiamo tanti messaggi. L'argomento principe è il buon proposito per il mese di settembre. Ma credo, come succede spesso, che molti poi vireranno adesso su un argomento nato al momento. È quello della telefonata a Sara. Cioè, Matteo dice: dopo la zucca e le tette di Manganiello in diretta internazionale con l'America, Tonino, adesso puoi andare a casa a rilassarti. Lo so, ragazzi, lo so, però sono ancora le 7:38. Pronto?
2: Good morning.
0: Good morning, my friend.
2: Buona Mangani, che livello che ha raggiunto
1: mamma mia. Woohoo! Ragazzi, ma
3: fate Mangani, sì. Nella Radio City a New York da fare un baffo a te.
1: Bravo, bravo. Devono chiudere tutte le radio a New York perché Kiss Kiss Naples in California. Vai, hello.
4: Manganiello,
1: ma fa caro questo Manganiello
4: tuo
1: e
4: Cristo.
1: No, no, vai,
4: dai, cominciamo. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Good morning.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sì. Volevo solo dirti che il traduttore gli ha detto, gli ha praticamente detto che sei benvenuto a Napoli e che tu paghi per tutto.
1: Ma veramente? No! No, no, non ci credo! Ma con me, GPT che mi fa sti scherzi, prende per il culo, ma. Ah, lui! Ok, vai, pronto.
5: Tony Rincilla, l'avvocato di Ghio.
1: Bravo,
5: che ha ammaizzato livello stamattina.
1: Ma lo abbiamo alzato, ragazzi, a livello internazionale. Ma non è che questo sta sentendo da New York, dalla California, ma non parla neanche italiano. Sara, you number one. Che sta ci sveglio, pronto?
6: Magari ti hai fatto la cumara a California.
1: Ma per ci arrivare in California, magari mi fu un biglietto, ragazzi.
7: Di nuovo, ragazzi, mi complimento con l'amico che ha tradotto l'inglese.
1: Tradotto bene.
7: A volte questo programma mi sembra basso basso, invece dai, come ti permetti? Un sacco di persone, un sacco.
1: Ma allora non è che è basso il programma, attenzione, è leggero, che è diverso, ragazzi. Poi se volete il programma di economia, di politica, di guerre, e ce ne sono tanti a quest'ora, noi siamo qui per distrarvi tra le 7 e le 9. Mamma chiappata, anche un traduttore straordinario, pronto?
8: Buenos dias, pipistrelli.
1: Buenos dias, che sta Mashpa?
8: Manganiello International.
5: Good morning, Manganiello.
1: Good morning, my friend.
5: È spaccato con l'americana.
1: Vai un
5: grande.
1: You
5: Manganiello, ma c'è stato una telefonata con Los Angeles fino a città scolastica Trojan. Mi hai fatto un mio fritto un gol in quel momento che stivo dicendo. Ho tengo fritto un gol.
1: Io invece imbarazzatissimo, ragazzi.
5: Napoli, Antonio Manganiello in tutto il mondo.
1: Mondo pazzesco, io imbarazzatissimo, ma dovevo dirle, no? Perché c'è scritto Trojan nel profilo e ha spiegato, hai visto? Alla fine cultura pure quella, pronto?
9: Hi Antonio, here is Sarah from Los Angeles.
10: Hi Sarah, thank you so much to following us.
1: Ragazzi,
10: please take care to Manganiello, he's a saracino. Is a real saracino, can be a problem.
1: Saracino. Cioè, allora, ragazzi, quello capisce l'inglese, quella è americana. Ma se voi dovete parlare in americano, è giusto che lei capisca qualcosa durante il programma. Però non esagerate, non ha cominciato a fare persone poco serie. Pronto?
5: 227, in internet ci c'hanno il pomarola, finisce a Los Angeles.
1: Hai visto? Hai visto? Vai giù, la vita ti sorprende sempre e comunque.
5: Ma Mangani, sei il padrino di tutte le radio. Mangani, buongiorno, Mangani, mo ti chiama pure Trump, ti chiama. Buongiorno Anto, buongiorno a tutti i pipistrelli. Anto, però mo quando arriva l'avvocato Vigliotto ti chiama l'America.
1: Ma perché?
5: Domandi c'hai se qualcuno li chiama all'America, va.
1: Ma pure se chiama.
5: No,
1: ma mi atteggerò.
5: Di sta gang quando arriva.
1: Mi atteggerò. Anche perché, ragazzi, con tutto il rispetto, può chiamare qualcuno dall'America per Vigliotti, per Alvino, ma sono tifosi del Napoli, no? Invece Sara è una che mi vede in TV, non capisce niente, però mi vede, ci piace il movimento, secondo me, delle mie mani, come gesticolo, le canzoni, non lo so, ed è una cosa meravigliosa. Non vedo l'ora di riascoltarmi, ma veramente, perché deve andare assolutamente sui social e sul sito questo momento straordinario, che io ripeterei anche nella seconda ora, poi vediamo se ci riusciamo. E l'ultimo, magari si è allegriato stamattina con Sara from California, però vorrei che lo avessi chiesto, visto che ti ascolta tutte le sere negli Stati Uniti, cosa capisce del programma, visto che non parlava italiano. Guarda solo te che sei troppo bello, ma ora attento alla signora Rachele from Nola, vinci da San Nicola la strada. Infatti mi chiedo anch'io, ma che cacchio vede se non capisce niente di italiano? Boh, non lo so. Sara, for you, vai, va, prima poco se la corteggiamo, vai. Sara, born in the USA. Sara, what's up, what's up? Come si dice? WhatsApp, Sara, invia un altro WhatsApp. Come si dice, Fabio? Sara, another WhatsApp in Radio Kiss Kiss Napoli, ok? 3410001100. Prima un attimo, che succede? Ok, a tra poco, come si dice? A frappè, no, che l'era. Vabbè, a frappè, va.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beautiful Song. My name is Tony Manganiello, The Bat. Batte, il finestrè, giusto? The Bat.
1: Sì.
0: Dear Sarah, it was a pleasure having you as a guest on my show.
2: Bathroom, Gre.
0: Ma no, ma cosa? Ma bathroom è quella roba lì dove sono andato poco fa. No, no, no. No, I am Novici, Sara, Novici, Novici. I am a speaker, eh? E poi vediamo. Buongiorno Antonio, in California sono quasi le 23 del 31 agosto. Un abbraccio da Luigi. Ah, stanno ancora soffrendo per il 31. Hai visto? Noi invece ormai siamo a primo settembre, siamo Chunguayad. Ancora Antonio, buongiorno. L'amico che ha tradotto prima non ti ha detto tutto ciò che lei ha detto. Lei ha detto che lì sono quasi le 11 di sera, seguono il programma quando si mettono a letto attraverso internet. Domenico dall'Olanda. Ma la domanda sorge spontanea, no? Questi si mettono a letto, ok, tutto a posto, non parlano in italiano, niente, zero, ma che cacchio guardano? Cioè, guardano me che gesticolo? Hop, così, cioè tipo sti cose carapoletà, non lo so, pure ascoltano le canzoni, credo, ma canzoni sono inglesi, credo che ci stanno pure là quelle canzoni, no? Sara, allora, come ci aspettiamo un altro tuo WhatsApp? Please, WhatsApp. I'm waiting for 3 2 no 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0. Sara, WhatsApp, WhatsApp, vai, sentiamo.
3: Magari quella è attratta dalla tua testa. Visto copo, c'è un mostro rosso.
0: Hai detto niente, ti piacesse pure a te. Pronto, sentiamo.
4: Torina, tu buono proposito.
0: Sì.
4: Potete chiamare Yoko, poco ma Yoko era un giappù.
0: No, no, no, ragazzi, va bene così, cioè, dalla California. Ma ti rendi conto che questa mi sta vedendo, mi sta ascoltando, non capisce niente. Pronto?
5: Good morning, Manganiello.
0: Parlate in inglese, così magari facciamo.
5: Brava. Stamattina.
0: Stamattina, che usi la merda.
6: Manganiello in the world, number one.
0: Visto?
6: Tutti i pipistrelli.
0: Parlate inglese, così facciamo capire.
7: Ma fu bravo, sono tornato a casa a buscare la moglie.
0: Cioè, ma che già non capisce l'italiano, figurati il napoletano. Parlate in inglese, su, qualche parola.
8: Bambinalo.
9: Hi Antonio, hi Sara. Disca ti piace cucuzza.
0: Sì?
9: I wait in Los Angeles for Halloween.
0: È vero.
10: Non allora, una spiegazione logica alla crescita del petto. A zucca,
0: sì, pure ha detto adesso ti chiama la NBC per un'intervista.
11: Ormai. Buongiorno.
0: Good Giovanni morning.
11: Da Giuliano.
0: Giovanni.
11: Sembome
0: from Giuliano.
11: Gli americani.
0: Mm. Ancora, ma una parola in
12: inglese. Stanno fatti tre anni a California. Questo sarà aiuto pure a cuccare.
0: No, no, no, ci sta guardando. Mi ha inviato un'altra foto, ragazzi. Non sto scherzando. C'è lei con i due figli, credo. E ancora qualcuno. Hello? Hello?
13: Mangani, secondo me si parla ciccianese, che lo capisci. Stiamo avvicinando l'inglese.
0: No, ma io non ho capito per quale motivo ci sta guardando tutti i giorni. Forse sta imparando l'italiano. Non lo so. Hello? Vai.
14: Hi, my I'm Sara boyfriend. I'm Antonio, you are very the best guy, and my girlfriend will come to your radio station. Thank you, Apple.
0: Ma non ho capito niente, cioè che ha detto? Boh, magari secondo me Sara da sfuttuta, sicuramente una studentessa di quartieri che fa l'Erasmus a Los Angeles. Saluti Luigi da Zurigo. No, si Mariusa, ecco qua, sei geloso perché non è così. Abbiamo controllato.
15: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Non è che tu guardi sulle gesticole e dici ma sta dicendo che sta facendo.
0: Può essere, perché noi italiani siamo famosi perché gesticoliamo tantissimo, no? Rispetto a loro. Io poi ancora un po' di più, forse è questo.
16: Andon, si può fare. Dammo un numero di WhatsApp.
0: Dammo un numero di WhatsApp. Che fai? Voli a Los Angeles? Non ho capito. Se mai ci volo io.
16: Antonio, sei troppo buono. Ma quando sei a Los Angeles, si le chiamava Indubur.
0: No, no, no, ragazzi, il numero è straniero. Abbiamo controllato. È Los Angeles.
17: Good morning, Manganiello.
0: Good morning.
17: Morning the best, grande New York City.
0: Attenzione,
17: grande Sara.
0: Ecco qua, la foto di Sara, eccola qui, per i malpensanti, e sotto c'è scritto University of Southern California Trojans. Quindi è l'università che si chiama Trojans. Hai visto? Abbiamo fatto tanti pensieri, e invece è così. Va bene, va bene. Io sono felicissima di questa chiamata internazionale. Sara, one moment, news with Vincenzo, come si dice in inglese? Giusto. Vinci. Vincent Perna, ok, speaker of Naples, no, radio journalist of Naples and Telegram, puoi dare questa striscia adesso. Beh, Telegram, inviate messaggi d'amore ironici di sfottò. Sara, excuse me, speak English but not very well. Ragazzi, Telegram, 342-00-00100. Torniamo tra poco, come si dice? After. You soon. Ok, Sara, you soon.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, un 33enne con precedenti è stato arrestato per fuga pericolosa, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio nel transitare in via Gandhi a Cardito, hanno notato tre soggetti a bordo di un'auto il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt. È nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Minghetti a Caivano ed aver impattato contro una rete metallica, ha abbandonato il veicolo contestualmente ai passeggeri nel tentativo di darsi alla fuga a piedi. In quei frangenti lo stesso si è disfatto di un cacciavite e di un passamontagna che sono stati prontamente recuperati dagli operatori. I poliziotti hanno raggiunto il prevenuto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato, mentre i due passeggeri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Ancora cronaca, a Napoli un turista è stato rapinato della sua collanina in piazza Garibaldi da due uomini. Due, al termine di un inseguimento, sono stati messi in manette dalla polizia. Hanno 28 e 39 anni e devono rispondere delle accuse di rapina e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la vittima sarebbe stata prima spintonata e strattonata. I due si sarebbero poi impossessati della collanina d'oro che il turista portava al collo, dandosi alla fuga in direzione della stazione ferroviaria. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e li hanno inseguiti. Dopo poche centinaia di metri, i fuggitivi sono stati raggiunti e bloccati. Per entrambi è scattato l'arresto. Cambiamo argomento. Un incendio sui binari tra le stazioni di Campoleone e Cisterna ha paralizzato ieri intorno alle 16 la circolazione ferroviaria sulla tratta Roma-Napoli via Formia. Il rogo ha causato la sospensione immediata del traffico, con ripercussioni pesanti per i viaggiatori di treni regionali e intercity. Le fiamme sono state domate e la circolazione è poi tornata regolare soltanto però intorno alle 19, e per questo i treni intercity hanno fatto registrare ritardi fino a 120 minuti, con limitazioni di percorso e cancellazioni su diverse corse, causando disagi ai numerosi passeggeri. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. Il programma sabato a San Siro contro l'Inter verrà terza giornata di Serie A. Intanto ultime ore di calciomercato, con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Ieri ufficiale Mazzocchi a Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, mentre Cajuste a un passo dal Malaga e Lindstrom in accordo col Salisburgo. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Brava Sara! Do you like hamburger? Ah, yes! Come dice Bastianich, no? Allora, per chi avesse perso la prima ora, ha perso un momento radiofonico meraviglioso, non ce la cantiamo e suoniamo, eventualmente poi rivedrete il tutto, riascolterete il tutto durante i nostri podcast. Nel frattempo ancora buongiorno da Antonio Manganiello, Radio Kiss Napoli, seconda ora di questo martedì 1 settembre. Io vi sto chiedendo i buoni propositi per questo mese, lo facciamo sempre, manteniamo qualche promessa, tra poco ne parliamo al 342 00 0100, dove potete ancora inviare i telegram. Ne sono arrivati parecchi stamattina rispetto a ieri, quindi sono felice. Procediamo con il primo, grazie a Fabio Esposito. Dice: buongiorno Antonio, sono Mario Setola, voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a Mara e Santolo, sono insieme in macchina, ma hai dato il numero di tutti e due, ovviamente ne chiamiamo uno solo, per galanteria stiamo chiamando Mara, oggi inizia per voi una nuova avventura. Ok, se risponde poi dopo leggo il messaggio che è abbastanza lunghetto. Vi prego di essere un po' più brevi, sintetici.
1: Pronto?
0: Pronto Mara?
1: Mario?
0: Mara?
1: Chi è?
0: Tu sei Mara?
1: Sì, sono io.
0: Ah, eccoti qua, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ti devo leggere un messaggio, sei in diretta, sia tu, e so che c'è anche Santolo vicino a te.
1: Scusi, mi ripeti?
0: Ma sei italiana, giusto? You speak
1: certo.
0: English? Ah, no, perché stavamo chiamando, sai, Sara che della California. Sono Antonio Manganiello, della radio, tu ascolti Kiss Kiss Napoli ogni tanto?
1: Sì.
0: Ok, ti devo leggere un messaggio, sei in diretta, cioè ti ascolta tanta gente, posso?
1: Certo.
0: Perfetto, il messaggio dice: oggi inizia per voi una nuova avventura, ma anche un grande sacrificio. Mara, so quanto ti costa lasciare la mamma, il tuo fidanzato e tua sorella, soprattutto in questo momento, ma stai tranquilla, lo fai per il tuo futuro e sono certo che il tuo papà da lassù ti guiderà, ti proteggerà e si prenderà cura dei tuoi cari rimasti a casa. Santolo, tieni duro anche tu, lasciare due figli non è facile, ma ogni sacrificio che fai è anche per il loro futuro. E questo in bocca al lupo va a tutti noi del gruppo 5 TFAX ciclo Fisciano, che i nostri esatto. Sacrifici possano finalmente trasformarsi nei traguardi che abbiamo sognato. Questo è un messaggio che ti invia Mario Setola.
1: Lo sapevamo.
0: Senti, è un messaggio veramente bello, commovente, anche pesante, perché sappiamo che stai affrontando dei sacrifici, no? A quanto pare.
1: Certo, stiamo piangendo da 3 giorni.
0: Mamma mia, dove siete adesso? A che altezza?
2: Altezza Attigliano, manca un'oretta e mezza più o meno.
0: Dai, lo so che
1: stiamo
0: è difficile.
1: Andando al patibolo.
0: Mamma mia, il patibolo, dai, state andando verso il futuro, un futuro migliore, diciamo così.
1: Speriamo.
0: Ecco, i sacrifici sono tanti, perché lasci la tua terra, lasci i tuoi cari, però purtroppo quando la tua terra ti dà solo la pizza, il mandolino, il mare, tutto quello. Brava.
1: Magari per poi ritornarci.
0: Esatto. Io vi abbraccio, veramente vi auguro il meglio. E cosa volete dire a vostro amico Mario, no? Che ha pensato a voi?
2: Mario è stato un grande amico, un grande
1: e si riconferma tale,
2: lo sarà comunque per sempre.
1: Bene. Ora lo chiamiamo.
0: Dai, chiamatelo, facciamo andare agli Agnud, vai Napoli 081.
2: Poi, un abbraccio.
0: Ah, ragazzi, in bocca al lupo, ce la farete.
2: Sì.
0: Ok, un bacio forte. Ciao, che bello questo messaggio. Da un lato bello, dall'altro sempre triste, perché poi sei costretto ad andare al nord, all'estero, per poter trovare un lavoro dignitoso e abbandonare la tua terra. Buongiorno Antonio, puoi chiamare mio cognato Carlo, che in questo momento si trova al mare. Ed io al lavoro, vedi? C'è chi lavora e chi è ancora al mare. Vediamo dove si trova, in quale zona balneare d'Italia. Sempre se Carlo risponde, perché a quest'ora magari sei in vacanza alle 8:07 e sta ancora dormendo. Io mi svegliavo tipo all'1 quando ero in vacanza, però andavo a letto anche alle 3 del mattino. Ti può mai rispondere? Secondo me ha la vibrazione, giustamente non risponde. Vabbè, cambiamo, vediamo che succede. Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegram a mia moglie Simona. voglio ringraziarla per tutto ciò che fa ogni giorno e vediamo se risponde. Io vi dico sempre di provare prima voi. Capite se ci risponde, trovate una scusa. Non voglio essere paranoico, però è quello, no? Che ti fa poi rispondere alla persona che mi segnali al 342-00-00100. Saluto quelli che ci guardano in TV, in particolar modo Sara da Los Angeles. Speriamo che sia ancora lì a guardare. Magari si è addormentata, no? Perché a quest'ora lì è ora di dormire. Vedi, dopo un momento così bello con Sara e anche col messaggio di prima, fantastico, di due ragazzi che stanno andando al nord, poi arrivano questi che non capiscono ancora come inviare i Telegram. Facciamo l'ultimo davvero, Fabio, senza perdere tempo, perché così se non risponde mettiamo un disco e poi si continua. L'argomento di stamattina sono i buoni propositi per il mese di settembre. Ecco, qual è il buon proposito? Cosa vi siete promessi di fare a settembre? È arrivato il momento. Sono Bruno Mazinga, vorrei mandare un telegram a mia moglie Laila. Qualcuno dice: perché si chiama Bruno Mazinga? Lo so io, perché durante una festa di piazza mi arriva Bruno e mi regala un ciondolo meraviglioso di Mazinga, fantastico, ce l'ho ancora. Pronto?
3: Salve.
0: Ciao, salve. Salve, non sentiva dai tempi di Lubrano. Salve Laila.
3: Buongiorno, salve.
0: Ciao, buongiorno. Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Napoli. Come stai? Tutto bene?
3: Benissimo.
0: Benissimo. Io conosco bene Bruno, lo chiamo Bruno Mazinga. Sai perché?
3: Perché?
0: Perché mi ha regalato un ciondolo di Mazinga bellissimo.
3: Ah, sì. Sì, me lo disse.
0: Ti leggo il messaggio, ovviamente sei in diretta alla radio, Radio Kiss Napoli. Il messaggio dice: vorrei mandare un telegram a mia moglie Laila, che mesi fa si ruppe la caviglia e ancora non sta camminando. Ha cominciato la fisioterapia da poco. Volevo dirle di resistere, che lei ha la forza di un leone e presto tornerà più forte di prima. L'amo tantissimo ed è tutta la mia vita. Bello questo messaggio d'amore per te. Ancora in bocca al lupo, cammini ancora un pochettino così, ma arriverai a camminare come Mazinga, suppongo.
3: Speriamo.
0: Magari cammini adesso come Mazinga, poi camminerai come un umano. Diciamo la verità. Cosa vuoi dire a tuo marito, a Bruno, che ha pensato a te stamattina?
3: Che noi donne non possiamo essere sempre Wonder Woman.
0: È vero, brava, hai detto una cosa sacrosanta.
3: Per tutte le donne del mondo.
0: Brava, perché noi uomini poi ci atteggiamo, no, di essere il sesso forte, ma siamo dei paurosi, dei fifoni, e se succede a noi qualcosa del genere, ma noi non ci riprendiamo più rispetto a voi donne, no? Ti trovi con me?
3: Insomma.
0: Io sì, guarda, pure la febbre a 36,2, io faccio già il testamento più o meno, capito?
3: Sì, quasi tutti.
0: Hai visto?
3: Una piccola febbre.
0: Sì.
3: Sembra che uno chissà cosa abbia.
0: È vero. Allora, facciamo così: innanzitutto in bocca al lupo, riprenditi presto per te e anche per Bruno. Cosa gli vuoi dire, visto che ti sta ascoltando?
3: Questo, quello che ti ho detto, perché è un messaggio che non va solo a lui.
0: Okay.
3: Le donne non sono Wonder Woman.
0: Okay,
3: quindi sfatare.
0: Deve stare tranquillo, perché hai bisogno dei tuoi tempi e poi tornerai più forte di prima. Va bene?
3: Diciamo, dai,
0: pensa positivo, ok? A posto. Va bene.
3: Ti
0: abbraccio forte. Ciao anche a te, un bacio. Ciao. Allora, Fabio, non ne volevo fare più, però c'è questa bimba di 9 anni, magari sta aspettando l'ultimo WhatsApp che ti ho inviato. Proviamo. Vorrei fare un telegram a mia figlia Diletta, compie 9 anni. O risponde o non risponde, non possiamo non tentare di sorprendere questa bimba di 9 anni. Vediamo. È un fuori programma. Stiamo andando un po' oltre la scaletta, ma quando ci stanno le creature, ragazzi, non puoi sbagliare. Poi si chiama Diletta, non so se mi spiego, Attenzione. Poi dopo riparliamo ancora dell'argomento. Molti dicono: ma che è successo?
4: Pronto?
0: Eccola qui, Diletta, buongiorno.
4: Aspetta, un attimo.
0: Ok. Ti avevo preso per Diletta, pensa un po'.
4: Diletta?
0: Sta dormendo?
4: No.
0: Vediamo se viene al telefono. Pronto?
4: Pronto?
0: Che è Diletta?
4: Sì.
0: Diletta, che tiene la voce più grossa tu che tua mamma. Cioè, ho preso tua mamma per te, pensa un po'. Diletta, ma stavi dormendo? Stavi dormendo?
4: Sì.
0: Annaccia miseria. Allora, sei in diretta alla radio. Tu conosci la radio? Radio Kiss Kiss Napoli?
4: Sì.
0: Ah, io sono Antonio Manganiello, ma hai mai sentito alla radio ogni tanto?
4: Sì, tante volte la mattina.
0: Ma veramente? Però scommetto che adesso no, perché non stai andando a scuola, giusto?
4: Sì.
0: Quando vai a scuola mi risenti di nuovo. Io ho un messaggio per te. Il messaggio dice: auguri, compi 9 anni stamattina tu?
4: Sì.
0: Oh, e allora tanti tanti auguri a Diletta da tutta la tua famiglia, ok? Ti amano da morire tutti quanti. Grazie. Cosa vogliamo dire alla tua famiglia?
4: Li ringrazio tanto.
0: Sì?
4: Perché mi vogliono tanto bene tutti quanti.
0: E tu? Vuoi bene loro?
4: Sì, tantissimo.
0: Ah, ma sei una signorina, 9 anni, sembri una 18enne, è un complimento perché parli proprio bene, matura.
4: Grazie.
0: Senti, ma vuoi fare la speaker radiofonica un giorno?
4: Non ho capito, aspetta.
0: Vorresti fare il mio lavoro, quello di parlare in radio?
4: Sì.
0: Veramente?
4: Veramente vorrei fare la cantante.
0: La cantante? Oh, che bello, ma infatti io sento una bella voce. Tu già canti da sola?
4: Sì.
0: Cosa canti? Cosa canti in genere?
4: A volte canzoni inglesi, a volte italiane.
0: L'inglese? Aspetta un momento, io ho un'amica, Sara, che è americana, quindi conosce solo la lingua americana, la lingua inglese. Mi riesci a cantare qualcosina in inglese?
4: Sì, però al momento non mi viene niente.
0: Ma pure, sai, pure una strofa, qualsiasi cosa, di pochi secondi. Vabbè, falla in italiano, va, in italiano.
4: Non lo so.
0: Niente, va, non ti preoccupare, che è troppo presto e quindi le corde vocali sono ancora un po' così atrofizzate, diciamo così, va. Senti, facciamo un'altra cosa.
4: Quella di Natale.
0: Quella di Natale, vai. Proprio.

0: Confession.
1: Ma sei bellissima e bravissima, complimenti. Ti abbraccio forte forte e tanti tanti auguri per i tuoi 9 anni, ok?
0: Sì, grazie.
1: Un bacio, ti vogliamo bene, Diletta.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ce l'abbiamo fatta. Dire una canzone a tema, il 1° di settembre, la canzone di Natale, ci sta benissimo. Torniamo tra poco col pipistrello.

0: Siamo internazionali, perché avesse perso la prima ora, purtroppo avete perso un momento meraviglioso radiofonico che riascolterete sicuramente nei podcast, ma anche credo, no, venga inserito nei contributi social sul nostro sito www.kisskissnapoli.it per capire cosa è successo. In pratica c'è questa Sara che ci ascolta dalla California, da Santa California, da Los Angeles, insomma dall'America, pur non capendo niente di italiano, tutte le notti ci guarda, mi guarda, mi atteggio e vi ho chiesto di inviare un po' di messaggi americani, un po' di messaggi un po' più puliti, un po' più eleganti. Facciamo una bella figura con Sara. L'argomento di stamattina è: quante volte, no, abbiamo detto se ne parla a settembre, è arrivato il primo di settembre, quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi buoni propositi per questo mese? Al 342 00 00 100, let's go!
1: Ragazzi. Hello, hello, Mengeniello. I speak English, tu mi capisci? Ecco questo.
2: Beh, good avanti. Morning, Previsselli. How are you?
0: Hey, how are
2: you? Internazionale. Anthony, good morning.
0: Good morning.
2: You, my friend. Me, sì.
0: Yes.
2: Fiverr.
0: Cool.
2: Five. Westmed and Maya.
0: Non ho capito.
2: Ma... fondo, the Maya and good day.
0: Ma fate anche la traduzione per quelli che non capiscono l'inglese come me, no? Pronto?
3: Good morning.
0: Buongiorno.
3: Daniello.
0: Good morning.
3: My name is Ciccio Shrek.
0: Pure Ciccio Shrek che parla inglese.
4: Good morning. Ma presente, ma si mio detto che non vuole me.
0: Non vuole me.
5: Manganese, un numero uno. Come ha fatto a parlare uno in America?
0: Number one. Ma non ho parlato, ragazzi, è lei che ci sta guardando.
5: Il fest nella cortina, ma bella e buona andata internazionale.
0: Hai visto? Ragazzi, modestamente. Hai visto? Ma andiamo a fare uno spettacolo a Los Angeles, perché no? Pronto? Vediamo.
6: Good morning, Manganiello.
0: Good morning.
6: How are you?
0: I
6: look you every day. I listen you today, tomorrow, yesterday.
0: Yesterday, ma che è? Canzone dei Beatles, andiamo avanti.
7: My friend.
6: Good morning, Antonio Manganiello. Let's go, are you ready?
0: Let's
6: switch,
0: go.
6: Managacci, go away.
0: Io immagino Sara, se non si è addormentata, perché saranno le due lì. Cioè, dice, ma chi si sono scemo vero allora? Pronto?
8: Manganiello,
0: ma io canto la tradizione napoletana, cuofono saglia e cuofono scena, e lei ha cantato una canzone di Natale, e tra poco canto le canzoni di Michael Bublé, non ti preoccupare. Pronto?
5: Good morning, Manganiello.
0: Good morning.
5: Ernesto, e tra poco I am to a toilette.
0: Nella toilette, ho capito? Vabbè, vai nella
9: toilette. Good morning,
0: good morning, my friend.
9: Io sono Teresa, i miei buoni propositi sono due o tre.
0: Vai.
9: Uno è di cambiare il lavoro, che purtroppo stamattina ci sto andando.
0: Sì.
9: Il secondo è di smettere di fumare. Il terzo è di non usare più i social.
0: Magari
9: buona
0: sono...
9: giornata.
0: Guarda, gli ultimi due sono importantissimi. Cerca di farlo anche il primo, ma con grande intelligenza. Pronto?
10: Dai, Mangani, ma quale Los Angeles? Al massimo può essere Los Angeles.
0: No, Los Angeles è ben altra cosa.
11: Chiello, guarda te, i primi si è a dormire,
0: sì.
11: È come se fosse, capito, con me una specie
0: sonifero.
11: Di una nanna, okay.
0: Tu
11: stato,
0: dici tipo Marzullo, quando fai il programma e tu lo guardi, con tutto il rispetto e per l'amore per Marzullo, ti addormenti. Pronto?
12: Yesterday
0: poi?
13: Buongiorno pipistrelli, andò i buoni propositi. Secondo quale ponesse? No, ma già mettere a diet, ma ci c'è la palestra.
0: Ma ce ne sono anche altri.
13: Il 30 di settembre ci siamo scordati tutte cose.
0: Magari il 30, hai fatto già un mese di dieta. Secondo me il 10, il 7 settembre.
14: Magani, buongiorno. Buoni propositi.
0: Sì.
14: Vuole mettere a dieta, ieri mia suocera ha cominciato, mia suocera ha marato tre polpette a pranzo.
0: Ecco,
14: mamma
0: qua.
14: Mia, ma come sei da fare?
0: Ecco qua, subito anch'io la dieta, ma domani devo andare a mangiare una pizza con mamma e con tutti gli altri. Vabbè, ho detto rimandiamo. Ragazzi, c'è. Abbiamo Marco? Marco al telefono, pronto Marco?
15: Ciao Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Comunque complimenti per tutto.
0: Grazie, Marco.
15: È stata una cosa number one in the world.
0: Abbiamo fatto una roba.
15: Ho sentito il messaggio di quella ascoltatrice che diceva che i propositi sono eliminare i social,
0: sì,
15: in particolare.
0: Sì.
15: Io ti dirò, Anto, mi sono liberato dei social da giugno.
0: Sì.
15: Mamma mia, non la do.
0: Come stai? Sì. Ecco, la domanda.
15: Una favola. Non li dico più con nessuno.
0: Hai meno pensieri. Magari i primi giorni sei stato un po' in astinenza.
15: No, proprio per cavolate, perché soprattutto per quanto riguarda il Napoli, no? Tutti questi pseudo tifosi, sì, allenatori improvvisati.
0: Sì.
15: Comunque lo do. Cioè, secondo me fa meno male fumare che stare dietro ai social.
0: Ti rendi conto? Siamo arrivati veramente, ragazzi, ad un momento assurdo. Dobbiamo disintossicarci totalmente dai social.
15: Ma io cioè, figo di WhatsApp, come dice, no?
0: Sono contento che tu stia bene.
15: Lavoro, solo per quello.
0: Sì.
15: E niente, comunque grazie per tutto, ragazzi.
0: Ma grazie a te. Grazie a te.
15: Io dico sempre la stessa cosa ogni volta che chiamo a chiunque di voi.
0: Sì.
15: Sono contentissimo che è ritornato anche Carlo, perché siete tutto cioè ognuno ha la sua il suo spazio, e certo, tutti voi insieme create questa splendida famiglia che
0: siamo una potenza, una bella sinergia, noi insieme a voi, ovviamente, perché senza di voi siamo giù. Ti ringrazio gentilissimo e ti abbraccio. Tra poco i vostri messaggi vocali, ma anche scritti. Possiamo anche accantonare il discorso americano, se volete, poi se volete continuare, chiamateci dal mondo intero. Ecco, facciamo così, visto che stamattina è una puntata internazionale. Dove siete nel mondo? Ci ascoltate per quale motivo? In quale zona? Da quanti anni? Vogliamo sapere un po' queste storie, oltre poi a raccontarci i buoni propositi per il mese di settembre. Il tutto al 342-00-00100.
7: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
8: Super Promo 48, Cerciello Auto.
7: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
12: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
16: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
17: Kiss Kiss Napoli.
18: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: obiettivi per questo settembre ci potrebbe anche essere quello di liberarci un po' dai social, come poco fa ha asserito un nostro pipistrello. E Luigi più o meno dice la stessa cosa: vorrei liberarmi dai social, purtroppo per lavoro sono tenuto ad averli, ma ho impostato un limite su iPhone che, superato, mi blocca le app, e quando si blocca l'app leggo invece di scrollare. Ti ascolto sempre, grazie caro Luigi. E invece io sono stato bloccato su Instagram dal 18 di agosto, credo, all'inizio trauma, anche perché ci lavoro con i social, ma vi dico che al momento non spero che mi blocchino ancora per tante settimane, ma vi dico che si vive molto meglio, molto meglio. Ancora obiettivi per settembre. Francesca scrive: mio obiettivo è riuscire finalmente a mettere qualcosa da parte ogni mese, anche poco, ma senza arrivare sempre a fine mese con l'ansia. E ci sta, dai, un salvadanaio come i vecchi tempi, ci mettiamo qualcosina all'interno e poi speriamo di fare una bella vacanza. Vorrei, dice Marco, ricominciare a fare sport ogni settembre, lo dico, questo è il settembre buono, almeno lo spero. Prima dei vocali c'è Antonio: il mio obiettivo è semplice, dedicare più tempo a mia moglie, lavoriamo tantissimo e alla fine ci ritroviamo a parlare solo di bollette e cose da fare. Quanto hai ragione, torni a casa la sera, mai una bella notizia, arriva la bolletta, la luce, l'acqua, lo telefono e poi una serie di cose che riguarda la partita IVA, noi che ne abbiamo una, e basta e avanza. Vabbè, non problemi, solo cose belle. Sentiamo i vostri vocali. Pronto?
1: Mistelli, buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Vai. A livello culturale che sta andando.
0: Hai visto?
1: Ho tutti in inglese, in francese.
0: Vai.
1: Good morning Manganiello. Bonjour Manganiello.
0: Mo sa te già pure francese.
1: I speak English. Pourquoi je parle français?
0: Addirittura. Hai visto? Poi dicono che i pipistrelli non sanno le lingue, che sono dei suosi, e non è vero. Pronto?
2: Antonio, good morning from Bacoli. Tolse Sara Dena. I love her, I love Kiss Napoli, I love you.
0: 2-0. Siete dei grandi.
3: Buon Antonio. Valencia.
0: Oh, da Valencia.
3: Sono 10 anni che vi ascolto.
0: Ma che bello.
3: E senza di voi, ma tutto, tutto il palinsesto.
0: Che bello.
3: Perché siamo fuori e siete come una cosa vitale.
0: Guarda, è un messaggio bellissimo, ci dà la forza, no, di andare avanti, di essere sempre pimpanti. Sappiamo che ovunque nel mondo voi siete lì, così come anche in Campania, in Italia. A proposito di Valencia, l'8 di gennaio sono a Valencia. Oh, fatti vedere così ci conosciamo. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Però ho messo fatto che dicono di liberarsi dai social,
0: sì,
4: di disintossicarsi.
0: Non ti piace?
4: Mi pare una cosa estremizzata questa cosa.
0: Vabbè, magari non proprio liberarsi dai social, utilizzarli in un certo modo, senza esagerare. Pronto?
5: Buongiorno, magari sono a dieta 3 mesi, ma ci perso 10 kg in 3 mesi.
0: Oh, complimenti. Che dieta è?
5: Risultato.
0: No, voglio sapere la dieta. Dammi il nome del dietologo, io devo cominciare. Pronto?
6: Mangani, buongiorno. Sei il numero uno. Mangani,
0: number
6: sei
0: one.
6: Il numero uno.
0: Number one, perché sono internazionale ormai.
7: Marco,
0: number one.
7: Sono pronto, Marco.
0: Pronto?
7: Morgen, Manganiello.
0: Chi è? In tedesco.
8: 1, 2, 3, Anthony Manganiello.
0: Ormai non ci liberiamo più da questo mood americano. Sono libero, dice Marcello, dai social dal 2015. Si vive decisamente meglio. Vedi, terzo argomento in 2 ore stamattina. Poi il mio obiettivo per settembre è fare tanti soldi e tante donne, ma un settembre di quale anno non lo so. Se fai i soldi, fare anche le donne. Adesso tutte
5: magari
0: le donne mi attaccheranno.
5: Vuoi sapere il nome del dottore?
0: Sì.
5: Va bene, vai al Policlinico Vecchio a Napoli.
0: Ok.
5: Io tramite l'ASL l'ho trovato,
0: sì,
5: mi ha dato una dieta, la sto seguendo e ho perso 10 kg in 3 mesi.
0: Al Policlinico, hai visto? Magari, dai, ce l'ho qui vicino, eventualmente posso provare anche lì. Poi ancora, anch'io vivo senza i social da 2 anni e sono veramente felice. Io non dico proprio di liberarsi, di estremizzare, come ha detto l'amico di prima, ma almeno di utilizzarlo con una certa intelligenza. Al mattino la prima cosa che fai qual è? A parte la pipì, è andare sui social, almeno io. Ogni mattina, nonostante io sia così al momento bannato da Instagram, vado sempre a controllare se me lo hanno riattivato, ma sempre per una questione di lavoro, vi dico la sincera verità. Ma dall'altra parte si vive meglio, non sei con l'ansia di dire mo che ce la metto, mo che ce la pubblica, e chi le ha ritta, chi le ha fatto.

0: Good morning, good morning. Stamattina puntata internazionale. Poi per saperne di più tra poco Simoncino Zagaria estrapolerà, ecco, l'intero file e potrete poi riascoltarlo. Good morning, dice Paolo. Con i social vedo i gusti e preferenze dei clienti. Ho i lavori che pubblicano. Io faccio il commerciale e li uso come strumento. Poi non ci passo ore. Ma se è così va bene, Paolo, per lavoro. Però se noi siamo legati ai social, oppure diventiamo tutti critici musicali quando c'è Sanremo, CT quando ci sono i mondiali, poeti quando c'è qualcosa che non va, e soprattutto diventiamo fan degli artisti che scompaiono, che non ci sono più. Tipo, tu hai sempre ascoltato Mimmo Dani o Mimmo Taurino, muore Francesco Guccini. A risentirci, maestro, che gli angeli ti possano sorridere. Tu non sai manco chi è Guccini. Cioè, capito? No, ma giusto per, sentiamo ancora qualche vocale. Pronto?
1: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Come dicevano nel film di Totò, I am vostro fratello Joe.
0: Vostro fratello?
2: Sei
0: un altro?
2: Sì. Il numero uno, è a Bagnolo.
0: A Bagnoli? Perché? C'è a Bagnoli? Vabbè, andiamo a Bagnoli, perché no?
3: Hello. Yeah, Houston, we have a problem.
0: Ormai, ragazzi, se non finisce la puntata. A proposito di puntatona, quando io dico cerco di emulare il nostro direttore, puntatona di oggi, il nostro amico ha fatto di più, me l'ha tradotto a puntatona in inglese, ha detto devi dire episodi. Episodi, pronto.
4: Good morning, my friend Manganiello.
0: Good morning.
4: Your friend Ted Maligno from Scotland.
5: Oh, anche
4: Scotland
5: nostro
4: Ted. Is beautiful this morning, and I will wish you all the best all day.
0: Però...
4: By you and the lady in California. Ciao Manganiello.
0: Ah, si è salutata la lady in California, questo l'ho capito anch'io. Ancora qualcuno?
6: Buongiorno Manganiello, Antonio Taxi Driver.
0: Vai Antonio.
6: Io ho iniziato la dieta sabato, di sabato.
0: Mamma mia.
6: Comprate l'integratore in polvere che per sostituire un pasto.
0: Non è il giorno giusto.
6: A cena.
0: Sì.
6: Ma ci pigliate su integratore.
0: Sì.
6: Ma ci fammate vicino a imperatore con la mine che lasciai una signora. Ma mangia una frittatina, una frittata a forno. È una fitta.
0: Ah, ok. Diciamo che l'integratore non ti ha tolto la fame, perché in genere questi aminoacidi promettono di togliere la fame. A te è stata una sorta di pappa reale, da fatta via la fame. Pronto?
7: Mendei, Manganiello, good morning.
0: Good morning.
7: Sasi, Furgonen.
0: Ok. Tedesco.
7: Sara, good morning.
0: Sara, chissà se Sara è ancora sveglia.
8: I social network sono 3-4 anni. Non mi hanno mai mancato.
0: Sì.
8: Non mi mancano proprio. Tengo WhatsApp perché tengo il figlio, ma come ho andato nell'angolo, posso essere quello.
0: WhatsApp è come.
8: No, io lo essere proprio telefono. Allora, per lavoro e per pubblicità va buono, ma
0: sì.
8: Come usano tutto quando serve proprio a niente, sulla partita di Eba.
0: Sì.
8: Ciao Manganiello!
0: Ciao! Poi vogliamo parlare di TikTok? Cioè, che sembrano tutti dei rincoglioniti, che tu per strada vedi persone che ballano, cioè così, da sole, che parlano da sole perché fanno il TikTok. E mia mamma quando li vede dice, ma non sta buono? No, mamma, sta a fare un TikTok. È incredibile. Poi io vivo senza social, vedi, terzo argomento così snocciolato adesso, ma avendo un figlio ho paura e credo quando crescerà se si fa un social poi dopo è un problema, la società di oggi mi fa paura da genitore. In effetti è vero. C'è qualche telefonata? Ok, pronto?
9: Pronto?
0: Sì.
9: Pronto?
0: Pronto?
9: Mi sente?
0: Ti sento, ma qua ti sento, parla in italiano e soprattutto dammi del tu, vai.
9: Parlo in napoletano, meglio?
0: Ma ancora meglio, vai, ancora
9: no,
0: meglio.
9: Perché penso che l'accento si sente ancora, il mio, quindi...
0: Tu da dove ci chiami?
9: Si deve sentire sempre, io chiamo da Imola.
0: Ah, da Imola.
9: Io chiamavo,
0: sì.
9: Se non c'è trasmissione mi sono infilato involontariamente,
0: sì, sì.
9: Volontariamente.
0: Vai.
9: Chiamavo perché ho saputo piacevolmente che, magari non c'entra con la tua trasmissione, però se mi aiuti magari poi richiamo,
0: sì, sì.
9: E Carlo Albino è di nuovo con voi.
0: Assolutamente sì, fa parte della nostra famiglia, di nuovo, è tornato.
9: Ottimo.
0: A casa.
9: Bene.
0: Sì, sì.
9: Benissimo. Poi ti volevo chiedere, a parte le mie riminiscenze di studi quando andavo al FIS,
0: sì.
9: In discoteca che avevo 18 anni, c'è ovviamente credo qualche trasmissione che lui conduce durante il giorno.
0: Cioè, in che senso? Scusami, non ho capito. Se c'è un'altra
9: Carlo
0: trasmissione.
9: No, Carlo
0: sì,
9: Carlo
0: sì,
9: Alvino.
0: Sì. Carlo Alvino fa un programma dalle 16 alle 18, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E in più, quando c'è la partita, c'è il prepartita, è tornato come prima, più di prima.
9: Lo so, questo è un grande piacere che lo conosco. E sì. Quindi dalle 16 alle 18, mi hai detto?
0: Sì, 16-18.
9: Anche oggi,
0: sì.
9: Ottimo,
0: anche
9: va bene. Allora, io tocca al lupo per la tua trasmissione, ripeto, non so dove mi sono infilato, in ogni caso, e
0: vabbè.
9: Poi dopo...
0: No, ma aspettavo tipo un vaffanculo finale, cioè sembra uno di quelli che dice, hai capito?
9: No. No, tipo... no, napoletana, pazzesco.
0: Sì?
9: E sulla sabbia, come diceva quella canzone, ho scritto una frase, diciamo.
0: Hai scritto Carlo Alvino?
9: I napoletani ti abbiamo conosciuto lì.
0: Hai scritto non giacire nessuno sulla sabbia.
9: Che anche noi siamo... Sì. Sempre più orgogliosamente napoletano.
0: Assolutamente, no? Quindi... sì. Però mo devi andare sulla sabbia, devi scrivere non giacire nessuna. Così omaggi Carlo Alvino.
9: Quello lo dico anche qui alle persone con le quali parlo, eccetera.
0: Sì. Sì. Ok, allora dillo.
9: A Napoli.
0: No, di non
9: una trasmissione.
0: Ma
9: e dici non...
0: Ah, ecco qua, vai.

0: mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima parte di questa seconda ora, dove ci siamo un po' inciuciati del vostro mondo ed è, dobbiamo, come dire, segnalare un dato, perché tu a inizio ora hai detto che su 10 persone 7 cambierebbero lavoro.
1: La statistica di questo,
0: stando a quelli che sono i messaggi e le telefonate, da noi il 100% cambierebbe lavoro o addirittura lo ha già fatto. Quindi manchi solo tu che da speaker e attore diventi papa, poi siamo a papa.
2: Buongiorno sì. Ragazzi,
0: sì.
2: Io dopo 20 anni ho chiuso un'attività di calzature a Napoli. E sinceramente oggi mi trovo più che contento, perché stanno con fuori problema per tenere un magazzino, quindi
0: hanno fatto le scarpe senza chi.
3: Comunque ovvero, certi non dittatori, ma certi dirigenti ovvero ti fanno passare un genio a voto, ma la domanda è solo una: ma a che puntano? Che tu te ne vada, o pensi che questo può essere uno stimolo, cioè spaventandoti a farti fare meglio?
1: E non è un buon,
4: ragazzi,
1: un buon dirigente.
4: Immaginate Rosaria vestuta a papa, sì, in piazza, sì, a Roma, dopo la messa di Natale, sì, esordisce a fine messa: trenino!
0: Fedeli tutti insieme, trenino! Dopo facciamo l'esperimento. Sì. Ragazzi, siete

0: Simpaticissimi, io ho un posto fisso però in un'azienda privata, ho fatto due mutui, in una casa abito io con la famiglia e l'altra è in affitto. Non mi nascondo che i pensieri sono tanti, ma se va bene avrò creato qualcosa per me e i miei figli, altrimenti posso dire comunque di averci provato senza rimpianti.
1: Eh sì. Però poi ti piace quello che
2: ma
1: fai, quindi.
2: Facciamo ambressa, fra 10 minuti comincio turno. A mezzogiorno finire il 9 stasera, parla solo di Napoli.
0: ragazzi,
1: si mappina.
0: Buongiorno ragazzi, dopo tanto giro variare, nel 2020 ho preso il posto fisso come custode in un impianto sportivo. Oh. Il miglior lavoro che potevo desiderare, non lo cambierei per niente al mondo.
1: Ma fai pure le notti, quindi?
0: Oddio, forse no. Perché...
3: Ragazzi, il vero posto fisso è la casa di mamma.
1: Sì.
3: Magne, vive e non spina una lira.
0: Che hanno già fatto papa.
1: Ma
0: con
1: già
0: mi hanno
1: fatto
0: con
1: l'intelligenza artificiale. Guarda, Fabio, già mi hanno fatto papa. Rusta.
0: Sta qua.
1: Ecco.
0: Gira di là.
1: Ecco
0: papa,
1: qua.
0: Man.
1: Papa, man. Guarda, qua. Guarda come stesse bello. Guarda come mi dona. Guarda come mi dona.
0: Questa mano alzata, questa benedizione.
1: Fedeli, infedeli. A fine di quest'Angelus vi chiedo un solo grido. Una sola preghiera. Se sapete chi era così,
0: sarebbe
1: tutto il mondo per vedere questa
0: una scena da vedere.
1: Un papà mi ha messo contro Nina, tutto bene, tutti fedeli.
0: Tu sai, no, che spesso ci sono le suore, no, che seguono l'Angelus, che sono lì presenti. Ehi. Vederle giù nella piazza fare il trenino
1: sarebbe
0: bellissimo.
1: Fratellanze, capito?
0: Certo.
3: Immagina Rosario in coppa a finestra. Putin.
4: Buongiorno ragazzi, a 28 anni, o Massimiliano, 30 euro uno, 35, motorong 36, motorong 37, dopo 6-7 anni di lavori, ho già avuto capo cavallo, Londra, 100.000 l'anno.
1: 100.000,
5: ciao, buongiorno, io l'unico lavoro che mi sono pentito di non aver mai iniziato a fare e che oggi farei volentieri a cambio... pagando qualsiasi cosa, è quello di fare il deputato, o meglio ancora un senatore.
6: Ragazzi, buongiorno. Quando ascolto e sento gli stipendi in Italia, sono napoletano, però abito in Belgio, maronna, amici.
1: È
6: incredibile. Se il stipendio del postino che guadagna 1.400 e qua in postino guadagna 2.200-2.300 netti.
1: No, sono è assurdo. Siamo gli ultimi in Europa, infatti, gli stipendi. Però pensiamo all'aborto. Pensiamo a tutti i
0: L'amico per darci questa informazione si è perso il trenino del Papa, l'amico, perché c'era in sottofondo.
3: Sì, sempre che lo da Fuguno, Rosata, vedo il Papa mentre fa messa. Ragazzi, fedeli, vi faccio questa benedizione affinché non vuoi facere un bicchiere di Chardonnay a tutti quanti, bravo, bravo.
0: Dai, ora
1: diciamo messo stappa, boom.
0: Rifacciamola la chiusura con Papa Rosario, rifacciamola.
1: È arrivata alla fine anche di questa puntata, fedeli e infedeli, un solo grido, trenino.
0: E
1: tutti con la felicità in Piazza Sabino.
0: A domani, ciao.
1: Ciao a you, ciao.

0: piacere energie. Quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta
3: Diego C'è.
2: Diego C'è.
3: Sono le 12 in punto di martedì 1 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: E buongiorno a Fabio Esposito in regia, Flavio Esposito alla regia video. Siamo pronti a vivere insieme con voi questa ora di filo diretto allo 081 546 6873. I vostri messaggi alla 342 00 00100. Figurati, ieri con i reel che sono usciti dei ragazzi dei social, che salutiamo, abbiamo innescato tante discussioni. Iniziare a guardare.
4: No, io non ho i social, non seguo i social. Perché?
3: No,
4: che è successo?
3: Vabbè, ha fatto molto discutere, diciamo, la mia dichiarazione. Dobbiamo fare un passo oltre Politano, però per fortuna è stata capita, perché non intendevo, cioè, nel senso.
4: No, a me me l'hanno virgolettata a me tanti siti.
3: No,
4: io non l'ho mai detto.
3: No, l'ho detta io, non l'ha detta Diego. Anzi, io e Diego eravamo, diciamo, in bagarre su questa dichiarazione. Però insomma, io che ho detto Politano deve andare via da Napoli, anzi ho detto Politano è un giocatore forte ma non credo che possa fare il titolare per tutta la stagione. Sono due cose ben diverse. Come sempre, non siamo responsabili delle cose che non diciamo, questo è un nostro mantra. Poi dopo insomma abbiamo discusso di tanti temi. Oggi, ragazzi, ve lo anticipo, di mercato io non voglio parlare. Si parla domani di mercato, perché oggi c'è la deadline.
4: Qualcosa dobbiamo dire, cavolo. E qualcosa dobbiamo dire.
3: Lo so, qualcosa diremo. Spiegheremo.
4: Il Napoli, il mercato è totalmente bloccato.
3: Esatto, diciamo sempre le stesse cose. Il Napoli, non pensate alle cessioni di Lindstrom, di Cajuste e di Mazzocchi, Venezia,
4: già erano
3: Malaga,
4: fuori lista.
3: E Salisburgo, perché già erano fuori lista. Il Napoli, per acquistare qualcuno, che non sia un under e quindi ne puoi prendere quanti ne vuoi tu, ma deve cedere, mi viene da pensare, a Lucca e Lang oppure a Giovane, che non penso sarà molto all'interno del progetto quest'anno, però comunque risulta in lista. Quindi
4: e diciamo che il discorso è sempre lo stesso.
3: Ove mai non dovesse essere ceduti questi tre calciatori, il Napoli non può fare acquisti.
4: No, ma è la cosa bella, hai capito? Che io lo dicevo ad aprile, a me mi hanno distrutto, ma hanno scritto dei messaggi che io ho conservato, ovviamente. E io dicevo, ragazzi, ma chi se li prende a questi soldi? Ma chi ci dà 30 milioni per Lucca? Chi ce ne dà 25 per Lang? Quando mai? Ma tu parli male dei giocatori del Napoli, ma come ti permetti? E a destra e a sinistra alla fine.
3: No, vabbè, ma è chiaro.
4: Alla
3: che
4: fine, quante ore mancano? 8 ore dal mercato, alla fine del mercato, a mezzogiorno. Sì. A che ora è chiusa?
3: Alle 8.
4: Quindi a 8 ore dal mercato, alla fine avevo ragione.
3: Ragazzi, è chiaro che i direttori sportivi,
4: per
3: oltre
4: non parlare
3: che il
4: di Giovane, sì, chi te dà 22 milioni per Giovane?
3: È chiaro che i direttori sportivi, quando fanno gli acquisti, vanno a vedere anche quelli che sono i dati e fanno un'offerta in base anche a quelli che sono i dati del calciatore nella passata stagione.
4: Normale.
3: Se vai a vedere i dati di questi calciatori, non voglio parlare di Giovane, parlo di Lucca e di Lang, è chiaro che sono dati deludenti nella passata stagione. Giocatori che sono andati in prestito e non sono stati riscattati dalle società che li avevano presi, Nottingham per Lucca e Galatasaray per quanto riguarda Lang, quindi qualche problema per le cessioni c'è. Mettici pure che il Napoli non vuole fare più, chi fa i conti del Napoli non vuole più fare operazioni in diritto di riscatto, ma vuole cessioni a titolo definitivo o obbligo di riscatto, per intenderci. Quindi ovviamente per Manna questa sessione estiva di calciomercato è stata molto complicata.
4: Allora,
3: il giudizio lo darò domani, perché
4: dirigenti
3: è giusto darlo a termine del mercato.
4: Gli alti dirigenti del Napoli,
3: sì,
4: che non vogliono fare più, che non vogliono più regalare soldi, tu ti senti di poterli biasimare?
3: Io dico che il Napoli, la forza che ha avuto è sempre stata perché ha tenuto in regola i conti, e quindi è chiaro che venendo da un mercato molto dispendioso che è quello della passata stagione, quest'anno non si poteva eccedere e sbagliare ancora, perché è logico che noi speriamo che determinati giocatori si possano riprendere, però investimenti che sono stati fatti non hanno ripagato per determinati calciatori.
4: E io su questo ti dirò di più, che non sono neanche arrabbiato su questo, sai perché? Perché tante volte compri un giocatore a 18 e poi lo vendi a 80. Il Napoli l'ha fatto una marea di volte, e qualche volta capita che sbagli.
3: È proprio così. Allora, facciamo così, siamo pronti a partire con il filo diretto, ma ripeto ragazzi, il mercato chiude oggi alle 20.
4: Ma la colpa di chi è?
3: Di Stellini, perché...
4: Di Stellini. Giustamente quando dribbla... perché poi io domenica col Como ho visto tanti dribbling, devo dire la verità, eppure non c'era Stellini. e poi la colpa è di... Antonio
3: Conte,
4: certo.
3: Alla fine come la giri e come la volti, va bene, comunque torniamo seri, andiamo avanti. Mo dirà Diego, no io sono serio,
4: io sono serissimo no, ma ti voglio anche dire un'altra cosa, io poi le ho salvate tutti i messaggi. Gabriel Jesus non era buono, era amico di Branchini, che ha fatto
3: di Allegri.
4: Allegri, e quindi era un favore che facevano a Branchini. Gabriel Jesus è andato al Barcellona, non è andato all'Arsanese, con tutto il rispetto, o al Casoria, da Barcellona, attaccante numero 9 del Barcellona.
3: Voltemade?
4: No, Voltemade è andato, dove doveva andare. Ecco qua.
3: È andato da
4: dove doveva andare?
3: Intanto dove doveva andare, tra poco prende anche Tagliafico, perché stanno cedendo Cabal all'Atalanta, quindi occhio,
4: ecco, questa è una cosa
3: lì,
4: brutta.
3: E occhio a quelli lì allenati da Luciano Spalletti, che
4: da Tagliafico, se lo ricordano bene, Mbappé, Yamal. Anzi, a Yamal mo l'ha cacciata da sac, che Tagliafico dopo la finale.
3: Giuseppe, ciao, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Giuseppe, buongiorno.
5: Niente, dopo quello che state dicendo, approvo tutto quello che state dicendo voi e soprattutto quello che dice Diego. Io sono proprio delusissimo, prima di tutto perché non si può fare mercato come vuole fare il Napoli. Noi vediamo squadre che Inter, Roma, Milan, Juventus, che ieri ha preso Sar e Watanabe, poi
4: l'abbiamo nominati nata vota, hanno cominciato fatto proprio male alla prima telefonata. l'hanno nominato subito alla prima telefonata. Per favore, trova un qualcosa per non nominare.
3: Nickname.
5: No, dico, io quelli là non li voglio proprio nominare.
4: Esatto, no, le nominate.
5: Il discorso è che loro si sono praticamente rinforzati.
4: Certo, ma mica solo loro. Ma tu l'hai vista ieri la Roma?
5: Giugno, sì,
4: la Roma in un carro armato.
5: Allo scadere di campionato scorso già era forte, hanno migliorato, stanno migliorando e sono fortissimi. Io mi riferivo a quella che non voglio nominare, purtroppo li dobbiamo nominare perché a giugno hanno fatto il colpo, hanno preso a Carnevali un vero direttore sportivo, quello che non ha il Napoli, perché il Napoli non si può definire, manna con tutto il rispetto, un direttore sportivo, perché la storia la racconta, tutto il blocco ha preso qualcuno alla Juve nella Next Gen, e il Napoli non ha bisogno di direttori sportivi per incrementare la primavera. Il Napoli ancora una volta, appoggio Diego, oggi leggo sui social, su qualche giornale, ancora i giornalai napoletani si ricordano di Antonio Conte. Antonio Conte lo dovete baciare i piedi, che vi ha fatto vivere 2 anni scrivendo, perché esatto, 2 anni Antonio Conte ci ha regalato uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto, e ha portato 2 volte il Napoli in Champions League, e voi mi insegnate, la Champions League non dà 10 euro, ma da milioni di euro che non sappiamo dove sono, dove sono finiti e cosa faranno. Il Napoli deve acquistare, deve chiedere a Chiavelli, Chiavelli chiede a De Laurentiis, De Laurentiis chiede a qui, non hanno un'idea, non hanno avuto un'idea, non hanno, come diceva Diego, come puoi vendere Lange e Lucca, tu li devi vendere a maggio, ma li devi cedere, dice guarda, ti date a vedere, quando mi dirà, vinto, ti date a vedere.
4: Giuseppe, non è buono nessuno.
5: Ah, vabbè,
4: allora il dramma è proprio quello. Il Galatasaray voleva Lang perché il Napoli si accontentava di svenderlo, lo svendeva a 16-17 milioni.
5: Poi scusami, tornando a Lang e a Lucca, torniamo sempre colpa di Conte. Il Napoli sul groppone ha avuto 7-8 calciatori che ha ceduto ieri, l'ultimo sono gli acquisti scellerati che ha fatto l'onnipotente del 2023, credendo che all'improvviso era diventato il guru del calcio. Ragazzi, io la vedo nera. Se il Napoli tra sabato e mercoledì, il Napoli ovviamente sulla carta partiamo battuti, ma dopo che succede?
3: Grazie Giuseppe, un abbraccio. Allora, io non la vedo benissima, diciamo, come la vedi tu, perché comunque siamo a inizio stagione. Condivido le preoccupazioni sul mercato, sono molto preoccupato anch'io, io devo essere onesto, ragazzi, perché diciamo, per il bene del Napoli non vi verrei mai a raccontare le frottole, ma diciamo quelle che sono le
4: frottole, bellissimo. Viene proprio da zone alte, Posillipo, quelle zone.
3: No, devo essere onesto.
4: Teatro Posillipo, quelle zone lì.
3: E devo condividere.
4: E anche
3: quelle,
4: Posillipo bassa, quella sopra.
3: Verso Capo Posillipo. Quelle che sono le mie sensazioni le devo dire. Oggi io non sono sereno per il mercato che è stato fatto, però insomma magari mi sbaglierò. E comunque il mercato non è ancora finito, quindi io ve lo devo dire questo perché la realtà è
4: certo. Però per esempio,
3: fare due operazioni in entrata e in uscita in 6 ore la vedo abbastanza complicata.
4: Allora, voglio leggere un paio di messaggi prima di andare a Felice. Ciao Diego, io vorrei sapere come fai a dire che abbiamo detto che Vergara non è buono. Gianluca, per favore, perché tu vedi i messaggi insieme a me, mi puoi dire quando Vergara giocava la gente che scriveva?
3: No, vabbè.
4: Dove andiamo con Vergara? E ma come jugammo in Champions con Vergara?
3: All'inizio
4: e quell'altro
3: c'erano
4: è Vergara,
3: tante, all'inizio c'erano tante perplessità sul ragazzo, e devo dire la verità. Poi insomma il ragazzo è stato talmente bravo che in due partite è riuscito a conquistarsi l'affetto
4: della tifoseria. E apro e chiudo parentesi, ci troviamo Antonio Vergara, perché Antonio Conte nel mercato estivo dell'anno scorso si è impuntato che non l'ha voluto.
3: Sì, è vero. È vero, ma questo non è
4: questo
3: problema,
4: è un dato di
3: Napoli,
4: fatto.
3: È un problema italiano, nel senso di l'ha spiegato De Bruyne nell'intervista al collega rilasciato al collega Mandarini del Corriere dello Sport. Cioè, De Bruyne, ve lo ricordo per chi non l'avesse letta, arriva qui e dice: io ho visto Vergara, pensavo avesse 18 anni, perché tutti parlavano il giovane. Dopodiché io ho chiesto quanti anni avesse, lui mi ha risposto 23 anni, e quindi ho detto: cavolo, qui siete un po' arretrati, perché da noi un giovane c'ha 16-17 anni, già sta in prima squadra. Ma vabbè, andiamo avanti. Per noi c'è Felice. Ciao Felice.
6: Buongiorno.
3: Ciao Felice.
4: Felice.
6: Allora, è una settimana che non vi ho, nel senso che può telefonare.
4: No, ma tu mi chiama sempre, Felice.
6: Posso parlare?
3: Vai.
6: Allora, Diego ha fatto una fotografia reale dell'attuale situazione del Napoli, quindi non sono chiacchiere, è la verità. Poi non sono d'accordo con Giuseppe, sono d'accordo con Giuseppe solo sul fatto di Conte, poi per tutto il resto io non vedo nero. Io voglio ricordare ai nostri tifosi azzurri, quelli veri, noi scagnati. Allora, in 22 anni il nostro presidente ci ha portato a primeggiare contro la triade, sappiamo chi sono, no?
3: Eh sì.
6: Due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, quindi ricordiamoci il passato, perché mi sa che noi napoletani, io no, perché ho visto cose brutte del Napoli a 77 anni, quindi quando battevamo la Juve eravamo già felici. Ci ha portato a primeggiare, ripeto, in Italia, 16 anni in Europa, 10 di Champions, 3 di Coppa UEFA, ci hanno rubato due semifinali, una col Dnipro e un'altra col Milan. Quagliù, dovete far pace col cervello sportivo, ci mancherebbe, perché io, presidente, me lo terrò a vita. E dico una cosa al presidente: presidente, vendi sto Napoli, perché ho ancora sentito Pappone ti chiamano, hai capito, no? Vendi sto Napoli e vediamo chi viene al tuo posto.
3: Un abbraccio Felice, vai col tuo saluto,
4: vai,
3: sentiamo
4: Felice,
3: il saluto
4: vai.
3: Di Felice.
6: A sinistra saremo a destra, quagliù. Forza Napoli!
3: Ciao Felice, grande, un abbraccio.
4: Vittorio, ciao. Vergara non fu ceduto in quanto l'infermeria con Mister Conte era sold out. Vittorio, io sono responsabile di quello che dico, non di quello che si capisce. Sto parlando del mercato estivo dell'anno scorso, non del mercato di gennaio, perché tu ti riferisci al mercato di gennaio, non al mercato di agosto, quello che avevo detto.
3: Beh,
4: io dell'anno scorso
3: ha sempre avuto parole al miele per Vergara,
4: ma mo fra poco sai che succede, fra poco l'ho fatto esordire io a Vergara, l'ho fatto qua io a Vergara.
3: Manuel, ciao, buongiorno. Ciao Manuel.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
7: Allora, due cose veloci.
3: Vai.
7: La prima, quindi io mi stavo ascoltando, no?
3: Vai.
7: Allora, state dicendo questo mercato che stiamo facendo, il centenario, diciamo, la colpa poteva essere di Conte, non è stato fatto questo per questo, non è stato fatto questo per quest'altro motivo, e io mi segno tutti i nomi come ha detto Diego Junior, doveva venire quello, l'amico di Branchini. Però io vi chiedo, io a voi,
3: vai,
7: da tifoso,
3: sì,
7: secondo me, perché che mercato doveva fare il Napoli quest'anno in estate? Ora,
4: il mercato che doveva fare il Napoli era un io mi aspettavo questo tipo di mercato qui, perché io mi aspettavo già le difficoltà nel piazzare giocatori che possono stare solo qui in questo momento, ma solo qui perché sono di proprietà qua, non per altro. E per me il Napoli doveva fare un mercato, per me si è inceppato tutto con Gila.
7: No, non parla, dico di non Gila, non girarci a torto. Che mercato volevi?
4: Io non ci sto girando intorno.
3: Io te lo dico.
7: Okay, dimmi che mercato volevi per il Napoli.
4: Volevo 2/3 giocatori di livello.
7: Ok, di livello quale?
3: Gabriel Jesus, non,
4: allora,
3: per esempio.
4: Gabriel Jesus, Gila, vuoi nomi?
7: Gila di livello, Gila di livello.
4: Gila è molto
7: Gila
4: forte, molto
7: Gila
4: forte.
7: È molto forte.
4: Molto
7: per
4: forte.
7: Aver fatto un anno alla Lazio.
4: Non è molto forte, non è un anno.
7: Partita, è la prima partita col Milan e stava facendo quelle parti.
4: Non è un anno, non è un anno. Ma chi...
7: È un anno, ce l'ha fatta la Lazio, è un anno.
4: No, non è così. Vabbè, ma per me non è così, per te sì. Voglio dire,
3: per me Gila è un giocatore valido.
4: Per me Gila è un giocatore molto forte.
7: Sì,
4: vabbè,
7: ma è un giocatore valido che può giocare in Serie A. Ma qua da dire che è il nuovo Onesta.
3: Vabbè, ma non è che è
4: guarda che il nuovo Onesta l'hai detto tu. Io non l'ho detto.
7: 10.000 volte più forte di Gila. Buongiorno, è 10.000 volte più forte.
3: Chi?
7: Non perché ce l'ho io.
3: Chi che è più forte?
4: Buongiorno,
3: purtroppo fino a gennaio non può giocare.
4: Buongiorno, non può
3: mio.
4: Giocare. Rachmani, sono d'accordo. Trovano difensori più forti. Rachmani, forse devi andare solo su Bremer, perché gli altri non sono a livello di Rachmani.
7: Però dire, siamo d'accordo che quindi il mercato che il Napoli doveva fare non l'ha potuto fare perché il Napoli rispetta dei parametri. No,
4: Emanuele, è questo stiamo dicendo. Ma noi sono tre mesi che stiamo dicendo.
7: Ma stiamo pagando. E quindi di cosa ci meraviglia? Che stiamo pagando?
4: Io di niente.
7: Che
3: io mi meraviglio che non si siano ceduti
7: Napoli,
3: determinati calciatori.
7: Perché il Napoli, per far trattenere Conte, che già l'anno scorso Conte voleva andare via, lo ha accontentato. Quindi allora diciamo, stiamo dando merito al Napoli e demerito quest'anno. Allora mi fa pace che il cervello, come ha detto, felice. Perché l'anno scorso, ovviamente, come ha detto voi, stiamo pagando un po' gli errori dell'anno scorso, perché alcuni giocatori
3: non
7: riesce a piazzarli. Ma chi li ha voluti questi giocatori? Napoli o Conte?
4: Ah, torniamo a lo stesso discorso. Te lo spiego.
7: Napoli o Conte?
4: Allora, mo te lo dico, perché già l'hai spiegato 600 volte. Allora, lo rispiego. Questi giocatori sono stati dei giocatori che erano parte di una lista di giocatori fatti non solo dall'allenatore, fatti anche dalla direzione sportiva e dallo scouting. Perché non funziona che l'allenatore si sveglia e dice voglio a Manuel e la società catta Manuel. Non funziona così.
7: Solo in Inghilterra funziona così.
4: Esatto, noi non siamo in Inghilterra, quindi qui non funziona così.
7: Perfetto.
4: Perfetto. Quando decadono un certo tipo di obiettivi, si va su obiettivi meno forti, perché
7: è normale.
4: Perfetto.
7: Lewandowski, ma 40 milioni non poteva mai valerne Ndoye.
4: Perfetto. Infatti Napoli non l'ha preso, ma il Napoli non voleva solo Ndoye. Il Napoli voleva.
7: Dal discorso di Gila, come quest'anno, per me Gila non è uno che gli devi dare 7 milioni di euro di ingaggio. Perdonatemi.
4: Perché il Milan c'ha 7 milioni di ingaggio a Gila?
7: Sì.
4: 7 milioni di ingaggio gli ha dato.
7: Cose, vedi? E quello è stato il cruccio perché non l'ha voluto. E allora dobbiamo saperle le cose. Perché per me Gila è un ottimo giocatore, come hai detto tu, ma non da 5-6 milioni di euro netti. A vedere quando prende.
3: No, no, ma noi l'abbiamo detto, guarda, che quando il Napoli non prese Gila, però non esiste solo Gila, Manuel, qua ci sai, i direttori sportivi ci sono apposta. Non è che esiste solo Gila o Badiashil. Ce ne sono 100 di giocatori che
4: non ne prende 7, ne prende 5.
7: Però dico, noi già abbiamo fatto.
3: Comunque sì, Gila, i costi sono saliti, sono d'accordo con te. Gila, i costi erano fuori mercato.
7: Ma noi già siamo.
3: Il Napoli ha fatto bene a non prenderlo perché aveva chiesto troppo. Io sono d'accordo perché non vale 5 milioni all'anno. No, aspetta, continuiamo a sentire Fabio Manuel, perché è una discussione
7: già
3: interessante.
7: Che Badia Schill, ma
3: però,
7: non è buono?
3: Come? No, su questo io non mi esprimo perché lo voglio vedere all'opera. Fatto sta, io mi attengo alle parole di Massimiliano Allegri, ci vuole tempo per vederlo. Mi attengo alle parole di Massimiliano Allegri. Oggi la difesa titolare è Rafa Marin e Rachmani. Sei soddisfatto?
7: Ad oggi sì, ma per il semplice motivo che io, come ti ripeto, ho visto che questo Napoli, noi stiamo facendo, ecco qua veniva il secondo punto veloce per dare spazio agli altri, stiamo facendo un processo a Napoli che
3: no, no, qua nessuno fa il processo al Napoli, voi, sia chiaro.
7: No, voi.
3: Ah, ok, ok.
7: Piazza in generale, tifosi, addetti ai lavori, un po' tutti, no? Che a Napoli mastichiamo di pallone. Però non l'ho visto lo stesso accanimento, perché due partite prevenuti per Allegri, come
3: no,
7: due anni fa.
3: Ricordo
7: che due anni fa noi perdemmo la prima col Verona. E vincemmo la seconda col Bologna.
3: E certo, perché quando hai perso la prima col Verona sono arrivati quattro giocatori in quella settimana dopo.
7: Perché
3: Conte alza il telefono.
4: Ma Manuel, ma che è la verità? Non è che lo sapevo che lo dici.
3: Perché Conte alza il telefono e dice: o me li prendete o me ne vado, signori miei.
7: Ma io ho anche la risposta a questa che tu avevi detto, perché sapevo che tu avevi scritto questo. Ed è giusto, ed è la verità.
3: Sì.
7: Poi ti dico anche un'altra cosa. Però sempre con quei giocatori anche che Napoli ha voluto Conte, perché altrimenti andava via. Ok, noi poi dopo il giorno, dopo sette giorni col Parma in casa abbiamo vinto al 97esimo 1-2-1.
3: Vabbè, ma non è che arriva il calciatore e c'è la bacchetta magica, Fiorentina Piazza, sette pallone
7: via. Perché stava del Prato, perché fu espulso Suzuki, che tu quella partita col Parma non la vinci. Cosa voglio dire? Ad oggi tu, è vero che quel Napoli di Verona non aveva quattro giocatori, però vi chiedo, perché voi siete persone oneste e intelligenti calcisticamente.
3: Vai.
7: Avevamo bisogno di quei quattro giocatori per battere il Verona. Tu ad oggi il calendario ha avuto Genova, che è una piazza che rompe le scatole, e hai vinto con i cambi di
3: Allegri. Ma chi segnò? Lukaku che arrivò in quella settimana, se non mi sbaglio. Lukaku era disponibile alla prima con il Verona.
4: No.
3: Esatto,
4: no,
3: è entrato Lukaku, se ti ricordi bene, entrò Lukaku e ti cambiò la partita. Con il Parma entrò Lukaku e ti cambiò la partita. Manu, ti devo salutare perché c'ho anche Luca, se no facciamo Manuel c'è. Però richiamaci in settimana, così continuiamo a discutere, perché è interessante questa discussione. Anche quando si hanno delle idee diverse si fa una discussione costruttiva. Salutiamo l'amico
4: così
3: Manuel,
4: per sapere perché Badiashile e non Romagnoli o Tomori. Dovresti chiederlo alla società.
3: Comunque i calciatori ti cambiano sicuramente la squadra, perché se metti la carne nelle salsicce, come si dice a Napoli, ovviamente la qualità cambia. Il Napoli ha una rosa forte, spero che i calciatori che sono stati presi l'anno scorso, che non hanno reso, e mi riferisco a Beukema, a Lang e a Lucca, possano rendere, perché altrimenti sarebbe veramente un sacco di soldi buttati. Sono d'accordo con il Napoli che pretende che si entrino dei soldi prima di comprare calciatori, che vengano liberati dei calciatori che sono in lista e occupano dei posti in lista a titolo definitivo, però purtroppo ci siamo ridotti alle ultime ore. Voglio aspettare domani, dare un giudizio in un mercato che fino a questo momento, se me lo chiedete oggi, se dovesse finire tra due minuti il mercato, per me sarebbe altamente insufficiente, perché devo essere molto sincero. Luca, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao, ciao Luca, buongiorno. Io
8: volevo farvi complimenti per la trasmissione, perché siete davvero molto obiettivi e sinceri.
4: Grazie, grazie.
8: E non mi posso mai dimenticare le parole di Diego quando disse, prima che iniziasse il campionato, che era finito il ciclo di Anguissà, e infatti si vede come gioca in mezzo al campo. E la società non l'ha capito. Comunque è un ciclo che secondo me è finito. Vabbè. Per quanto riguarda, volevo fare complimenti anche al direttore Manna, se ci sta ascoltando, speriamo. Perché non so se si può dire bidoni, però cioè non era affatto facile piazzare tutti appunto questi bidoni, diciamo, a tutte queste squadre, perché comunque sono giocatori che veramente, cioè, era difficile piazzare. Cioè, il mercato del Napoli è stato, per me è stato fatto bene, perché la squadra già c'è attualmente, per me la squadra attuale già può competere anche per lo scudetto. Bisogna solo ingranare nei moduli di Allegri, nella mentalità di Allegri. Però anche Lang e Lucca, secondo me, Diego ha ragione per loro, però secondo me si stanno svegliando un po', li vedo diversi, non so, Lang ha fatto qualche spuntino, cioè qualche spunto, però non chissà che, come dice Diego, però comunque meglio dell'anno scorso, penso.
4: Tra l'altro ha fatto un colpo di testa che ha sfiorato l'incrocio.
8: La doveva segnare,
4: esatto, che era a 2 metri da porta.
8: Segnavo pure io, secondo me. Cioè,
4: no, non lo so se segnavo pure io o chiù, ma là da fa gol.
8: Sì, purtroppo è andata così.
4: Ma ha sfiorato l'incrocio.
8: Però volevo fare complimenti a voi e per Manna, che ha fatto per me un buon mercato, che questo è il mercato che Napoli doveva fare, almeno ad oggi. Questo è.
3: Vediamo, Luca, un abbraccione, ti salutiamo, grazie allora, per aver telefonato.
4: Io per esempio su Manna ho il mio
3: pensiero.
4: Manna, da quando è arrivato a Napoli, ha comprato giocatori molto forti. McTominay, buongiorno. A me
3: chiamoci anche Lukaku, perché comunque Lukaku è stato un uomo importante.
4: Quello era scarso, Lukaku.
3: L'anno dello scudetto, ragazzi, cioè una buona fetta di Lukaku.
4: Ha preso Højlund, ha preso giocatori di un certo livello, voglio dire, non è capitato. Poi dopo è normale che chi opera è soggetto all'errore. Ci sono stati degli errori pesanti, perché Lang è un errore pesante e Lucca è un errore pesante, qualche altro giocatore magari sono errori pesanti. Io non lo so, per esempio Marianucci non lo posso dire, perché Marianucci è un giocatore che io non ho visto giocare. L'ho visto errore vota Marianucci.
3: L'ho visto bene in ritiro, però ovviamente, ragazzi,
4: cioè, l'ho visto
3: una valutazione, Diego mi insegna, un calciatore avendolo visto due volte.
4: Però, come tutte le persone che operano, ha fatto delle cose buone e delle cose negative. Si è trovato anche tantissimi esuberi di non delle della sua gestione, perché Lindstrom, Kajuste sono giocatori non della sua gestione. Ho detto Lindstrom e Kajuste, i primi due che mi sono venuti in mente, ma ce ne saranno tantissimi. Zerbin, o Baretin, mi vengono piano, non sono della sua gestione. Quindi si poteva fare meglio, sì, si poteva fare peggio anche. Non credo che in questo momento sia importante addossare le colpe a uno o all'altro, perché io ancora sento gente che dice tutto questo è lo strascico di Antonio Conte, che ha sempre fatto questo.
3: Questo è sbagliato.
4: È una cosa squallida, capisci? Quindi praticamente quando poi Spalletti se ne andò e facemmo l'annata quella là disastrosa, era colpa pure di Spalletti che se n'era andato e aveva lasciato quello che aveva lasciato. Non è così, è troppo semplice fare una valutazione. Secondo me Foloruscio, che dira, questi non sono giocatori che ha portato Manna.
3: No, infatti Manna si è liberato di calciatori che non,
4: e poi per chiudere,
3: con cui non c'entrava niente.
4: Poi per chiudere il mio discorso, io sposterei il focus su altre cose. Io credo che il cambio d'allenatore ha influito molto su alcune permanenze di alcuni giocatori.
3: Ok, diciamo quali sono i giocatori tra 100 secondi.
9: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo Caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
13: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: cashback to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli.
16: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
3: Di nuovo buongiorno a Gianluca Miranda
17: da Diego Armando Maradona Junior.
3: Caro Diego, alle 12:29 in punto, prima di andare da Enrico e Carmine che già sono collegati, abbiamo un discorso in sospeso. Alcuni calciatori, hai detto, sono voluti poi rimanere per la presenza di Allegri. Io ci metto, partendo dalla porta, Meret. Secondo me è stata decisiva, diciamo, la presenza di Allegri, perché Allegri poi, allora, ha fatto una scelta mirata sul portiere, il titolare.
17: Allora,
3: di Meret,
17: io ho detto semplicemente che se fosse rimasto l'allenatore che avevamo l'anno scorso, tanti giocatori sarebbero andati via. Non ho detto che sarebbero andati via per cosa. Ho detto che sarebbero andati via. Meret è uno di questi, perché la scelta di Conte era Milinkovic sempre, no? Quindi io credo che Marianucci sicuramente sarebbe andato via, perché non era nelle grazie di Antonio Conte, penso l'ha dimostrato. Io credo che Anghissà sarebbe andato via, credo che sarebbe andato via Lobotka, credo che sarebbe, vabbè, Luke Lang penso che non si presentava a manco ritiro. E beh, già su tanti giocatori,
3: sì.
17: Quindi vabbè, ma comunque De Bruyne, lo ha detto De Bruyne, lo ha detto stesso lui.
3: E Allegri è stato preso anche per non stravolgere la squadra?
17: No, non lo so, non credo che Allegri è stato preso per il suo valore, però sicuramente sarebbero saltati molti giocatori rispetto a
3: se fosse rimasto Conte.
17: Sì, vabbè, ma questo non è una
3: novità.
17: Non è una,
3: certo,
17: cosa,
3: certo,
17: nuova,
3: certo,
17: che sto raccontando.
3: Eccoci. Enrico, ciao.
18: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a te.
18: Allora,
17: ciao Enrico, buongiorno.
18: Io sono Enrico da Torino, però vi sto chiamando da Porto Cesario, che devo finire ancora la vacanza.
17: Beato
3: a te, vai.
18: Mi sono rovinato la serata domenica, però. Allora ragazzi, vi rubo solo, concedetemi un minuto in più. Io sono d'accordissimo con le vostre parole che se fosse rimasto Conte tanti giocatori sarebbero andati via. Per me uno dei motivi perché la società ha fatto andare via Conte, l'ha lasciato andare via, è perché sapeva benissimo che non potevamo permetterci un ulteriore mercato come sono stati fatti gli altri due. Il discorso però è un altro. Il Napoli giustamente non poteva, secondo me, fare un'altra sessione di mercato da tanti soldi. Non c'erano giocatori, a differenza degli anni passati, da vendere per poter magari anche finanziare in maniera importante il mercato. Però noi comunque sia ci troviamo ad aver abbassato il monte ingaggi andando via Conte, Lukaku, Elmas non è stato confermato, abbiamo preso soldoni dalla cessione di Gutierrez e comunque sia non è arrivato nessuno. Noi ad oggi, a mio parere, ci siamo, se non siamo rimasti quello che siamo, ci siamo indeboliti, perché a sinistra abbiamo perso Gutierrez e fra Spinazzola e Olivera in queste due partite siamo da horror a sinistra, e le altre si sono rinforzate, non in maniera eclatante, ma si sono rinforzate. Cioè noi abbiamo fatto un mercato da circolo equestre quest'anno, purtroppo bisogna dire le cose come stanno. È una cosa che invece a me, e poi lascio spazio a voi, mi preoccupa tanto. A me sembra che ci sia una imposizione che alcuni giocatori, storti o morti, debbano giocare sempre. Io adesso non mi spiego, Vergara 90 minuti in panchina, quando c'è Politano che dal 70esimo è scoppiato e non ce la fa più a fare nemmeno una cosa normale, noi dobbiamo regalare un giocatore che per 20-25 minuti non sta neanche più in piedi e tenere un giocatore che entra a Genova, fa gol, fa l'assist, cioè
3: Vergara?
18: Comunque entra nel... Sì, Vergara. Oppure addirittura un'altra cosa che non mi spiego, tenere Vergara in panchina, mettere Neres ma metterlo fuori ruolo per lasciare Politano sempre in campo. Cioè, o è un'imposizione che Politano debba giocare sempre, io non lo so, non... cioè io lo ringrazio, ha sempre fatto, ha brucato la fascia, ma per me è il momento che si siede anche lui in panchina. Non possiamo, cioè noi abbiamo la fascia destra che è dei Giuffredi Boys, Di Lorenzo, Politano, è arrivato Favasuli. E non so, magari ci facciamo fare la squadra da Giuffredi e vediamo se facciamo qualcosa.
17: È che non sarebbe una cattiva idea, che i giocatori di Giuffredi sono tutti forti. Cioè,
3: io Esposito davanti me lo prenderei
17: magari ci
3: volentieri.
18: Sì, ma ragazzi, ma tutto quello che vogliamo, però Politano non può giocare tutte le partite in questo.
3: No, ma io l'ho detto, questo ieri, io l'ho detto ieri, questo l'ho detto.
18: Cioè, Di Lorenzo, per quanto bravo sia, assolutamente sì, non può fare.
17: Sai qual è il problema, Enrico? Il problema
18: all'anno.
17: Allora, il problema sai qual è? È che io posso essere d'accordo sul fatto che Politano non deve giocare tutte 60 partite. Okay, ma se non
18: sì, c'è, ma anche quando non c'è,
17: ma se non c'è Neres, se non c'è Neres, chi gioca posto Politano?
3: Giovane.
18: Vergara, c'è Vergara, c'è Giovane. Se ne va.
3: No, ho capito. Enrico, io capisco perfettamente quello che è il tuo discorso e ti salutiamo e ti ringraziamo, ti lasciamo le tue vacanze nella splendida Puglia. Però io mi aspettavo l'ingresso in campo di Vergara, io sono d'accordo con quello che dice Enrico e sono d'accordo anche con il fatto che Politano non deve essere un titolare inamovibile, ma io sono sicuro che non lo sarà. Però allo stesso tempo non va mai, il mio discorso di ieri non è stato capito da tutti. Da una parte di persone sì, per fortuna, ma non da tutti. Cioè io non voglio buttare nel fuoco Matteo Politano, non mi permetterei mai, perché secondo me è un giocatore molto importante per il Napoli, però da qui a fargli fare fissi 70 minuti in campo non li può fare più, perché non ce la fa più. Soprattutto, ne parlavamo ieri, una cosa è fare il quinto, una cosa è fare l'esterno che poi deve anche tornare, Diego.
17: Gianluca, ma chi gioca se non gioca Politano? A me mi facete impazzire. Cioè, per esempio, io quando leggo questi messaggi, no? Per esempio, un messaggio che arriva a Nicodemo: salve a tutti, Nico D'Asiano. Ma con questa emergenza terzini, Gianlu, ma qual è l'emergenza terzini se Di Lorenzo è a disposizione?
3: Ed è coperto da Favasoli.
17: Olivera è a disposizione. Spinazzola sono a disposizione. Non c'è un'emergenza.
3: Ma sono sognato stanotte quello che ha fatto non Olivera su Diao.
17: Errore gravissimo. Ma sono a disposizione, c'è nessuna emergenza. E Favasoli non giocava sia a destra che a sinistra. Ma che c'ha zic? Cioè, tu tieni lui a sinistra e fai quando destra a sinistra. Non lo so, ma io non lo so come si ragiona.
3: Emergenza terzini non c'è, sicuramente. Penso sia uno degli ultimi dei problemi, francamente. Uno dei problemi era che Di Lorenzo non aveva la presenza di un sostituto, però ce l'ha da quest'anno con Favasoli per avere un pochino di respiro, perché anche lui non è che può giocare sempre al 100%, anche perché gli anni passano per tutti. Carmine, ciao, buongiorno.
19: No, è la prima volta che prendo la linea.
17: Ciao Carmine.
19: Ti saluto Diego come persona, al di là di quello che...
17: Grazie Carmine.
19: Ti stimo tantissimo.
17: Allora, grazie.
19: Se posso dire la mia, io sono un po' deluso dalle critiche, sinceramente. Non me la aspetto che Napoli sicuramente gli appunti vadano fatti. Però è la seconda di campionato, la prima l'ha vinta come l'ha vinta, però... Perdonatemi, se il Napoli non avesse fatto quei due infortuni, perché di quello si parla, dei due gol del Coppa, di cosa staremmo parlando oggi? Cioè il Napoli si è fatto due punti. Allora, che ci sia un errore tecnico in Rafa Marin, tutto a posto.
17: Carmine, perché Rafa Marin? Che ha fatto Rafa Marin?
19: Era cominciata Rafa Marin, poi anche sta ha fatto quello che ha fatto, e Rachmania...
17: No Carmine, però Rafa Marin non c'ha sic proprio niente.
19: Vabbè, però
17: proprio zero.
19: Un errore di reparto, se vogliamo... È un errore di reparto.
17: Per me è un errore di Anghissà.
19: Apposta, però anche sta
17: è Rachmani che da far arrivare palla a Agnano. Perfetto, questi sono. Ma Rafa Marin non c'ha nessuna colpa.
19: Perfetto. Però perché è stato criticato anche Rafa Marin. Non da voi, ma in generale, insomma. Però è la seconda di campionato. Abbiamo giocatori fisici come Anghissà, questo è sempre stato così. Anghissà è un diesel. Parte a inizio stagione molto lento perché è grosso, fisicamente, è proprio grosso. Poi faceva un caldo, cioè noi a casa si suonavamo il tornisuano, ma sono pagati per questo, giocatori, atleti e compagnia cantante. Allegri è stato preso per questo, devi gestire una rosa per non fare un mercato e metterla nelle prime quattro, perché i soldi della Champions sono importanti. Ecco perché è a discapito forse del calcio, ma è un discorso molto, molto pratico. Chi le può piazzare nelle prime quattro questa rosa? Perché tanto scarsa sta rosa io non la vedo. perché lascia stare le prestazioni, ma parliamo sulla carta. Lang, lo so che non è il tuo preferito, ti ascolto, Diego, non è tra i tuoi preferiti, però no, sei pronto a ricrederti, questo lo so, lo dici sempre.
17: Sempre lo dico. Non mi sono ancora ricreduto.
19: Lo so, ad oggi.
17: Dopo un anno e mezzo, non mi sono ancora ricreduto.
19: Però quando è stato acquistato c'erano tutti i presupposti, perché comunque i sorci verdi alla Juve, con la, insomma, giocava il ragazzo. No, sicuramente Allegri è un ottimo gestore rispetto a Conti, rispetto a Conti, Rino Sergente.
17: Seconda volta che li nominiamo in giornata.
19: È più pragmatico. Allora, secondo me è presto per accettare la
17: questo sicuro.
3: Sicuro, noi
17: questo
3: ci facciamo
17: sicurissimo, hai ragione.
3: Facciamo la schiuma in bocca per dire che presto, ragazzi. Sono d'accordo, Carmine, con te su questo.
19: La rosa del Napoli non la vedo negli 11 titolari.
3: Ok.
19: Mettendoci Buongiorno al posto di Rafa, che sarebbe la rosa tipo.
3: Purtroppo Buongiorno però non lo dobbiamo contare, ragazzi, perché torna a gennaio e dobbiamo vedere come torna, perché torna da un infortunio serio. Ti salutiamo, Carmine, un abbraccio. Ad oggi la difesa del Napoli titolare è Rafa Marin e Rachmani. Poi dobbiamo scoprire Badiashile, sperando che sia un acquisto ingarrato, e dobbiamo scoprire ancora Marianucci, che magari dopo un anno è cresciuto. Nel frattempo la Lazio prende anche Gudmundsson dalla Fiorentina in operazione con prestito, con diritto di riscatto, per questo, per diciamo enunciare i colpi che stanno facendo le squadre di campionato, di campionato italiano. La Roma tiene Koné e rifiuta l'offerta del Chelsea di una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Gasperini si era imposto, nonostante i contatti tra le due società in mattinata, come dicono i colleghi esperti di mercato. La Roma decide di tenere Manu Koné, e quindi questo è un ennesimo acquisto di una squadra che secondo me farà molta paura all'Inter quest'anno per la lotta scudetto. Quello che voglio chiedere a Diego prima di andare da Andrea, io lo so che è presto, però nella tua ipotetica griglia di campionato, e lo so che le griglie servono soltanto per braciare la carne, che tra l'altro è buonissima, ma oggi metti il Napoli in lotta scudetto?
17: No.
3: Ok, Andrea, ciao, sei stato onesto. Andrea, ciao, buongiorno.
20: Buongiorno, buongiorno.
3: Oggi, che oggi può essere differente da domani.
17: Nei primi quattro, in lotta, sì.
3: Andrea.
20: Buongiorno. Ciao. Allora, io mi prendo la domanda fatta a Diego.
3: Vai.
20: Se il Napoli è nelle prime quattro.
17: Esatto, mo' l'ho detto. Napoli in lotta per le prime quattro posizioni.
20: Poi, per come è Allegri, potrebbe anche lottare per lo scudetto, perché per il carattere dell'allenatore. Io ho seguito l'intervento sul vostro sito su Instagram di ieri, di Diego, quando sta là, Diego, perché io sono d'accordo con Diego, a me Lang non piace, perché quando Diego ha detto Rolica disse che ha guardato buona Lang, per me fa solo casino, che anche alcuni amici, sai, la discussione da bar, Lang ha giocato bene, per me fa solo bordello, cioè fa solo e poi non incide, non come Harrison per esempio. E in più, Diego, tu hai detto chi gioca al posto di Politano. Io in un'intervista ho letto Vergara, che Vergara si sta imparando questo nuovo ruolo, che sarebbe la mezzala, giusto?
3: Sì.
20: E che praticamente potrebbe essere un sostituto anche col rientro di Politano. Allora, questo è stato un pochettino, sono rimasto perplesso dalla formazione.
17: No, non ho capito, Vergara da interno di centrocampo?
20: No, anche con
17: Da esterno. Ah no, sì, va, perché Vergara è un interno di centrocampo, perciò non mi trovava la...
20: Però potrebbe anche giocare tranquillamente al posto di Politano. Nulla da togliere.
3: Secondo me perdi le qualità di Vergara mettendolo là, lo sai?
20: Sì, però
3: non so, dico che ne pensi, dico che ne pensi.
20: Devi fare anche di necessità virtù.
3: No, vabbè,
20: perché comunque a me Neres ci vuole tempo.
17: Non sta bene Neres.
20: E poi
3: comunque apro e chiudo parentesi, la palla di che sbaglia clamorosamente Lang la mette Matteo Politano dall'esterno a destra.
20: Se non mi sbaglio. La mette Politano, non fa. Attenzione.
3: È una palla una ciliegina quella.
20: Sono stato allo stadio, amici allo stadio hanno detto che si boccheggiava in campo, però giustamente ci giocava pure il corpo.
3: Sì, no, faceva un caldo incredibile.
20: Io vedevo che Fabregas faceva andate piano, perché faceva caldo per tutti.
3: Infatti poi dopo hanno rallentato e si sono chiusi dietro.
20: Sì, perché poi sì, possesso palla, ma tutto sto comodo, io tranne due parate di Meret consecutive, a me tutto sto comodo.
3: No, ma guarda, ma il Napoli, allora, io uso come metro di paragone, Andrea, io uso come metro di paragone, non so se ti ricordi, il primo anno di Conte, l'anno poi dello scudetto, l'Atalanta venne, l'Atalanta Gasperini venne a Napoli, era inizio stagione, e vinse 3-0, e quella partita, la 0-3 al Maradona, quella partita, quella è una partita
17: ci
3: dominata.
17: Ci dettero una bambola clamorosa.
3: Quella è una partita dominata, io non ho visto come dominare, francamente.
17: Io credo che negli ultimi anni quella è stata la partita dove mi sono sentito più impotente.
3: Sì, la peggiore lezione che diciamo abbiamo subito.
17: Poteva finire
20: Milano quando perdemmo in casa 4-0 l'anno dello scudetto.
17: Sì, vabbè, ma arrivai a 25 punti a rete.
3: Napoli stava proprio che stava pensando ad altro.
20: Ragazzi, poi vi faccio solo una domanda, perché giustamente Diego ha accennato anche che è fatto, come diciamo a Napoli, pizzarrite.
3: Sì.
20: Se Giovane non ha un'identità e abbiamo avuto problemi con gli slot, che senso ha tenere Giovanni?
3: Perché non lo vendi a titolo definitivo, perché chi se lo prende alla cifra che vuole il Napoli? Questa è la domanda, Andrea. Ti salutiamo, caro Andrea, perché dobbiamo andare anche da Giovanni, se no non diamo spazio a tutti. Ti saluto e ti ringrazio per aver telefonato, naturalmente. Prima della pubblicità c'è Giovanni.
17: Aspetta, vai. Allora, guarda, ti sto dicendo.
3: Vai.
17: Allora, io sono andato a rivedermi il gol di Duvicas per parlare di Rafa Marin. Allora,
3: sì.
17: Rafa Marin il passaggio a sinistra Olivera non ce l'ha, perché Diallo glielo chiude, ci sta a due metri, guarda. Lui va avanti, guida palla.
3: Sì, sì, non ce l'ha.
17: Non ce l'ha. La prima pressione, come dicono tanti studiosi del calcio, non è battuta, perché Duvicas accompagna e indirizza, ok? Quindi Rafa Marin non ha passaggi, se non anche sa, o a meno che non la butta. Giusto? La deve buttare avanti, perché io ce l'ho avanti il gol. Rigioca l'errore di Anguissa, perché Anguissa avendo una pressione forte può giocare tranquillamente a due tocchi sia a Meret, che non mette in difficoltà nessuno, sia a può addirittura girarsi con un tocco e darla a Di Lorenzo,
3: certo.
17: Poi Rachmani sbaglia lo stesso.
3: È così. Allora andiamo un attimo, Giovanni, ci sei?
20: Sì.
3: Giovanni, ti posso chiedere 60 secondi di pazienza e torniamo da te, così poi non abbiamo la fretta della pubblicità. Allora, pubblicità e poi andiamo da Giovanni.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccomi, volo da Giovanni. Ciao Giovanni, ben ritrovato.
5: Ciao, buongiorno.
6: Ciao Giovanni, buongiorno.
5: Saluto Diego, che ho avuto l'onore di conoscere allo stadio tramite un amico Mimmo, presidente del club Campo Basso.
6: Sì.
5: Niente, allora, anche io sto vedendo tanto pessimismo, tante cose brutte verso il Napoli, verso Manna, verso il presidente. Veramente è una cosa non bella per il Napoli. Poi il mercato se vi ricordate, quando il Napoli vinse lo scudetto, tutti avevano detto che il Napoli aveva fatto un mercato, diciamo, molto ma molto importante. Addirittura dicevano che era
6: quale Napoli?

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Dobbiamo anche parlare di campionato. È vero che oggi è l'ultimo giorno di mercato e c'è da fare tutte le analisi possibili e immaginabili, ma aspettiamo le ore 20 quando terminerà la sessione di mercato estiva. È vero anche che dobbiamo parlare di questo problema fisico di Scott McTominay, che questa aritmia, e quindi tornerà dopo la sosta. Però c'è anche una partita, perché lo ricordiamo, sabato si giocherà la sfida a San Siro contro l'Inter di Chivu a punteggio pieno. Ne parliamo con Marco Barzaghi. Ciao Marco, come stai?
1: Buon pomeriggio a tutti, abbastanza bene, grazie. Poi mi fa sempre piacere passare a salutarvi.
0: È un Inter in forma a punteggio pieno, un Inter che deve difendere lo scudetto conquistato l'anno scorso in carrozza, è un Inter che viene accreditata da tutti come la favorita di questo campionato.
1: Ma sicuramente sì, però è un Inter che non sta ancora trovando i suoi attaccanti, a parte il gol di tacco di Pio Esposito contro il Monza alla prima. A Cagliari hanno fatto un po' tutti cilecca, quindi poi è arrivato questo rischio nel finale che ha un po', diciamo, sporcato una prestazione che per mole di gioco e di occasioni create era spaventosa, e quindi arriva un altro test poi prima della trasferta di Champions in casa del Real Madrid di Mourinho, subito molto provante, con l'Inter che l'anno scorso non è mai riuscita a battere Milan, Napoli e Juventus, che adesso deve provare a farlo per... No, la Juventus in realtà sì, per, con tutte quelle polemiche. Comunque il Napoli no, e sarebbe importante per Chivu per dimostrare di essere veramente arrivato anche lui a un livello superiore, perché la critica appunto che gli si faceva è quella di soffrire un po' le grandi sfide e gli scontri diretti.
0: Diciamo che da queste latitudini ovviamente guardiamo ad alcuni, come dicevi tu, segnali. L'anno scorso è vero che il Napoli di Conte una vittoria, un pareggio, quindi non perse con l'Inter di Chivu che dominò il campionato, e poi ci si può, e quindi la squadra del Napoli di quest'anno è uguale a quella dell'anno scorso, perché il mercato è quello di Badiashile, che comunque non giocherà contro l'Inter, e Favasuli, che è arrivato un paio di settimane fa. Quindi da questo punto di vista c'è magari un pensiero e un segnale. Dall'altra parte c'è anche il fatto che, come dicevi tu, nel derby con il Milan di Allegri, il Milan che non si è qualificato però in Champions League, Max Allegri ha battuto due volte Cristian Chivu.
1: Eh sì, infatti è un po' diciamo quel tabù che vuole sconfiggere Chivu, che già in parte poi ci ha provato anche nelle amichevoli estive, non c'è riuscito con il Milan mentre ce l'ha fatta con la Juve, e vediamo.

0: adesso l'asticella si è alzata, non è più, diciamo, un outsider, una sorpresa, deve confermarsi anche Chivu. Gli sono stati dati dei giocatori di livello per anche aumentare il livello delle alternative. Non è facile in questo senso anche gestire un gruppo così forte con tante soluzioni. Basta pensare che Carlos Augusto, che è un nazionale brasiliano, anche se non è stato convocato ai mondiali, ma sarebbe titolare dappertutto, non ha giocato un minuto. Nell'ultima partita non sono neanche entrati Stankovic, Bonny, Augusto, insomma una serie di giocatori importanti, e l'ha detto anche lui, non è facile poi ripresentarsi il lunedì e averli tutti contenti. Deve ora, tra Champions e campionato, riuscire a gestirli al meglio.
1: Esatto, anche perché forse è questo un focus che si può aprire sull'Inter, che è una squadra fortissima, si è rinforzata molto nel mercato estivo, ha preso tanti giocatori anche dalla Premier, però se andiamo a vedere le due partite col Monza e anche col Cagliari, insomma, giocano quelli dell'anno scorso.
0: Beh, non sono ancora pronti i nuovi. Stankovic sta crescendo all'ombra di Çalhanoğlu, che è stato, diciamo, il match winner, quello che ha aperto entrambe le sfide. E gli inglesi sono arrivati un po' tardi, Spence con un problemino fisico e non ci sarà neanche col Napoli, e Jones e Stones stanno provando pian piano a inserirsi, Jones molto bene, Stones con anche qualche cautela viste le problematiche di infortuni che ha avuto nelle ultime due stagioni, e anche qui con i reduci dal mondiale su tutti Lautaro e Thuram, Chivu deve trovare il modo migliore per rimetterli e farli poi pian piano tornare titolari.
1: È un Inter che dove ti ha colpito in queste prime due giornate di campionato, Marco?
0: Ma mi ha colpito per come comunque ha affrontato le partite senza, qualcuno parlava di presunzione, ma non mi è sembrato, anzi ha creato tantissimo, un po' forse soffrendo all'inizio col Monza anche per la temperatura che c'era a San Siro, però non mi è sembrata una squadra sazia, una squadra che vuole dimostrare ancora di essere la più forte con il livello delle avversarie che secondo me si è alzato, e si è visto il Como al Maradona, insomma, con tanti giovani che vogliono mettersi in mostra. Adesso devono fare un salto ulteriore, lo diceva anche Marotta presentando la stagione, superare l'appagamento e provare a fare anche meglio in Champions League senza che questo pensiero diventi un'ossessione o faccia perdere punti in campionato.
1: Guarda, Marco, parlavi delle condizioni atmosferiche anche della partita tra Inter e Monza. Io ogni volta che vengo a Milano d'estate fa caldo, il caldo che avverto lì è un qualcosa di incredibile, quindi vediamo, siamo reduci qui invece dalla partita Napoli-Como, dove al Maradona era un clima irrespirabile con un'umidità altissima. Oggi siamo a martedì, sabato più o meno si possono anche prevedere le condizioni climatiche, perché questo non è calcio, giocare alle 18:30 d'estate è secondo me pura follia.
0: Pensa che neanche fu fatto il cooling break contro il Monza, sudavo io in una maniera assurda in tribuna stampa. Credo farà ancora molto caldo, perché oggi sembra ancora agosto, sembra ancora giorni più caldi. Adesso non ho visto le previsioni, comunque sarà un'altra incognita, c'era molta molta anche umidità e si faceva fatica, infatti le squadre nel primo tempo mi sono sembrate col Monza alla prima di campionato abbastanza scariche.
1: No, per carità, fa caldo per entrambe le squadre, fa caldo per gli spettatori che vanno allo stadio, però questo assaggio di estate che abbiamo avuto al Maradona è qualcosa di incredibile. Poi per carità, secondo me...
0: Ma io sono sempre convinto che sarebbe meglio giocare tutte alla sera, finché non arriva una temperatura più mite, perché sia San Siro, che penso anche non c'ero, ma ho visto le immagini, faceva veramente caldo. Anche a Napoli.
1: No, Oh no, no, se te lo posso garantire. Un abbraccio Marco, grazie sempre.
0: Un saluto a tutti, grazie.
1: Grazie, grazie a Marco Barzaghi. Ora ci dobbiamo fermare, ci sono le previsioni meteo di Trebi Meteo e poi torniamo con la terza ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un lieve indebolimento dell'anticiclone nelle prossime ore permetterà la formazione di qualche piovasco sui settori montuosi appenninici della Campania, con testo in prevalenza soleggiato estivo sulle aree costiere e sulle pianure, con temperature che sono sempre superiori alle medie del periodo, calano leggermente ma saremo sempre intorno ai 32-33 gradi anche nella giornata di mercoledì. Possibilità di qualche annuvolamento tra notte e mattina sulle zone costiere per il ristagno di aria più umida, poi in giornata mercoledì ancora prevalenza di sole. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 15, tra 5 ore esatte suonerà il gong, lo stop alle trattative, quindi ultimi 5 ore di calcio mercato. Tra 5 ore chiude il calcio mercato, mercato del Napoli che al momento sembrerebbe bloccato perché purtroppo non si è riusciti a perfezionare delle uscite su tutte quelle in Noah Lang, che avrebbe consentito al Napoli di avere Gabriel Jesus e quindi un'opzione in più in attacco oltre Højlund, oltre Luca. È chiaro che la mancata uscita di Noah Lang ha fermato il Napoli, ma il punto di domanda è: siccome il Napoli nella Serie A è la seconda squadra per età media, potrebbe essere un problema questo nel corso della stagione con calciatori ultra trentenni che sono Di Lorenzo, Rachmani, Spinazzola, Anghissà, Lobotka e De Bruyne, a questi va aggiunti Politano? E come vengono costruite le rose e l'organico quando poi c'è questa, tra virgolette, criticità? Criticità perché questo vuol dire affidabilità, esperienza, grandissimi calciatori, ma che potrebbero aver dato diciamo il loro meglio in carriera. Pietro Lo Monaco, dirigente di calcio di altissimo livello, buon pomeriggio direttore.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Secondo te potrebbe rappresentare un problema avere l'età media, la seconda età media più alta di tutta la Serie A?
4: Beh, Walter, la partita di domenica è stato lo specchio lampante di quello che stai dicendo, nel senso che il Napoli è una squadra che non ha la gamba per pressare e non... Difatti li vedi spesso e volentieri al di là della concezione del gioco. Domenica per esempio ho visto due squadre nettamente con due concezioni nettamente diverse. Una votata a un calcio propositivo, no? L'altra invece che, sapendo di non avere la forza per scendere nel campo del Como, squadra che ha un possesso palla notevolissimo, giustamente e correttamente si schieravano tutti dietro la linea della palla, ma senza pressare, cosa che faceva il Como puntualmente appena il gioco partiva da dietro da parte del Napoli. E difatti il gol sull'errore di Rachmani è stata una pressione.
1: Allora Pietro, Pietro, ti fermo solo un attimo perché io ti sto seguendo con attenzione e concettualmente io sono assolutamente d'accordo con te. Va anche detto però, per quanto il Como ci ha dimostrato nel primo tempo, che il secondo tempo appena entra Alisson con De Bruyne lui mette Smolcic perché vuole difendersi, poi addirittura si difende a 5, però la qualità del gioco, la proposta di calcio del Como, il pressing alto è stato qualcosa di bello da vedere. Va anche detto che però quella strategia gara di Allegri, se il Napoli non fa regali al Como, leggi pure, bravo, errore di Oliveira,
4: bravo,
1: su Diaw, errore clamoroso del secondo gol, cioè non è che il Como ha prodotto tutte queste palle gol.
4: No, no, ma io stavo continuando. Allora ti dico, domenica si sono affrontate due squadre con due concezioni del gioco totalmente diverse, tutte e due legittime, perché il dogma di chi c'ha cioè, quello che c'ha il dogma del calcio vero non esiste, e hanno fatto delle scelte tattiche, una assolutamente confacente al suo modo di essere, il Como, possesso palla, pressione alta, capacità della linea difensiva di venire a scalare in avanti e non avere paura di avere terreno, campo libero alle proprie spalle, mentre il Napoli, ben sapendo che non avrebbe potuto reggere
1: il confronto, cioè diverso, è un concetto diverso
4: della palla, e il Napoli domenica assolutamente ha perso, perché ha commesso due grandi leggerezze. La prima, di un'enormità mostruosa per una squadra competitiva come il Napoli, un difensore che lascia campo interno, l'interno campo libero all'avversario, è l'errore tattico più incredibile che possa fare un difensore. Oliveira ha fatto questo. Oliveira invece, in genere, non so se voi ascoltate da tanti anni, no, il difensore deve mandare sull'esterno l'attaccante. Oliveira ha fatto l'esatto contrario, ha lasciato l'interno campo libero, l'avversario l'ha anticipato, è andato dentro, amen, finito.
1: Allora, Pietro, posso restare un attimo sulla scelta Oliveira e non Spinazzola? Per carità, è una mia ipotesi, siamo nel campo delle ipotesi. Però secondo me, sapendo come giocava il Como, cioè con Baturina a sinistra, Diao a destra, anziché, diciamo, mettere uno di spinta come Spinazzola, probabilmente Allegri ha pensato di mettere uno più difensore come Oliveira. Poi la scelta però magari la puoi leggere in due modi: ma è meglio mettere quello che deve marcare Diao, o è meglio costringere Diao a prendere Spinazzola? È un bel punto di domanda questo.
4: Ma quello dipende dalla forza della squadra nel suo insieme, non è tanto la forza del singolo. Napoli ha fatto anche la scelta di Lang, attenzione, non ha fatto male, la scelta di Lang, che nessuno se l'aspettava.
1: No, ci aspettavamo tutti dei... Allison, è vero, è vero.
4: Bravissimo. E quindi, voglio dire, è una scelta, uno dietro, quello basso, più difensore, più dedito all'aspetto difensivo, e Lang, che non era costretto a fare rientri profondi, stare là davanti per tenere impensierita la difesa del Como. Voi parlate del Diao, no? Ma guardate che alle spalle di Diao c'era il 27, come si chiamava? Diao, Diago P.
1: Da Cugna.
4: Ma atticamente un mostro, dava gli equilibri su quel settore lì, ha dato degli equilibri pazzeschi.
1: Couto, no? A destra, Da Cugna a sinistra, Ramon e Shaloba. Ovviamente
4: Couto era Couto.
1: Couto a destra, dietro Diao, scusa, era Couto, non Da Cugna, hai ragione,
4: sì,
1: scusa,
4: sì, sì,
1: era Couto. Couto, grande partita,
4: grande equilibrio, uno che ha dato veramente equilibrio a tutta la catena di destra, e bisogna dire che tanto di cappello. Però ripeto, il Napoli con le sue prerogative, il Como con le sue, il Napoli ha perso per due errori marchiani.
1: Infatti io continuo a dire che non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca, ma bisogna fare un'analisi.
4: Diverso è, Walter, scusami, prego, diverso è il discorso in generale, nel senso che forse dopo l'annata dell'anno scorso, forse con un po' di coraggio, il Napoli poteva anche cominciare a fare una ristrutturazione di tutto l'organico, perché purtroppo, ragazzi, 33 anni sono
1: gli anni, passano per tutto.
4: Passano per tutto, ogni scarpa diventa scarpone. legge di vita che nessuno può cambiare, viene naturalmente. Così come l'unica cosa che io non riesco ancora a capire, come non si possa cercare di sfruttare in casa, proprio perché ho una tattica attendistica, proprio perché tendo a giocare dietro la linea della palla quando l'avversario è in possesso di palla, avere un giocatore nel centrocampo come Vergara, capace di allungare la squadra, capace di accelerazione, capace di venire da dietro e far male,
1: e gli inserimenti,
4: non riesco a capire come lo si tenga, a meno che non era infortunato.
5: No, ma infatti no. Guarda Pietro, noi ci stiamo scervellando da domenica sera anche col collega Vigliotti, perché la domanda è: ma perché Vergara non è entrato quando poi si è scelto di passare al 4-2-3-1 nel finale di gara, mettendo Neres dietro Højlund, che risaputamente non è un trequartista, lo è Vergara. Dietro la punta Vergara è uno che sta benissimo, Neres era fuori da 7 mesi e mezzo, ci ha sorpreso il mancato ingresso di Vergara. Poi magari lo capiremo. Pietro Lomonaco, grazie di cuore.
4: Ciao Walter, ciao, buona trasmissione a tutti.
5: Grazie, grazie di cuore. Notizia di oggi, purtroppo il Napoli perde Scott McTominay, lo perde fino a dopo la sosta. Perché? Perché bisogna che, insomma, dovrà fare un intervento, un'operazione al cuore per aritmia, quindi a Milano con l'Inter non ci sarà McTominay. È ipotizzabile che Massimiliano Allegri possa calare il Tris Dassi, vista anche l'assenza di McTominay? Come lo ridisegnerà il suo Napoli? Vedremo De Bruyne? Vedremo Vergara dal primo minuto? Vedremo Alisson e non Noah Lang? O vedremo semplicemente De Bruyne al posto di McTominay? Due ospiti. Saluto il collega ed amico Carlo Verna. Buon pomeriggio Carlo.
6: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
5: E saluto con grande piacere colui che, io dico, è l'unico deputato a parlare di Vergara. È lui che l'ha scoperto, è cresciuto alla Lodi Academy. Io non ne parlo perché oramai mi sono confessato, io sono innamorato di Vergara. E quando uno è innamorato forse è il caso che non ne parli, perché io lo farei giocare tutte le partite, io. Però naturalmente io non faccio l'allenatore, io sono un addetto ai lavori, innamorato di uno, l'innamorato agli occhi foderati di prosciutto, sarà così, per me Vergara è fenomenale. Ciccio Lodi, buon pomeriggio Ciccio.
7: Buon pomeriggio a tutto, ciao Vace.
5: Ciao carissimo. Senti, il Napoli dopo il KO rimediato in casa col Como va a San Siro ad affrontare i campioni d'Italia, ci andrà, ai noi, senza McTominay. Tu ti aspetti che verrà sostituito con De Bruyne? Ho visto che tutti dicono Vergara è una mezzala, potrebbe giocare proprio Antonio Vergara?
7: Ma io mi auguro che possa giocare Antonio, però sicuramente farà giocare De Bruyne, anche perché visto la partita sabato. E ti posso dire che è l'unico centrocampista che è verticalizzato, che rischia di giocare, perché gli altri giocano tutti con il passaggio facile, senza prendere responsabilità. Nessuno imbuca mai una palla o mette davanti alla porta un giocatore. E bisogna sicuramente farà giocare De Bruyne. Poi mi aspettavo che, vedendo che poi il Como negli ultimi 20 minuti si è messa tutta a difendere 5-4-1, ho pensato che con l'entrata, perché c'era un altro cambio, fare di Antonio, sicuramente il Napoli poteva avere qualche opportunità in più, perché mancava proprio la giocata di uno contro uno, perché arrivato al 60esimo Politano era morto, perché da me fa tutta la fascia. Quindi
5: forse poteva mettere Neres sulla destra con Alisson, due frecce, e Vergara sotto punta. Neres sotto punta non l'avevo mai visto io.
7: Se tu hai scelto di far giocare Noah Lang e fai entrare Don Alisson, se tu fai la conferenza di Neres non gioca da tanto tempo, va bene, tu è giusto che gli fai prendere minutaggi, perché sono giocatori importanti, devi mettere tutti a livello, perché adesso poi gioca la Champions. Però in quel momento lì, secondo me, ti manca quella scintilla di attaccare la profondità, perché poi hai messo Luca, e Luca non è che ti attacca la profondità, Luca viene a giocare più di sponda per gli inserimenti degli altri.
5: Ti fermo solo un attimo, voglio coinvolgere Carlo Verna, anche perché Lodi dice, e ha ragione Ciccio, l'unico che veramente verticalizza, che rischia la giocata, che fa l'imbucata, è De Bruyne. Carlo Verna, i cambi che noi abbiamo magnificato di Allegri a Genova non hanno dato i frutti sperati con il Como. Ora un cambio sarà obbligato, non ci sarà McTominay. Che scelta si aspetta Carlo Verna?
6: Ma a me dispiace sempre inserirmi nei cori, ma in questo caso non posso che essere d'accordo. Vergara doveva giocare, io ho quasi avuto un sobbalzo nel momento in cui si è capito che sarebbe entrato Neres e non Antonio Vergara, per una serie di ragioni, non solo riguardanti Neres che mancava da troppo tempo e non andava messo nella Mischia in un momento così difficile e delicato, ma anche perché l'unico soggetto che poteva inventare qualcosa in quel momento
5: della era Vergara,
6: Vergara. Quindi voglio dire, è evidente che sia così, insomma, questa è la valutazione. Adesso bisogna, dopo la notizia anche negativa, proprio piove sul bagnato, perché nel momento un po' più critico di questo inizio stagione, perché appunto comunque era stata salutata la vittoria di Genova con piacere, nonostante un primo tempo non particolarmente brillante, ma proprio per i cambi di Adeghi ci si ritrova una serie di problematiche, sicuramente con un ritardo di preparazione. Avevamo capito che McTominay non ci stava ancora, si parlava delle vesciche, e invece ci sarà un intervento un po' più impegnativo, ancorché semplice, per
5: sì, un'aritmia benigna, ricordiamolo,
6: quindi voglio dire, comunque dovremo aspettare che passino queste partite importanti, perché non dobbiamo dimenticare che adesso il Napoli in fila c'ha i campioni d'Italia e i campioni d'Inghilterra, voglio dire, una squadra che l'anno scorso in Champions ha fatto nella fase iniziale 8 vittorie su 8. Quindi bisogna stare molto attenti nelle scelte. Io non credo che Allegri possa rinunciare a De Bruyne nella fase iniziale della partita, però come ha dato spazio a Lang a sorpresa nel match disputato e perso con Kokomo, potrebbe anche mettere pure Vergara in una posizione molto simile a quella nella quale l'ha fatto giocare Amarassi.
5: Ecco, detto di De Bruyne, detto di Vergara, Amarassi era partito Allison, poi subentra Lang. Con il Como parte Lang, poi subentra Allison. Ciccio Lodi, guardando a Inter-Napoli di sabato, secondo te Allegri ripunterà sul brasiliano dal primo minuto?
7: Sì, sicuramente, come sicuramente vedendo la partita, perché poi lui li allena, noi possiamo solamente guardare.
5: Magari Vergara aveva un problema fisico e noi parliamo senza sapere.
7: Bravissimo, no, non sappiamo le dinamiche che ci sono, come si allenano, se ha saltato 3-4 allenamenti, se è stato disponibile solo uno, però sicuramente io ho pensato che lui, facendo giocare Oliveira dall'inizio per contenere il ragazzo del
5: gol. Certo, mette Oliveira perché sta basso.
7: Ma un errore sul primo gol, che ragazzi, ma si vede che la palla è corta, che ti sta anticipando, quindi non è stato, diciamo, ripagato sulle scelte che ha fatto inizialmente. Poi può darsi che domenica gioca Spinazzola, sabato gioca Spinazzola e poi a Londra giocherà Oliveira, perché là c'è l'attaccante. No,
5: si gioca al Maradona.
7: Si gioca, sì, però gioca contro l'Arsenal, che ha detto bene, Carlo Venna ha detto bene. L'anno scorso 8 partite, 108 vittorie, ha vinto lo stretto di terra e ha perso la finale di Champions. Questo non bisogna dimenticarlo. Poi bisogna dosare anche le forze, perché siamo ancora inizio stagione, fa caldo. L'impressione mia, ti ripeto, non è perché Vergara è uscito da una scolacaccia, io lo conosco e così, perché poteva essere anche un altro giocatore, è mancata nell'ultimo quarto turno
5: il guizzo, la verve, l'inventiva, la giocata.
7: Como ha deciso di non attaccare più, perché non ha deciso Como di non attaccare più, di avere possesso palla, ti è mancato quel giocatore brevilino nel saltare l'uomo e andare alla conclusione, perché ragazzi non c'è stato un tiro da fuori aria.
5: Purtroppo.
7: Bisogna evidenziarlo, perché quando giochi contro squadre che ti aspettano e sanno che tu fai sempre la stessa giocata, ci vuole che uno che si prenda responsabilità. Per me De Bruyne si prende la responsabilità perché è un giocatore importante e sa che su 10 palle che forza la giocata forzata nei davanti, si sta che a 8 la sbaglia, il tifoso punta, ma quelli tu ti metti davanti alla porta, quelli a 8 vanno nel dimenticatoio. Io preferisco un giocatore del genere, non che uno che ti accontenti di fare il passaggio. Quello è facile.
5: Ma d'altronde De Bruyne è un grande campione, è uno che rischia la giocata, Ciccio. È De Bruyne, ragazzi.
7: Sul passaggio del secondo gol, il Napoli ha preso gol da fallo di fondo del Napoli. Perché giustamente, poi bisogna vedere, vedi? Questo è il rischio di quando ti dicevo l'altra volta, bisogna provare il rischio. Il rischio è che io gioco dall'inizio ed esco da una pressione fuorente dall'altra squadra, mi trovo uno spazio da attaccare, però il rischio è poi se sbaglio.
5: Però il problema, Ciccio, è che la pressione dell'altra squadra, è il Como e sono maestri. Siccome, secondo me, poi può darsi che dico una cavolata enorme, ma il Napoli tutto può fare tranne che la costruzione dal basso, è una mia opinione.
7: Se c'è dietro non la può fare.
5: Secondo me con quei due centrali è meglio che non la fanno, ma questo è quello che penso io.
7: Tendo un ragazzo del Texas che quello è abituato perché l'ha allenato Maresca
5: Badiashil
7: e ce l'ha.
5: E allora lì fai la costruzione, ma se non c'hai gli interpreti, meglio che la butti via. Bravissimo. La pallata lunga per Højlund.
7: Lo sai come facciamo noi?
5: Come facevate?
7: Quando giocavo io?
5: Sì.
7: Proviamo a farlo. Se sono tutti nella nostra metà campo che vogliono fare un attacco feroce, finta di giocarla, rinvia tu quando lo stai rinviando. Il giocatore che ti marca è di spalle alla palla che gli passa, quindi tu ti giri, gli prendi quel tempo e vai a giocare sulla seconda palla e ti trovi tu nella fase offensiva.
5: La famosa pallata di Luciano Spalletti.
7: Ma non è una pallata, perché quella è una pallata studiata, ragazzi. Sono pallate studiate.
5: È certo che sono studiate.
7: Su quelle pallate il Paris Saint Germain ha vinto a 100 zico dopo 10 secondi della finale, quando ha buttato a palla in palla laterale e ha detto okay, tu ci da un prezzo, come è successo? Pressione del Paris Saint Germain 0-1. Ragazzi, sono studiate, non è a caso.
5: Ma certo che sono studiate, Ciccio, ma il calcio moderno è tutto studiato.
7: Ma purtroppo non è cambiato il calcio, vedi, anche sui falli laterali si vincono le partite. Purtroppo il calcio è andato in questa direzione qua e bisogna essere, ma io penso che Allegri l'ha capito, perché pensando di poter uscire con il palleggio di mettere in difficoltà il Como, però perché aveva due difensori centrali, il Como molto forte fisicamente, bisogna essere obiettivi, però vai a giocare su un lato meno forte, sulla destra, sulla sinistra, dove vedi che il terzino fisicamente non è adatto per andare a controbattere Højlund, e la metti là e vai sulla seconda palla. Questo è quando non puoi giocare, perché se io non devo giocare non devo neanche rischiare di prendere gol.
5: Ah, non c'è proprio dubbio, se poi accetto il rischio lo ha accettato, e però certo hanno fatto la frittata, perché quello che hanno fatto Rafa Marin, Rachmani, Anghissà,
7: questi punti alla fine poi tu te li rimpiangi, perché l'altra volta io ho detto, penso con te o con l'altra radio che mi ha chiamato, ho detto occhio che c'è una squadra che nessuno la sta nominando,
5: il Como.
7: Ah no, occhio alla Roma.
5: Ah bella, ma tu parli per lo scudetto addirittura?
7: Occhio alla Roma, ragazzi.
5: La Roma è partita fortissimo.
7: Hanno preso i giocatori che vuole lui. Io mi lascia stare che ieri ha giocato con il Lecce, e il Lecce c'è stato un momento che non ha capito niente e loro non hanno approfittato, però ora vediamo sabato cosa fa, però sicuramente è una squadra.
5: È il secondo anno di Gasperini. C'ha Dybala in una condizione monster. Attenzione a Rodrigo Mora, che è un fuoriclasse. Male in due partite, 5 gol. Se continua così, insidia il record di Higuaín Immobile.
7: Ora gli ha preso il giocatore che lui, capitano dell'Atalanta, l'ha avuto lì.
5: Deron, certo, in mezzo.
7: Per fare il numero, l'ha avuto lì perché lui è un giocatore che viene comodo anche in fase difensiva, per il difensore del Marsiglia, il capitano Beruardi,
5: che è fortissimo l'argentino, ragazzi, fortissimo.
7: Non so se vincerà lo scudetto, ma darà filo da torcere là sopra, perché poi c'è il giocatore anche di ricambio. Ora lui, per esempio, vedi quando ti dico che lui non guarda la carta di unità, lui sta facendo giocare Lulli
5: a destra, avendo Wesley e Molina, gioca Lulli.
7: Wesley che destro lo fa giocare
5: a sinistra,
7: guarda un po', ha preso Molina che è campione del mondo, vice campione del mondo, in panchina, perché quel ragazzo là fa quello che dice lui, perché lui vuole gente che va a 2000 all'ora, crede il suo calcio, poi c'è 18 anni, giochi, ce n'hai 33, hai un passato importante, se non fai quello che dico io è così. Infatti all'Inter è durato da Natale Santo Stefano, perché giustamente
5: era un altro Gasperini, però era un altro Gasperini. Ragazzi, devo fermare io, anzi voglio anche chiedere scusa al collega amico Carlo Verna, che Ciccio Lodi era un fiume in piena. Ho un tassativo, grazie Ciccio Lodi, grazie.
7: Grazie a voi, Walter. Ciao,
5: un abbraccio. Carlo, era scatenato Ciccio Lodi oggi.
8: Assolutamente sì, ha detto anche tante cose giuste che io condivido. L'unica cosa che mi sentirei di aggiungere, visto che tu eri tassativo e quindi andare
5: vai.
8: A chiudere, è che al momento non si deve assolutamente, come dire, considerare questo scenario che si è delineato dopo la partita col Como uno scenario che possa pregiudicare la stagione del Napoli. Potrebbe essere una stagione difficile, perché lo abbiamo detto nel corso di questa estate, che era un mercato molto difficile. Sicuramente è stato presentato complessivamente un conto di errori del passato a chi doveva gestire oggi il calciomercato, e quindi ad Allegri. Detto questo, però, ricordo che nell'anno dell'ultimo scudetto si cominciò con 3-0 per il Verona, quindi il calcio d'agosto inganna ancora.
5: Ah, non c'è dubbio.
8: Voglio ancora tenere sospesi i giudizi, aspettiamo queste due grandi partite, vediamo cosa succede. E d'altronde adesso abbiamo capito che non avevamo neanche McTominay, perché quel McTominay che nelle prime due giornate non ha funzionato come ci si aspetta da uno come lui, evidentemente era un McTominay che era pregiudicato dai problemi che aveva, si diceva la vescica, appunto, poi è uscito qualcos'altro, ma insomma non era il solito McTominay. Quindi aspettiamo un attimo, rifacciamo la quadra per la partita con l'Inter. Sono convinto che Allegri le studierà tutte per essere competitivi lì a San Siro.
5: Un abbraccio speciale, Carlo Verna. Ciao Carlo.
8: A te, a presto.
5: 4 ore e 36 minuti al gong, la chiusura del mercato. Tra poco facciamo uno speciale mercato con due procuratori, Davide Torchi e Beppe Cannella, collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise. Vi ricordo che staremo insieme fino alle ore 16. Poi arriva Carlo Alvino, anche con Carlo tutto il mercato minuto per minuto. Partirà alle 16 fino alle 18, schieriamo il tridente, Carlo Alvino fino alle 18. Poi arriva Paolo Del Genio, un'ora di interazione con due attaccanti esterni. Ci sarà il bomber, dalle 19 il calcio della sera. Questa sera Emanuele Calaiò, il mercato minuto per minuto con Marcello Calvano, gli aggiornamenti in tempo reale. Io mi fermo qui, c'è la pubblicità e tra poco speciale mercato a Radio Gol.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
10: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
10: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80, e nei migliori bar e caffetterie.
10: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: da questo momento che mancano 4 ore e 30 minuti al gong, lo stop alle trattative, da quel momento nei maggiori campionati europei, da quel momento i club potranno tesserare solo calciatori svincolati, sempre che le liste glielo consentano. E allora saluto al telefono il collega del Corriere del Mezzogiorno, grande esperto di mercato, Ciro Troise. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E poi procuratore espertissimo Beppe Cannella. Buon pomeriggio, grande Beppe, come va?
2: Bene, grazie, però non faccio il procuratore, sono un...
0: Vabbè, direttore sportivo, sì, ho detto sì, procuratore, vabbè. Che qui sul mercato ci abbiamo tutte le attenzioni.
2: Abbiamo l'esperienza, Ciro lo sa.
0: Ma certo, Ciro, lo sai bene, il grande Beppe Cannella. Ciro, ma ci dobbiamo aspettare un colpo a sorpresa? Il Napoli un under lo potrebbe tesserare? A proposito, registro da informazioni che ho avuto che il Milan sta provando a prendere dal Lecce Thiago Gabriel. Ecco, quello è un colpo che mi sarei aspettato dal Napoli. Devo dire che mi sarebbe piaciuto, ritengo che Thiago Gabriel avrà una carriera top, e quindi, insomma, non lo so. Ciro, ce lo aspettiamo un under in attesa?
1: Questo quando eravamo a Di Maro, però la richiesta del Lecce fu di 30 milioni e non si è andati avanti da parte del Napoli. Non so se...
0: Quindi lo volevano?
1: Sì, vabbè, parliamo di un giocatore del 2004, under.
0: Proprio
1: di...
0: Bravo.
1: Di livello, però ora non so se nelle ultime ore di mercato, visto anche quest'asse tra il Milan e Mendes, se le condizioni
0: sono cambiate.
1: Però è chiaro che la richiesta fu alta.
0: È chiaro che il Napoli ha dovuto provvedere, vista l'emergenza improvvisa, buongiorno Marianucci, Beukema, che però è tornato, e ha dovuto prendere Badiashile, che ironia della sorte non è ancora pronto, ma che anche a livello europeo, provenendo dal Chelsea, di un livello molto alto. Ciro, ce l'aspettiamo sto colpo finale? Un under in attacco o tendi a escluderlo?
1: Io non credo, ormai mancano poche ore, non mi arrivano segnali di un Napoli attivo per prendere un colpo in attacco, perché poi non dobbiamo dimenticare un altro fattore: per la lista Serie A e per la Coppa Italia tutto ok, ma poi in Champions fa numero, certo. E in Champions escludere dalla Champions un giocatore a cui paghi l'ingaggio è sempre una cosa tosta. Già qualcuno, Marianucci e Fasuri sono under, per esempio, in Italia, in Europa no, e quindi già là qualche scelta sarà fatta.
0: Poi capiremo la lista Champions. Beppe Cannella, io una domanda ti faccio da direttore sportivo. Il mercato apre il 1 luglio. Dal 1 luglio a ieri 31 agosto sì, alcuni colpi perfezionati, però per esempio guardo in casa Juve, no? La Juve aveva preso Colomani. Ieri sera hanno fatto sbarcare Sar. Stanno chiudendo Tagliafico perché danno caballa all'Atalanta, e come se non bastasse arriverà Woltemade. Ora mi chiedo, ma perché 2 mesi non fate nulla e poi fate tutto in un giorno? Ma non sarebbe preferibile, come dice Gasperini, apriamolo al primo giugno, chiudiamolo al 15 luglio, partiamo in ritiro con le squadre effettive, fateci lavorare? Perché insomma Spalletti non ha mai visto Sar, non ha mai visto Tagliafico, non aveva visto Woltemade, dovrà lavorare allestendo una squadra diversa. Perché tutto sto sperpetuo e poi fate tutto l'ultimo giorno?
2: In generale il calcio è malato proprio per questo. Io ho 67 anni, ho fatto tanti mercati quando il calcio aveva grandissimi campioni dalla sua parte, era una generazione degli anni 90 fino al 2000, e il mercato iniziava il 1 luglio e terminava il 15 di luglio. Poi c'era una finestra autunnale.
0: Sì, a ottobre, la si faceva a ottobre.
2: Bravissimo. E i successi in generale, che stiamo a raccontare? I campioni che si sfornavano. Io mi metto nei panni degli allenatori, dei dirigenti. Ma che senso ha fare 3 mesi di mercato? Che senso ha? Allora, una società che ha degli obiettivi a luglio, prima del ritiro, individua le scelte già fatte 2 mesi prima. Qualche svincolato, qualche parametro zero, qualche scambio o qualche...
0: Credo che abbia poco senso lavorare con tanti giovani, con molti che poi se ne vanno, e avere poco tempo per lavorare con quelli che ti... Cioè, voglio dire, la Juve fa 3 acquisti al 1 settembre. Scusate, ma il mercato è aperto dal 1 luglio. Cioè, per 60 giorni, allora, hanno perso tempo. La Juve per dire tutti gli altri, eh?
2: ma sono dinamiche sbagliate. Poi brava la Juve, perché noi dobbiamo dire anche questo, in un mercato difficilissimo con l'avvento di Carnevale, al di là della bravura e della competenza, ha stretto gli obiettivi, ha avuto l'out dalla proprietà per come agire, sai, la Juve ha una disponibilità economica e concludi. Però sono trattative che sono state improntate una decina, 15 giorni fa.
0: Fammi andare un attimo da Ciro Troisi e torno per un attimo al Napoli. Sistemato Ngonghe, Foloruscio, Monza, ufficiale Mazzocchi Venezia, per Cajuste e Lindstrom, aspettiamo l'ufficialità di Getafe e Salisburgo nelle prossime ore, Ciro Troisi.
1: Di Malaga e Salisburgo.
0: Malaga, ho detto Getafe, scusami Ciro.
1: Se non accade nulla di particolare, io sapevo che c'erano delle cose da risolvere, che poi è un classico con un giocatore quando c'è un trasferimento, e poi sono stati già autorizzati a fare le visite mediche e vediamo se tutto andrà come deve andare. Entro le 20 saranno fatte queste due operazioni in uscita.
0: Anche la Fiorentina, no Beppe Cannella? È vero che era tutto legato a Ken, che non lo davano al Como fin quando non trovavano il sostituto. Però anche lì prendono Gen dal Torino, Gnonto, poi vendono Kenny, allora prendono Beto, ma poi c'hanno molti esterni, danno Gudmundsson alla Lazio. Tutto questo accade negli ultimi due giorni. Ma dico, scusate, ma allora avete perso tempo dal primo luglio?
2: Non è che hanno perso tempo. Quando tu prendi 40 milioni più bonus di Ken, devi comunque riparare.
0: Sì, Beppe, ma se hai la finestra obbligata dal primo giugno, no? Sì, ora non voglio dire prima. 1 luglio, 30 luglio. Al 30 luglio Ken era il Como e Beto era già la Fiorentina e gli allenatori lavorano.
2: Sì, ho capito, però devi accettare le condizioni semplici. Guarda, prima parlavate di Cajuste e l'altro che adesso mi è...
0: Lindstrom.
2: Là sono i procuratori che cedono i calciatori e stai sicuro che fino all'ultimo ti spillano tutto quello che ti possono spillare tra buonuscite, commissioni, perché sanno che tu non lo vuoi tenere in rosa e comunque devi aggiungere uno stipendio in più. Non è... Allora, dal di fuori tutti siamo bravi, o tutti siete bravi, comunque l'opinione generale, a dire si fa così e così, ma all'interno ci sono tante componenti che ti rendono difficilissimo
0: la vita, complicata, lavoro. Certo,
2: no, difficilissimo, le virgole, i bonus, le condizioni.
0: Abbiamo un problema nel collegamento con Ciro Troisi, siamo con Beppe Cannella. Ah no, ce l'abbiamo Ciro. Ciro, tu ci sei? Ragazzi, chi c'è? Cannella, Troisi, ditemi chi c'è. Cannella, ci sei? L'ho detto che c'era Cannella. Quindi a volte, insomma, i contratti, però noi abbiamo, allora facciamo così, un direttore e un procuratore. Ci raggiunge Davide Torchia. Buon pomeriggio, Davide.
3: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Diceva Beppe Cannella che a volte quando ci sono degli esuberi che non si possono mettere in lista e i procuratori tendono a dire però non lo mando in prestito, però così, però colì. Insomma, siete terribili voi procuratori, Davide.
3: Decisamente sì. Però adesso per scherzo, no? Dica una battuta. Però ci hanno inventato dopo i direttori. Perciò.
0: Dopo, quindi dici perché allora hanno favorito il nostro.
3: Dei problemi.
0: Senti, ma Rugani che fa?
3: Noi non facciamo battaglie con nessuno. La Juventus per Rugani non ha mai forzato per ipoteticamente il trasferimento, non ha mai proposto il giocatore a nessuno. Il giocatore non è un problema per loro, ma in certi casi potrebbe rappresentare una soluzione, un aiuto. Perciò siccome non c'era niente di particolarmente ad effetto sia per loro che per noi, però noi, ecco, in questo caso, essendo una militanza ormai decennale, abbiamo sempre avuto un accordo di solidarietà e di serietà nei confronti della Juve. Noi abbiamo sempre detto noi stiamo molto volentieri, quando voi dite non ci servi noi non vogliamo mai essere un problema. E infatti quando un paio di volte è successo che guarda ci farebbe piacere, questioni economiche, cose, che tu vada, noi siamo andati e non avete mai sentito dire
0: una cosa. Vero, è vero, è vero. E abbiamo recuperato il collegamento con Ciro Troisi perché a proposito del lavoro enorme che ha dovuto fare Manna, Prisco e Garofalo in Serie C, Prisco va al Bari e anche per Garofalo soluzione in C, così fanno esperienza, vero Troisi?
1: Sì, Garofalo va alla Dolomiti Bellunesi, Girone A. Con Priskova al Bari, dai, l'hai detto, vediamo un po' che percorso faranno. Dall'altro Napoli fa in Primavera 2, può giocare soltanto un 2007 in Primavera 2, quindi era veramente importante mandarlo in prestito, visto che c'è anche Anic 2007 nella rosa del Napoli Primavera.
0: Io sono molto incuriosito dal lavoro, secondo me molto importante, che verrà fatto in Primavera, perché so che si è molto dedicato Mann, ha voluto a tutti i costi Nocerino. Ci sono dei giovani su tutti gli argentini, se penso a Barido e a Milton Pereira, insomma l'auspicio è che il Napoli ritorni su. Ciro Troise, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E Beppe Cannella, Inter davanti a tutti o dobbiamo cominciare a guardare anche alla Roma e Gasperini per lo scudetto?
2: Intanto saluto Davide che
0: ti ascolta.
2: Sì, Beppe, anni fa.
4: E ti sento caramente con grande soddisfazione.
2: Finisco un aspetto per dire i procuratori, no? Lui parlava di Rugani. Io ho sempre capito il calciatore, il carattere, la personalità dal proprio procuratore. Credo che Rugani farà come Pinzoglia alla Juventus, sarà vita lì, perché è una persona per bene come il suo procuratore.
0: Bello, questo è molto bello quello che dici.
2: L'Inter è la squadra da battere, perché ha un bravissimo allenatore tatticamente, ma soprattutto umanamente. Io conosco Chivu perché ho avuto rapporti in Romania con tante persone, è qualcosa di straordinario. La squadra è competitiva, il direttore sportivo all'Inter da 20 anni, Ausilio, è uno dei più grandi competenti di calcio che c'è in Italia. La Roma si è affidata, ha capito che Gasperini ha la testa dura, però dà un volto a tutte le sue squadre e diventa l'arma in più questa situazione. Lì hanno capito che comanda lui e si va come si va.
0: Però d'altronde comanderà lui come comanda Fabregas al Como, dicono delle cose, diventa, si fanno prendere i calciatori, però poi arrivano i risultati. Davide Torchi ha detto che c'è il Napoli di Allegri, c'è anche la Juve di Spalletti, che questa volta però inizia dal primo momento, non entra in corsa. La spina dorsale, Vicario, Lucumi, Sarri, Colo Muani, e come se non bastasse Watelmade, è una Juve da scudetto o è troppo presto?
4: Allora, è un po' presto perché mi sento di dire che non ha un altissimo livello di qualità. Non è che qualità, giocatori tutti bravi, parliamoci chiaro, qui stiamo parlando se sei da arrivare primo, che è una cosa particolarmente complessa. Come diceva Beppe, l'Inter è la squadra da battere, la Roma è partita in una maniera molto molto importante, poi tutte le altre importanti come il Napoli, come la Juventus, come il Milan, saranno tutte quelle che saranno a contendersi questo lotto. Ma la Juve, ecco, in questo momento, ecco, la prerogativa della squadra è non avere tantissimi giocatori di ottima qualità, però non grandissime stelle. La differenza rispetto a prima è che ha una buona quantità di questi calciatori, cioè coperta in tutti i ruoli, con una qualità abbastanza elevata in tutti i ruoli. Non ci sono più, diciamo, un lato debole oppure meno forte. Questa è la prototipia. Perciò da lì bisogna vedere come parte l'integrazione della squadra. Certo, avere qualche incidente di percorso che ci può stare, che sai com'è, un palo fuori, un tiro dentro.
0: D'altronde Turam fuori, il Diz operato, tutte le squadre hanno i loro problemi. Io vi abbraccio forte, Davide Torchia, grazie Davide.
4: Ok, un abbraccio forte a tutti, ciao Beppe, ti voglio bene.
0: Beppe Cannella, ciao direttore.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie.
2: Davide.
0: Allora, tra pochissimo arriva Lucio Pengue a chiusura della puntata di oggi con gli highlights, i momenti più importanti. Riascolteremo anche le parole del professore Nigro su McTominay, che verrà operato al cuore, aritmia lieve da sistemare, tornerà dopo la sosta. Io mi fermo qui, alle 16 e fino alle 18 c'è Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli. Ci saranno in redazione anche Riccardo Catapano e Marcello Calvano per tutte le ultime di mercato, anche perché dal momento in cui partirà l'appuntamento del pomeriggio con Carlo Alvino mancheranno 4 ore. Alle 18 arriverà Paolo Del Genere, un'ora in filo diretto, l'ultima ora del mercato con Emanuele Calaiò, con tutto il tempo reale con Marcello Calvano, non lo perdete, alle ore 19. Domani faremo il bilancio del mercato del Napoli. daremo il voto, la pagella al mercato del Napoli, e da domani guarderemo a sabato. Inter-Napoli, grazie a tutti, a domani.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Siamo arrivati davvero alle battute finali, quindi come nostra consuetudine vi facciamo rivivere gli highlights di Radio Gol con i momenti salienti. Riascolteremo Gianni De Biasi, ma anche il medico del medico ex Juventus Causarano, che ci parla anche delle condizioni di Scott McTominay. Quindi ecco a voi gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: È difficile il mercato del Napoli, perché io penso che l'unica cosa è un paio di giocatori dietro per allungare una rosa dove i titolari numericamente Napoli è dappertutto con i titolari, ce l'ha i giocatori. Secondo me voleva cambiare qualcosa in qualità nell'attacco, ma avendo 7 attaccanti in organico, cioè più di 2 per ruolo, insomma, doveva passare dalle
0: cessioni. Doveva per forza fare delle cessioni per
2: cumuli, esatto. Siamo sempre lì. La necessità, l'esigenza, lo stress che ormai viene dappertutto, dagli allenatori, dai tifosi, di avere sempre qualcuno in più, ma le grandi squadre devono comprare solo la qualità, soprattutto le squadre come Napoli, che non hanno mai avuto bisogno. Solo gli infortuni dello scorso anno hanno creato questa urgenza di fare qualcosa, e quel qualcosa adesso è tornato tutto insieme a Napoli. Qualcuno è rimasto perché prendi Giovane e poi torna Lang e poi guarisce Neres e quegli altri ce l'hai già, poi torna Lucca, e quindi Napoli lì era inchiodato. C'è una logica ferrea, è stato forse più illogico negli anni accumulare tanti degli acquisti che tu hai detto, tante delle operazioni in uscita da fare, gente arrivata a gennaio, no? Quando pensi di sistemare le cose, ma poi non è difficile trovare i giocatori giusti, allora finisci semplicemente per darne un paio in prestito e per comprarne 2.
3: E conosco il calcio e so cosa significa pronosticare oppure programmare una stagione o prendere in mano, come dicevi tu, la rosa del Napoli, vivisezionarla e dire azzo, è un po' vecchia questa.
0: No, hanno un'età media. Io credo, Gianni, che
3: queste sono le cose che ho percepito.
0: Sono le realtà. Non è che me lo invento.
3: I tuoi ascoltatori. È la realtà, ma io credo anche, Walter, che oggigiorno il calciatore si sia evoluto dal punto di vista fisico e abbia un'alimentazione diversa, abbia una programmazione diversa.
0: Ma su questo
3: di cose attorno, tu lo sai,
0: Gianni, non fa una piega, però il calcio sta andando anche nella direzione di aumentare i giovani, di farli giocare, hanno un passo diverso, è un calcio molto veloce ed è chiaro che in un calcio molto veloce
3: il calcio è una serie di passaggi, di movimenti, di smarcamenti, di tutto. A te resta in testa l'ultima partita contro il Como, non è la partita che devi
0: prendere in esame. Okay. Ti seguo, purtroppo
3: è una realtà diversa. Il Como è una signora realtà, grande piccola realtà o di piccola grande realtà. Il problema principale è che lì ci sono giocatori di grandissima qualità, un allenatore bravissimo.
0: È un bel Gianni, è un progetto entusiasmante.
3: È un progetto importante, dove c'è anche un presidente che è il quinto più ricco al mondo. Ok? Lui e suo fratello si è andato qualche mese fa ed è rimasto lui. Artono, il presidente del Como, non so come si pronuncia, credo sia così. Credo che tutto sommato sia la garanzia assoluta.
4: Ma sono due grandissimi professionisti, sono due amici anche per me.

0: quali devo molto, perché mi hanno consentito di vivere il calcio ad altissimi livelli e quindi rimarranno sempre nei miei cuori. Hanno due modi di lavorare un po' diversi, ma indubbiamente poi l'obiettivo per entrambi è il risultato, quindi mi sembra che il Napoli di Conte l'anno scorso abbia alla fine raggiunto ottimi risultati e quest'anno sarà Allegri a proseguire sulla stessa strada che ha lasciato Antonio Conte, ma vedete, non ci saranno problemi particolari, perché
1: quindi non bisogna agitarsi per questa sconfitta,
0: a tutte le situazioni, quindi è uno che sicuramente trarrà il meglio da quello che ha lasciato Antonio Conte,
1: da tutto il gruppo,
0: perché è un patrimonio di cultura fisica, è un patrimonio di cultura alimentare, è un patrimonio di professionismo che vedrete Allegri saprà perseguire, come è successo quando io sono andato alla Juventus. Io andai alla Juventus portato da Antonio Conte. Antonio Conte dette le dimissioni dopo tre giorni e io mi sono trovato con Allegri a fare l'allenatore. Fortunatamente un gruppo di toscani, per cui ho avuto
1: una bella interazione.
0: È stato lo stesso, diciamo. Ora, ovviamente, io non ho sotto mano la situazione di McTominay, però il problema delle vesciche nelle fasi di preparazione è un problema che tutti i medici dello sport affrontano sempre all'inizio stagione. I calciatori spesso vengono da lunghe vacanze vissute in infradito, scarpe basse, e poi si ritrovano a calciare le scarpette da calcio, a fare due allenamenti al giorno, e questo per il piede sicuramente è una sofferenza e tende a sfogliarsi, tende a formare le classiche vesciche, che di solito sono ben gestite da tutti gli staff sanitari, in modo particolare i terapisti sono quelli specializzati nella pulizia quotidiana delle vesciche, nelle medicazioni con dei cerotti particolari che servono per idratare e per evitare le complicazioni. Ecco, forse queste sono le cose più gravi che possono succedere, cioè che su una vescica insorga una complicazione di solito di carattere infettivo.
1: Ma nel caso dovesse
0: esempi di recupero.
1: Ecco, malauguratamente
0: esempi di recupero, perché bisognerebbe dare terapia antibiotica, e soprattutto bisogna non impiegare il calciatore, perché l'attrito del piede o la scarpa ovviamente ne peggiora il quadro generale.
2: Eccoci qua, termina qui la puntata di Radio Gol di oggi. Io ringrazio Simone Zagaria e Nello Iorio, che si sono alternati alla regia audio, invece Flavio Esposito e Ciro Froio alla regia video. A questo punto vi lascio alle ultime notizie lette da Marcello Calvano e subito dopo Caro Alvino, qui Casa Calcio Napoli.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli, Franco Donato e Gianni Licciardi, sono stati trovati morti all'interno della nota struttura Licciardi Ricevimenti. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, prima dell'apertura al pubblico uno dei tre avrebbe sparato agli altri due fratelli per poi togliersi la vita. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, spaventati dalle urla e dai colpi esplosi. Quando sono arrivati sul posto, i soccorsi hanno trovato i tre uomini già morti a seguito delle ferite riportate. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine per la ricostruzione dei fatti. Ancora la cronaca, due giovani seduti sui loro scooter nella zona dei Colli Aminei sono stati aggrediti da otto persone munite di tirapugni a catena. A intervenire anche un agente libero dal servizio che prova a fermare uno degli aggressori. Per i due, lesioni ritenute guaribili in 14 giorni. Grazie all'analisi delle immagini registrate in zona dalla dashcam dello scooter di una delle vittime e al supporto dell'agente intervenuto, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno ricostruito l'identità di cinque delle persone coinvolte. Uno è minorenne, denunciati risponderanno di concorso in lesioni personali aggravate, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. Al vaglio degli investigatori le possibili motivazioni dietro l'attacco. Cambiamo argomento. A Vico Equense, in provincia di Napoli, un arresto per droga porta i carabinieri alla scoperta di un gruppo WhatsApp usato per segnalare in tempo reale i posti di blocco in costiera. In manette un ventenne, sorpreso a cedere 40 grammi di stupefacente in cambio di 400 euro. Durante gli accertamenti sul cellulare dell'acquirente arrivano continue notifiche dalla chat PDB Alert, acronimo di posti di blocco. Circa 300 gli iscritti che condividerebbero posizioni. acquisizione e movimenti delle pattuglie. I carabinieri stanno ora approfondendo contenuti e identità degli utenti del gruppo. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato a San Siro contro l'Inter per la terza giornata di Serie A. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Scott McTominay tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Al centrocampista scozzese è stata riscontrata una lieve aritmia benigna e sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Intanto ultime ore di calciomercato con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Dopo l'ufficialità di Mazzocchi al Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, anche Cajuste è a un passo dal Malaga, così come Lindstrom, che ha un accordo con il Salisburgo. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: qui Casa Calcio Napoli, Forza Napoli, buon pomeriggio a tutti quanti voi, siete sintonizzati con noi, questa è Radio Kiss Kiss Napoli, ma soprattutto questa è qui Casa Calcio Napoli, due ore insieme da vivere con passione, con amore verso questi colori, due ore di interazione massima, due ore durante le quali daremo anche un'occhiata, ahimè, distratta, ma poi mica tanto, a quello che è il rush finale del mercato, dove il Napoli non è protagonista. Però grazie a Riccardo Catapano, col quale ci collegheremo una continuazione, saremo aggiornati su tutto quello che accadrà. Ricordo, il gong finale del mercato è alle ore 20. Fatemi dire buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, ma soprattutto buon lavoro a Nellino Iori in regia qui in radio, e ovviamente lo stesso vale per Ciro Froio e Flavio Esposito, che sono invece in regia video. Il canale, non dimenticate, è il 76 del digitale terrestre, ma poi, come ormai sapete da tempo, ci potete seguire e ci seguite in mille altri modi anche attraverso la rete. È iniziata oggi la preparazione del Napoli in vista del match di sabato contro l'Inter a Milano, il primo di due match che fanno tremare le vene e i polsi, ma il Napoli non parte battuto, il Napoli non abbassa la testa, il Napoli ha sempre dimostrato che quando viene dato per morto è capace di rialzarsi. Sarà così, statene certi, anche con l'Inter sabato e poi successivamente contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra in carica in Champions League, nel tempio del Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Si deve credere, basta crederci, che ce vuoi, noi ci crediamo. Purtroppo, insomma, non ci sono buone notizie dal punto di vista medico, perché la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e riguarda Scott McTominay, questa nota medica del Napoli. Nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà a un intervento di ablazione per un'aritmia benigna che è stata riscontrata. Il Napoli farà meno dello scozzese per un po' di settimane ed è una cosa che sinceramente fa male. Auguriamo il meglio a Scott, fa male dal punto di vista proprio dell'assenza di Scott, che avevamo visto in difficoltà contro il Como e che adesso diventa un problema da risolvere. Ma il Napoli ha in rosa calciatori utili e funzionali per quella che è l'idea di calcio di Massimiliano Allegri, utili e funzionali anche per andare a sostituire un big come lo è sicuramente Scott McTominay. Le coordinate per intervenire a qui Casa Calcio Napoli: 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. O scrivete o lasciate vocali, perché poi, d'accordo con Nellino Iorio, ogni tanto qualche voce, la vostra voce, che è più importante della mia sicuramente, ogni tanto la facciamo ascoltare. Però prima di dare il via alle telefonate, prima di dare il via all'interazione, prima di sentire quelle che sono le vostre considerazioni, i vostri pensieri, le vostre domande, i vostri suggerimenti, andrei subito da Riccardo Catapano, al quale va il mio personale buonasera e buon lavoro, per avere le notizie. E con Riccardo Catapano ci collegheremo veramente senza soluzione di continuità. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera, buonasera Carlo, a te, a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente sono le ultime ore di calcio mercato, tanti aggiornamenti che arrivano e continueranno ad arrivare su due nomi anche che sono stati accostati a più riprese al Napoli, adesso sono diventati ufficiali: Gabriel Jesus al Barcellona, e anche Ceballos tra l'altro è ufficialmente un nuovo calciatore invece del Monza. Si muove anche il Torino, che ufficializzerà a breve anche l'arrivo di Rolando Mandragora. A proposito di napoletani, circa 7 milioni arriva dalla Fiorentina, tante altre trattative vanno via via completandosi, ci saranno davvero tantissimi aggiornamenti. Ovviamente anche da parte mia un grande in bocca al lupo a Scott McTominay di pronta guarigione, con il calciatore scozzese che tra l'altro ha mandato anche un bel messaggio sui propri canali social: Napoli, ci rivedremo tra breve, quindi un bel messaggio da parte di Scott. Sappiamo quanto è un leader per lo spogliatoio del Napoli, tornerà dopo la sosta quando inevitabilmente si inizierà a fare davvero sul serio, si entrerà nella fase caldissima di questa stagione.
0: Eh sì, perché poi senza Scott il Napoli ci resterà fino a dopo la sosta nazionale di fine settembre, per questa lieve aritmia benigna c'è bisogno di questo intervento di correzione mediante ablazione. Il primo WhatsApp, leggo subito un WhatsApp perché riguarda proprio Scott McTominay, e della signora Antonella: buona serata, ma dopo questo intervento al nostro Scott il giocatore può restare in Italia, può giocare, ma quando finisce sta iattura, mamma mia, signora Antonella, beh sì, assolutamente sì, è un intervento di routine, aspettiamo a braccia aperte il ritorno di Scott McTominay, e quello che mi sento di dire è sicuramente uno con tutto coro, con tutto sdegno, lo lanciamo anche dalla postazione di qui casa Calcio Napoli, perché poi abbiamo iniziato con Buongiorno, siamo passati per Marianucci, siamo arrivati a McTominay, insomma, voglio dire, se ci mettiamo, una volta si mettevano i parafulmini, no, si mettono ancora i parafulmini sui fabbricati, bisogna inventarsi qualcosa da mettere, da montare a Castel Volturno. Ugo, apriamo con te, buonasera, forza Napoli! Ugo, ci sei? Sento dei rumori di fondo. È caduto Ugo, ma non si è fatto niente, perché insomma, in tema di infortuni non vorrei che pure Ugo inizia ad allungare l'elenco. Si scherza, voglio, tutto con un pizzico di ironia, nessuna tragedia. Parliamo di calcio, quindi voglio dire, lo decliniamo sempre come amiamo fare noi, con quel pizzico di ironia che non deve mai mancare, anche nei momenti di difficoltà, come lo è quello del Napoli dopo la scoppola rimediata domenica contro il Como a Fuorigrotta. Alfredo, buonasera, forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Alfredo da Nettuno, buonasera amico. Grazie, mio.
2: Grazie, ti ricordi da dove vengo, anche se sono di San Giacomo.
0: Lo so che sei, ma mi hanno parlato di te durante la mia breve vacanza, quindi so che sei di San Giorgio a Cremano, anzi il tuo amico diceva, io non capisco poi Alfredo, che è di San Giorgio a Cremano e si presenta come Alfredo da Nettuno, e ho spiegato per motivi di lavoro.
2: Hai ragione.
0: Da quanti anni sei a Nettuno? Da quanti anni sei a Nettuno per lavoro?
2: Per lavoro al 2009, credo. Ricordo, quindi, nel 2009.
0: Sono a 15 anni.
2: Però ora Napoli ci vengo, sono venuto il 1 agosto. Sono venuto il 1 agosto durante la festa, sto portando un sacco di persone che ho conosciuto qua a Napoli, quindi con Michele, che tu hai conosciuto. Ci vediamo spesso, soprattutto a Nettuno, a Napoli. Comunque, caro. Noi facciamo, oltre alla una benedizione, un qualcosa.
0: Ma io credo che la benedizione sia ormai superata. Ci hanno da qualcosa di diverso, non lo so.
2: Perché abbiamo cominciato dove abbiamo lasciato. Io sentivo dire del problema delle vesciche di McTominay, è passata mezza giornata e invece
0: poi arriva improvvisamente il discorso sulla ritmia.
2: Il problema è che, se non mi sbaglio, io ho sentito anche una telefonata in una trasmissione di una donna, sembrerebbe concordato c'era un problema esistente. Non so capire quando affrontarlo, e adesso si è deciso di affrontarlo in questo momento, ma se non mi sbaglio il problema era già persistente.
0: Ma tu parli del problema dell'aritmia?
2: Sì, ho sentito una
0: io non lo so, ma non credo che si possa.
2: Guarda, io ho sentito una telefonata
0: No, ma per l'amor di Dio, allora, siccome quando io le cose non le so, io non le metto in dubbio se le dicono gli altri, per l'amor di Dio, faccio fatica a pensare che una cosa del genere possa essere programmata, ma magari mi sto sbagliando, era programmata, per l'amor di Dio.
2: Io non so niente, io ho solo sentito una trasmissione una telefonata di una persona, di un tifoso, di una trasmissione che c'era partecipato pure Paolo Del Geni, altri in cui diceva, io so per certo che McTominay si fermerà o prima del campionato o durante la sosta addirittura invernale. Adesso ha deciso di fermarsi adesso, è la prima cosa che dobbiamo pensare, è la salute dei giocatori.
0: Ma non c'è dubbio alcuno, ci mancherebbe altro.
2: Quindi è un qualcosa di organizzare. Io adesso però si deve dire una cosa, perché la tanto decantata rosa, che io poi mi piace essere anche molto realista con te, Carlo.
0: Sì.
2: Io sta stagione la vedo buona. Io purtroppo sono un realista pessimista.
0: Realista tendente al pessimismo. Devo dire la verità, che la stragrande maggioranza dei tifosi di oggi è realista tendente al pessimismo.
2: Ma no, perché stanno succedendo
0: troppe.
2: Anche esterne, anche questo calendario che come ha assolto, cioè tu vai a un calendario in cui affronti in 3 partite 2 squadre, una peggio di un'altra, più la Champion, la squadra campione in terra. Sono delle partite che ti fanno capire la rosa quanto vale, la tanto decantata rosa del Napoli, che dice tanto noi siamo forti così. E il mercato purtroppo non l'abbiamo potuto fare, perché secondo me se lo facevamo a una a una situazione genera di McTominay, il Napoli avrebbe preso in 4-4 avviato, in 4-4-8 Holund avrebbe preso anche un ma adesso come adesso non lo può fare, quindi noi dovremmo stare per 5-6 partite senza il miglior centrocampista del Napoli. Dovremmo stare senza il miglior difensore del Napoli.
0: Sì.
2: Abbiamo preso un difensore che purtroppo dicono, lo dice il mattino, non so se è preso di conferma, è fuori forma e lo rivedremo a fine gennaio. Almeno così dicono le alcune fonti.
0: Io non mi voglio avventurare in previsioni né ottimistiche né pessimistiche, ma dico la verità, non credo che il Napoli abbia preso Badiashil per farlo giocare a gennaio. Poi magari giocherà a febbraio, no, e avrà ragione chi ha scritto. Cioè,
2: io non mi soccorremo, io reggio, non ho detto gennaio, ma... scusa, fine mese.
0: Fine mese, vabbè.
2: Fine mese settembre,
0: parliamo dopo la sosta, sì, oggettivamente, cioè questo è il tempo giusto.
2: Un difensore che non era pronto, io questo sto dicendo.
0: No, su questo non c'è dubbio, no, gennaio mi era venuto un po' l'ansia. Gennaio.
2: No, ho sbagliato io, scusa, stavo
0: fine settembre, dopo la sosta sicuramente, sì.
2: No, quindi io vi dico, queste partite delicate purtroppo non ce la possiamo prendere nemmeno con Allegri, dobbiamo anche giocare con giocatori, cioè se sabato con l'Inter, ci potrà andare a manata voto con tutti gli rispetti, Oliveira, Rafa Marin.
0: Con questi ci presenteremo.
2: Poi alla fine non andiamo addosso al Napoli.
0: Allora.
2: È quello che è. Quindi ecco perché sto dicendo, adesso si vedrà la rosa.
0: La rosa sarà messa di fronte ad impegni importanti e il valore reale di questa rosa sarà sotto gli occhi di tutti. Stai dicendo una
2: adesso
0: cosa
2: vedremo,
0: giustissima.
2: Adesso vedremo, perché ci sono alternative su McTominay, ci sta il Gilmore, ci sta
0: ci abbiamo più alternative, in difesa siamo contati. Alfredo, abbraccio, ti saluto e fammi salutare il rifugio del Ciuccio. Io ti ho anticipato. Stati buono. Un napoletano si fa sic ma non mora. Forza Napoli sempre, Salvatore Reccia da Parigi. E così sono 2 anni che ce ne stanno capitando di tutti i colori, tra infortuni ed altro. Ora anche Scott McFradama. Comunque niente drammi. Forza Napoli sempre. Lucio da Baldwin, New York. Eh sì, carissimo Lucio, veramente ce ne stanno capitando di tutti i colori. Buongiorno Carlo, ma puoi indicare a questi infedeli che si possono informare della loro squadra a tutte le ore qui a Kiss Kiss Napoli? Per quanto riguarda il nostro Napoli ci rifaremo, forza Napoli sempre, non ci accido nessuno. Angelo, architetto da Nola. Riccardo Catapano è prontissimo perché c'ha tante cose da raccontarci. Allora Rick, ti giro subito la linea, vai!
1: Tanti aggiornamenti ancora a Carlo da dare in questo momento. L'ultima ora che Gudmundsson è atterrato a Roma e presto diventerà un nuovo giocatore della Lazio. Prima abbiamo parlato del Torino che farà un nuovo tentativo invece per quanto riguarda Luperto, seppure una pista in questo momento considerata in salita, così come la Juventus, anche l'Atalanta, si parla di Caballo, in questo momento non c'è ovviamente ancora l'accordo. E Boltemade invece è arrivato a Torino, anche lui sarà un nuovo rinforzo dei bianconeri. Sono ore davvero molto molto frenetiche in questo momento. Prima abbiamo dato l'ufficialità anche di Ceballos, che è arrivato al Monza, così come Gabriel Jesus invece è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Tra un poco arriveranno altri aggiornamenti, sempre in attesa tra l'altro di quelli del Napoli, perché ci sono ancora delle cessioni da andare ad approntare, soprattutto quelle di Cajuste, vicinissimo, l'abbiamo visto anche le foto della partenza per le visite mediche con il Malaga, così come per l'Instrom, che invece approderà nel campionato austriaco.
0: Eh sì, vediamo quello che succederà, ma noi siamo collegati con Riccardo Catapano minuto dopo minuto, anzi oserei dire secondo dopo secondo, fino al gong, la fine del mercato. 3 ore e 44 minuti da questo momento alla fine del mercato. Vi racconteremo minuto per minuto, secondo per secondo, tutto quello che accadrà, torno a ripetere, dove purtroppo da tifoso del Napoli, il Napoli non sarà protagonista ed è una cosa che dispiace, su questo dubbi non ce ne sono. Poi a posteriori faremo tutte le valutazioni del caso. Buonasera e viva Napoli, squadra e città. Carlo, sono Cesare, o come dici tu Cesarone, mitico Cesarone, ti do un abbraccio forte forte aspettando il momento di risentirci. Ti faccio tanti auguri a te per la trasmissione, tifosi per il centenario, sempre solo forza Napoli. Auguri a tutti quanti noi per questo centenario che speriamo possa riservarci delle bellissime sorprese, e le sorprese sono tali quando sono inaspettate, e quest'anno la sorpresa sarebbe veramente veramente molto inaspettata. Massimo, buonasera Forza Napoli.
3: Sempre Forza Napoli, Carlo.
0: Sempre, buonasera a te, amico mio.
3: Carlo, senti, io ti dico, dai, sabato stavo allo stadio.
0: Sì.
3: La cosa che mi è dispiaciuta di più è che questa regola che hanno cambiato.
0: Quale?
3: Che l'arbitro ha chiamato i vari fuorigioco.
0: I fuorigioco li chiama l'arbitro, non si aspetta più la fine dell'azione.
3: Esatto, ma c'era qualche fuorigioco che non
0: c'era qualche fuorigioco che secondo me andava rivisto e neanche ce l'hanno fatto rivedere in TV.
3: Esatto, su questo. Poi voglio dire un'altra cosa. Questa è la squadra che ha vinto lo scudetto, non ci dimentichiamo di questa situazione.
0: Ed è arrivata secondo l'anno scorso vincendo la Supercoppa, esatto, con quasi 50 infortuni, poco meno di 50 infortuni.
3: Calma, a malincuore devo dire questa cosa qua. Se stava Milinkovic Savic, quei due palloni non li prendevamo.
0: E perché dici questo?
3: Ti dico questo perché dallo stadio si vinceva, cioè che ormai Como ci aggrediva fino.
0: No, ma non vedo colpe di Meret sui due gol, devo essere sincero, proprio, ma neanche. Cioè, sono due colpe, se vogliamo proprio colpevolizzare i singoli. Nel primo gol la colpa è di Olivera e nel secondo, vabbè, cioè Meret che poteva fare? Cioè, veramente.
3: Callo, guarda chi
0: Massimo, dai. Ma Milinkovic Savic che va a fare? Va a fare l'uomo ragno? Che poteva fare?
3: C'è uno che guarda prima di passare la palla.
0: Ma Meret non l'ha mogda manco la sta possibilità di passare la palla. Dai, no, dai, questo non mi sento di condividere, però il calcio è bello perché abbiamo visioni diverse, ma sui due gol subiti al Napoli contro il Como, per me zero colpe di Meret e tante colpe da parte dei compagni di reparto, colpe dei singoli, colpe poi, errori che sono umani sui quali bisogna lavorare. Ti abbraccio Massimo, buona serata. Io sinceramente, non perché insomma voglio per forza di cose non colpevolizzare Meret, però ragazzi, diventa un accanimento se diciamo che i gol subiti da sono colpa di Meret, diventa un accanimento. Carle, buonasera, ti faccio una domanda. Viste le tante partite per le squadre di vertice, non sarebbe meglio rivedere la regola delle rose e portarle da un minimo di 25 a un massimo di 30 calciatori senza obblighi di età? Alfonso da Marcianise. E beh, qua poi entriamo in un campo, quello della politica sportiva, dove il terreno diventa molto scivoloso, perché poi dovresti obbligare anche le cosiddette piccole, quelle che non giocano 50 partite a campionato, ad avere le rose così ampie, a spendere di più. Insomma, è un argomento che non puoi liquidare con una battuta. Aurelio, buonasera Forza Napoli.
4: Ciao Carlo, ciao. Come stai? Di Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, carissimo Aurelio, tutto bene? Tu come stai, amico mio?
4: Bene, bene, grazie. Allora, De Laurentiis ci ha detto e ripetuto che dobbiamo fare prima le uscite e poi le entrate.
0: Sì.
4: No, non ha fatto né l'una e né l'altra.
0: No, le uscite fortunatamente ci sono state.
4: Vabbè, ma tutti presti, Gesù.
0: Lo so, ma intanto ti sei tolto dal bilancio gli ingaggi.
4: Ci ritroveremo l'anno prossimo.
0: Hai posticipato il problema, questo è vero.
4: Ai posteri l'ardo sentente.
0: Ai posteri l'ardo sentente.
4: Però io ho l'impressione che abbiamo fatto solo le uscite.
0: Sì.
4: Senza entrate, perché...
0: Non è un'impressione, è la realtà dei fatti.
4: Stanno facendo slitto perché le altre squadre non hanno fatto mercato e il Napoli non ha fatto mercato.
0: Non ha fatto mercato, questo è sotto gli occhi di tutti, non si può dire il contrario.
4: Ma con questa difesa dove ci presentiamo?
0: Ti presenti dove ti sei presentato gli anni scorsi, dove ti sei presentato
4: non devi dire così.
0: E che ti devo dire, fratello caro?
4: Non è così. Raccomani con due anni in meno.
0: Benissimo.
4: Buongiorno.
0: Ma tu mi fai una domanda: dove ti presenti?
4: Abbiamo una difesa che fa ridere.
0: Speriamo di far ridere poco gli avversari. Che ti devo dire? La mia è una parola di incoraggiamento, non è che mi posso mettere a dire, è anche un po' offensivo dire facciamo, è una difesa che fa ridere, perché è una difesa che ha regalato con colpe dei singoli due gol al Como, che non è l'ultima delle squadre, voglio dire, però da qui a dire che è una difesa che ha sbagliato, una difesa difesa che fa ridere ce ne passa. Io aspetterei qualche partita, magari prendiamo 7-8 gol dall'Inter, 7-8 gol, e allora a quel punto mi trovi d'accordo sulla difesa che fa ridere. Io credo che sia un po' ingeneroso dire che è una difesa che fa ridere, che è una difesa che ha problemi, sì, ma è una difesa che fa ridere, lasciamolo alle difese delle altre squadre, non alla difesa del Napoli, con Di Lorenzo, con Rachmani, con Rafa Marin, con Spinazzola, con Oliveira. Solo questo mi viene da dire, con Beukema. Poi quando si riprenderà Badiashile, quando si riprenderà Buongiorno, chissà, magari forse rideremo da tifosi del Napoli e non rideranno più gli avversari. Solo questo
4: mi auguro,
0: me lo auguro anche io,
4: tra le poche persone che si augura che mi sbagli, che ecco, non sia così, che abbiamo una grande difesa.
0: Però ce lo dobbiamo, se vogliamo il bene del Napoli, ci dobbiamo augurare questo, caro Aurelio, se vogliamo il bene del Napoli.
4: Però allo stato la situazione è un po'.
0: Ma alla seconda partita allo stato devo dire che è un giudizio che al momento lascerei un po' sospeso, alla seconda di campionato. Solo questo, è un po' presto. T'abbraccio, ti saluto Aurelio, buona serata, forza Napoli. Riccardo Catapano, le ultime del mercato, subito vai Rick.
1: Sì Carlo, prima abbiamo parlato di Caval, che piaceva all'Atalanta ma non c'è accordo con la Juventus sul calciatore, è interessato anche il Bologna, ma nelle ultime ore si è mossa anche la Roma in questo momento, che è alla ricerca di un esterno, quindi attenzione anche all'opportunità giallorossa per quanto riguarda Caval in uscita dalla Juventus, mentre si muove ancora la Fiorentina, che sta trovando gli accordi con lo Sporting di Lisbona per l'arrivo in viola di Pedro Gonçalves. Arrivano anche conferme in questo momento dal Portogallo per un prestito oneroso da 2,5 milioni con un obbligo di riscatto condizionato a 22 milioni e mezzo per il classe 98, quindi Fiorentina vicinissima a Pedro Gonçalves.
0: Tutto il mercato fino al gong delle ore 20 solo ed esclusivamente qui, ve lo raccontiamo minuto per minuto, oserei dire secondo per secondo. Naturalmente, Kiss Kiss Napoli, qui Casa Calcio Napoli, col rammarico, lo devo dire personalmente, col rammarico di non poter dire Riccardo, cosa sta facendo il Napoli? Non gliela faccio proprio la domanda, non metto in difficoltà Riccardo e non faccio io qualche problema qui al centro dello stomaco. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui Casa Calcio Napoli, il contenitore dedicato ai tifosi del Napoli, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio, solo ed esclusivamente qui, sul serio, qui dove c'è la casa del calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi è una puntata molto particolare, molto frenetica, molto veloce. Perché? Perché con Riccardo Catapano stiamo seguendo il rush finale del mercato. Allora prego gli amici che sono già collegati con noi allo 081 546 6873 di pazientare un attimo. Continuate a scrivere al 342 00 00100. Ma le ultimissime da Riccardo Catapano, a te Rick.
8: Torniamo con le ultimissime, perché prima abbiamo parlato di Caballo, in questo momento conteso da Roma-Atalanta, sullo sfondo c'è anche il Bologna, la Juventus cerca un esterno, si era fatto il nome di Tagliafico che in questo momento però sta sfumando per i bianconeri, che invece si tuffano su Miranda. Scendiamo anche in cadetteria, perché molto attivo il Verona in questo momento, che ha ceduto Fabbri, il difensore, al Genoa, ma sta per piazzare un colpo che per la cadetteria sarebbe molto molto importante, vale a dire proprio l'ex genovano Caleb Ekuban, in questo momento svincolato, che potrebbe andare a rinforzare quindi la squadra veronese.
7: E allora ve le diamo tutte le notizie di mercato, la Serie A, la Serie B, quindi grande attenzione al mercato in questa fase finale. Buon pomeriggio Carlo, sono Domenico da Caserta, abbonato Napoli da anni. Onestamente, per chi come me ho 55 anni e te ha vissuto anni bui per davvero, la mia più grande soddisfazione è vedere quella bellissima maglia azzurra sotto le luci, chiunque la indossa, chiunque va in campo. Forza McTominay, forza McTominay con tutto il cuore. Paolo, buonasera, forza Napoli.
9: Carlo, buonasera.
7: Buonasera a te, forza Napoli.
9: Bentornato su Radio Vissi.
7: Grazie Napoli. Paolo, grazie infinite.
9: Allora, ti voglio dire una cosa, ma quando c'è un po' andare a Meretta, no, andare a Remo, quindi andare a Roma,
7: non c'è. No, questa qua contro il Como, proprio non è una cosa, allora, che...
9: È un errore di Olivera, che non so come mio.
7: Esatto, allora, è un errore di Olivera, punto. È il primo.
9: È di
7: Rachman il secondo, punto. Rachman, ma cosa deve fare Meret? Fatemi capire, non lo so.
9: Non
7: poi...
9: c'entra proprio niente.
7: Meno male che sei vedi.
9: Dice Meret, no, quando Meret dice Meret. Vabbè, tutto questo. Però io dico, ma com'è che facimi qua ancora Olivera nel Napoli? Cioè, un errore kill non si fa manco in Serenia.
7: Fratello mio, che devo dirti? Olivera è un nazionale uruguaiano,
9: ma no,
7: è un giocatore di rendimento. Fare un errore del genere non è da lui. Forse quando la condizione fisica non è ottimale, perché non faccio fatica a capire come l'ha fatto quell'errore, proprio tecnicamente.
9: Non è la condizione fisica, è proprio fatta proprio mentale.
7: Che è andato proprio. Pure. Non lo so,
9: l'allenatore li ha portati sull'esterno, ma non li ha portati a centro.
7: Ma secondo te uno come Olivera, che c'ha una pancia di partite in Serie A, una pancia di partite con l'Uruguay, è un giocatore che c'ha un'esperienza alle spalle importante.
9: È un giocatore, non può giocare in Serie A perché non.
7: Ma ha vinto due scudetti con Napoli, Olivera, voglio due scudetti.
9: Carlo, discutiamo su questo, ma come l'ha vinto?
7: Ma da protagonista, non l'ha vinto per combinazione, non si vince in Italia con il Napoli. Cioè, e allora vogliamo mettere in discussione. Io
9: non è un giocatore da Napoli.
7: Ma io
9: io
7: pure sta storia, quando sento un giocatore, cosa significa essere giocatore? Cioè, spiegatemi, che io sono un ignorante. Quando sento dire non è da Napoli, cosa significa?
9: Non è da una grande squadra, che Napoli è una grande.
7: Ma l'ha dimostrato di essere giocatore da grande squadra, c'ha un'esperienza alle spalle di partite
9: che,
7: giocate, ma è una partita storta per il ragazzo.
9: È un parere mio.
7: No, ma per l'amor di Dio, è bellissimo il parere mio, il parere tuo. Però io spero che sia un errore dovuto alla partita e a una scarsa condizione.
9: Dobbiamo far carburare, l'Egre è così,
7: Vediamo, vediamo, aspettiamo un poco, non siamo catastrofici nei giudizi.
9: Non ha subito un fucile contro...
7: Bravo, e allora lo dico pure a te, non c'è un altro fucile contro Olivera.
9: No, ma è nei precedenti però, hai capito?
7: Va bene, va bene. Ti abbraccio forte.
9: Per me è da Sannare, Meret ha salvato il risultato.
7: No, ma non scherziamo, su Meret, dai, hai ragione un milione di volte. Ti abbraccio e ti saluto, Riccardo Catapano. Vado di nuovo veloce da Riccardo. Oh, abbiamo notizie, Rick.
8: Eccoci, altri tre aggiornamenti, non solo mercato in entrata, perché l'Inter blinda Pio Esposito in questo momento in sede nerazzurra con il suo agente Mario Giuffredi per la firma sul rinnovo, spostandoci ovviamente sull'altro versante invece di Milano, sponda rossonera, il Milan che saluta Fofana, il centrocampista va a Lione in prestito con diritto di riscatto, nuovo acquisto invece per il Como che in questo momento è pronto ad abbracciare Robert Sanchez che è arrivato in Italia, quindi si attende anche l'ufficialità da parte dei lariani.
7: Benissimo, grazie a Riccardo Catapano, attentissimo e preciso tutto quello che accade, ci ha raccontato fino anche il rinnovo del contratto di Pio Esposito, quindi veramente un'informazione precisa, puntuale e completa. Buonasera, complimenti per la trasmissione, scrive questo amico, adesso torniamo anche al telefono. Non ci voleva proprio la situazione di McTominay, quest'anno la vedo molto complicata per le squadre avversarie. Si sono rinforzate molto. Noi chi abbiamo preso al posto di Gutierrez? Tra virgolette, fa Fasuli, anche se poi non è stato preso al posto di Gutierrez. Mario, buonasera, Forza Napoli.
10: Salve, buongiorno e Forza Napoli sempre.
7: Non c'è Ciro nessuno.
10: Nisciuno, Mario 180.
7: Grande Mario 180, che piacere risentirti. È un piacere veramente.
10: Ti seguo ovunque.
7: Grazie, grazie assai, grazie assai.
10: Carla, niente, io volevo dire, visto che stavo sentendo degli amici prima che hanno telefonato e quelli mi hanno spinto a contattarti. No?
7: Sì.
10: Io vabbè, parlo sul discorso di Meretta, hai già chiarito, no? Dare la colpa a Meretta è solo accanimento, punto e basta.
7: L'ho detto, per me è accanimento. Allora, voglio capire che a Genova, per esempio, a me Meretta non è piaciuto Genova-Napoli, prima di campionato, l'ho detto e l'ho criticato. Ma criticare Meretta per i gol subiti in Como-Napoli è accanimento.
10: È accanimento, anche perché poi bisognerebbe fare un appunto, l'amico prima diceva che Milinkovic-Savic non avrebbe preso quel gol, ma io vorrei dire che solo Meretto può non prendere il gol del 3-1 sul calcio d'angolo, che va giù in mezzo secondo,
7: è stato molto bravo sul colpo di testa, sì,
10: e sappiamo che Milinkovic-Savic per fare quelle parate ci vuole una giornata e mezza,
7: c'ha i suoi pregi e i suoi difetti, anche lui, ci mancherebbe altro, però accusare Meretto dei gol subiti no.
10: Anche perché abbiamo il portiere numero uno tra dopo i mostri sacri viene Meretto, quindi e poi vorrei fare un appunto sulla zona, sulla fase difensiva, no?
7: Sì.
10: In realtà, allora, sì, per quanto riguarda la costruzione da basso, sentivo anche oggi parlare, non voglio fare nomi per non metterti in difficoltà, però proprio qui a chi diceva che ci vogliono i calciatori, io vorrei solo ricordare che Sarri la costruzione da basso a Napoli l'ha fatta con Isai, che con il dovuto rispetto per Isai non era né Di Lorenzo né Zambrotta, non era nessun grande calciatore con i piedi, almeno era un soldatino, faceva e come, però perché veniva organizzata, se non ce l'abbiamo, se Allegri non ha questo tipo di organizzazione, come dice lui, non è una vergogna mangiare su Højlund e poi magari cercare il palleggio.
7: Guarda, hai detto una cosa di una semplicità unica che io sposo in pieno e ci metto la firma. Se tu non riesci con l'organizzazione, indipendentemente dal singolo giocatore, se non riesci con l'organizzazione, ma perché assumerti un rischio quando quel rischio lo puoi evitare lanciando il pallone in avanti? Io non dico che lo devi fare sistematicamente, ma se allora il libero arbitrio del calciatore, che quando avverte il pericolo deve rifugiarsi nella giocata semplice, ma perché? Peccato mortale, ma perché se va all'inferno si butta il pallone avanti senza che lo prenda l'avversario? Ma cosa succede?
10: ma anche perché, come tu anche avrai notato, Lobotka nella costruzione da basso, una novità, si è spostato quasi sempre sulla sinistra per venire a giocare palla, per evitare di perdere la palla centralmente.
7: La perde raramente, la perde raramente, perché Lobotka è bravo.
10: Però quando Lobotka si sposta a sinistra, c'è bisogno di qualcuno che vada a prendere la sua posizione.
7: Va a occupare quello spazio lasciato libero dallo slovacco.
10: Perché ogni due tre.
7: Ma là entriamo di nuovo in quello che dicevi prima: organizzazione.
10: Esatto. Quindi è inutile prendere Lobotka, metterlo sulla sinistra e poi gli altri senza palla non fanno movimento. Prendiamo la palla, lanciamola su Højlund che è 1,90 m e facciamo la spunta.
7: Nella difficoltà, la giocata semplice ti salva. Se Rachmani avesse avuto quell'attimo di lucidità per andare sulla semplicità, magari il 2-1 non lo prendevi e chissà.
10: Ci riallacciamo, poi e qui chiudo e lascio spazio agli altri amici. Ci riallacciamo al discorso su Meret, l'accanimento, perché tutti a dire Oliveira l'errore che ha fatto, e quello è palese, cioè non c'è manco bisogno di parlare. Però nessuno si ricorda che Oliveira nei primi minuti su quella fascia, la sovrapposizione, ha fatto i fossi a terra nei primi 5-10 minuti.
7: Anzi, era ha messo un pallone nell'area piccola del Como.
10: È andato due volte a conclusione. Poi su Oliveira ci accaniamo, ma nessuno dice che Zamboa chissà, con l'esperienza che aveva, quel passaggino
7: un po' troppo sufficiente all'indietro, non lo deve fare
10: senza guardare. E poi Rachmani lì leggerissimo anche lui, non troppo. Deve fare il passaggio, vai, spazza il pallone, che se colpisci l'avversario il pallone schizza.
7: 180 ti abbraccio, ciao Mario. Ciao, buona serata, forza Napoli sempre. Riccardo Catapano, a te la linea, dammi qualche chicca, cosa è successo in questi minuti?
8: Ti do qualche altro aggiornamento, perché prima abbiamo parlato di Fofana che lascia il Milan per andare a Lione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Ci sono diversi esuberi anche proprio in casa rossonera, perché questo è un problema che in generale ha accomunato parecchi club in Serie A. Uno di questi è Tomori, che è ancora in rosa ma di fatto non è un calciatore alle dipendenze di Amorim. In questo momento lo stesso calciatore è a Londra per parlare con i suoi agenti e valutare il passaggio al Fulham. Il problema è che c'è poco tempo a quello che è il gong finale della chiusura del mercato, quindi operazione difficile viste le tempistiche ridotte, e Tomori potrebbe essere davvero un grande escluso in questo momento della rosa del Milan. Ci sono altri calciatori che invece lasciano il campionato italiano, come Audero, il portiere del Como, che abbiamo visto in passato anche alla Cremonese per esempio l'anno scorso in prestito, che si trasferisce nella Liga e giocherà nel Rayo Vallecano, un'operazione in prestito secco.
7: Bene così, bene così. 081 546 6873 per intervenire in diretta qui Casa Calcio Napoli su Radio Kiss Napoli e 342 000 100 per i vostri WhatsApp. Ciao grande Carlo, nonostante tante squadre si stiano comprando a tutto spiano, a parte qualche ottimo giocatore, io non vedo rose così più forti del nostro Napoli. Dobbiamo essere più positivi, più ottimisti. Antonio da Varese. Antonio, ogni tanto un'iniezione di ottimismo fa bene, assolutamente sì. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
11: Cuore azzurro
7: da pianura. Salvatore, buonasera.
11: Ramma per i soldi, saluto se non mi ricordo.
7: Vai.
11: Allora, Attilio, Pierangelo, Danielino, un giro da barra, i ragazzi speciali, mio figlio, Sossio, Vincenzo da New York, la piccola Domenica, gli amici azzurri e i scozzesi azzurri. Andiamo avanti, è un saluto particolare, auguri alla signora Adele che è diventata nonna a Castellammare, la piccola Francesca e Pasquale dal Cile, dello zio.
7: Fine anni 70 era proprio. Però dovevi chiudere,
11: Carlo,
7: ci abbiamo la stessa età, Salvatore, dovevi chiudere dicendo e un abbraccio.
11: Aspetta, un momento, un secondo.
7: Io volevo a tutta la fascia. Un abbraccio circolare a tutta la fascia.
11: Ma no, tutta la fascia. Io sono sempre lo stesso, mi scordo amici. Dicevo nonni, mi pulisce nella grande maschera. Quando non teneva che fare, ed è quindi lo sangue lì. Allora aveva il ciore la bocca, effetto greggio, tronco non bacio.
7: Dati buono, ciao. Ma che ci tiene questo cuore azzurro da pianura. Fatemi abbracciare e salutare Enrico De Falco che mi scrive: Carlè, non prendiamo nessuno, ma è una domanda che non voglio porre a Riccardo Catapano per non metterlo ulteriormente in difficoltà, perché Riccardo sta seguendo veramente con grande attenzione le ultime mosse di mercato. Buon pomeriggio a tutti voi di Radio Kiss Kiss Napoli. Carle, ci tengo a dire una cosa, spero che mi leggerai. È stata una semplice partita che è andata storta, sia perché il centrocampo non ha funzionato, sia perché ci sono stati errori individuali in difesa che ci hanno penalizzato. Ma io resto ottimista, perché il Napoli è forte, anche se le altre squadre si sono rinforzate. Forza Napoli sempre, ci vediamo domenica. Pietro, buonasera, forza Napoli!
12: Ciao Carlo, buonasera, Pietro da Ferrara.
7: Uè, amico mio carissimo, buonasera a te e forza Napoli sempre! Eccoci qua.
12: No, sempre forzata. No, io dicevo, a parte tutto bene, non ha fatto mercato, ma comunque hanno fatto tre riscatti che stanno Alisson, Julin e Milinkovic, mi sembra, no?
7: Che sono costate,
12: quelli sono stati riscattati ora. Certo. Beh, a parte questo, io pochi mesi fa ho fatto l'intervento anch'io di ablazione. L'ho fatto a dicembre, un po' prima di Natale. Va bene, è una cosa molto semplice.
7: È una cosa semplice, però noi abbiamo un po' di ansia, perché Scott deve
12: tornare. Diciamo che secondo me era più complicato l'intervento alle vescico che quello che deve fare.
7: quello ai piedi.
12: quello sì, io non sono uno sportivo, avevo fatto delle escursioni, ma non è che. Però è una cosa, come mi hanno spiegato all'epoca i miei medici, è una cosa semplice, un contatto che va rimosso, lo bruciano per evitare contatti che portano l'aritmia. Non è una cosa, non mi hanno dato cose, no?
7: Va bene, meglio così. È rassicurante il tuo messaggio.
12: Allora, ritornando alla partita, la migliore è quella che faranno dopo, la prossima partita sarà bene. No, io l'unica cosa, a me mi è piaciuto il Napoli soprattutto quel secondo tempo, dove comunque, perché secondo me fa un po' fatica ancora su certi schemi. La cosa un pochettino che mi ha che poi dopo li ho visti recuperati, no? Poi proprio nel primo tempo, già tipo un quarto d'ora, 20 minuti, stava qualche calciatore del Napoli che si piegava in senso di sanguinamento.
7: Perché evidentemente, sai, la condizione fisica del Napoli non era ottimale, stavano meglio quelli del Como.
12: Sì, no, ma poi
7: questo l'abbiamo visto.
12: Ho visto tipo lo Bocca, no? Però poi per secondo tempo è andato meglio, capito? Secondo
7: vediamo, siamo appena all'inizio.
12: Sì, no, ma questo guarda, diciamo che abbiamo 3 punti per la salvezza, va bene?
7: Ti voglio bene, ciao Pietruccio, ciao. Carle, il terzo scudetto l'abbiamo vinto con Mario Rui, comunque il Napoli deve risolvere la questione dei prestiti l'anno prossimo, Patrizio da Napoli, prima l'abbiamo ripetita da Mario Rui e poi l'abbiamo riconosciuto come o professore o maestro, perché poi insomma anche questo siamo. Riccardo Catavano è pronto, ci sono delle novità, notizie a te la linea, Riccardo.
8: Ci sono ancora novità, la Juventus ufficializza Sarr dal Tottenham e c'è un aggiornamento anche sul Napoli, non di mercato però Carlo, ai noi, perché Napoli-Arsenal, l'esordio in Champions League degli Azzurri, sarà un'esclusiva di Prime Video. Questa è la notizia, l'aggiornamento per quanto riguarda il Napoli, perché poi qua tra mercato ed altro non ci dobbiamo dimenticare che c'è una stagione che settimana prossima vedrà anche gli Azzurri esordire contro i campioni d'Inghilterra in Champions League contro l'Arsenal al Maradona.
7: Quindi per seguire il Napoli in Champions, per seguire il Napoli in Serie A, devi fare l'abbonamento a DAZN, poi devi fare l'abbonamento a Sky, poi devi avere Prime e poi si deve fare la lotta al pezzotto, perché il pezzotto è il male assoluto, e io sono d'accordo a fare la lotta al pezzotto. Però poi penso, devo fare a questo, devo fare quello, devo fare quest'altro. Ma un po' una politica di calmierare i prezzi, no? Proprio no? Perché poi diventano 3 gli abbonamentini, diventa non più uno sport popolare, ma televisivamente diventa uno sport per ricchi. Voglio fare così molto sommessamente, voglio alzare un po' la voce sul costo del calcio in televisione. E me ne ha dato lo spunto il buon Riccardo dicendo che Napoli-Arsenal è su Prime. Ma voi avete una grande fortuna, perché Napoli Arsenal è su Kiss Kiss Napoli con Vincenzo Perna che ce la racconta, con Diretta Azzurra, e quando c'è Diretta Azzurra non si passa oltre, perché la diretta più azzurra che c'è. A proposito, sabato iniziamo alle 17, ma sabato c'è un palinsesto che neanche ve lo sto raccontando, non posso raccontarlo, talmente che è ricco. Inizia a raccontarlo oggi, finiamo sabato quando comincia Inter Napoli. Veramente sabato dovete solo stare con noi tutta la giornata, perché vi portiamo letteralmente a San Siro, allo stadio Peppino Meazza. Mario, buonasera, forza Napoli.
13: Ciao, sempre forza Carlo, come stai Carlo?
7: Tutto bene amico mio, molto molto bene.
13: Senti Carlo, io, lo sai come sono tifoso, ieri ci siamo visti a Di Maro e...
7: Tifosissimo.
13: Avevo visto il mio sguardo da quella partita di quel 3-1 e quello è lo stesso sguardo che ti guardo adesso, anche se non ci vediamo. Cioè, Carlo, io come ti... non per essere pessimista, sai quanto tifoso, quanto ci tengo al Napoli, sì. Io vivo calcio di Napoli, vivo solo per il Napoli, però mi sembra che questo sarà un anno, lo vedo un po' un anno brutto. Non è brutto perché i giocatori non li vedo all'altezza 2-3.
7: Siamo tutti veggenti, perché chiunque mi dice, guarda, non dico a te Mario che ti conosco come grande tifoso del Napoli, però fino a questo momento la stragrande maggioranza di tifosi non è che si lascia andare a considerazioni, vediamo, non lo so, cioè, sono proprio certi, c'è una certezza, e perciò dico siamo diventati tutti bravi nelle previsioni. C'è una certezza di dire che sarà un anno nero.
13: Ti voglio dare la certezza, te lo dico perché è un anno nero.
7: Perché un anno nero?
13: Vedo i giocatori che non sono come non avessero, cioè qualche giocatore.
7: E allora se questo è il tuo timore, ti posso dire che è un timore inesistente, perché la forza del Napoli è rappresentata dal gruppo straordinario di grandi professionisti del Napoli. Se questo è il timore, quindi il timore non è Allegri, non è un mercato che non c'è stato e non sono altre cose, se il tuo timore è legato ai calciatori, stai tranquillo, ha un gruppo talmente sano il Napoli, ha uno spogliato talmente forte dove ognuno gioca per il piacere di aiutare il compagno in difficoltà. Allora se questo è il timore, è un timore che bisogna fugare, te lo dico francamente.
13: Sì, lo sai, io però come dal resto tutti noi mettiamoci la bilancia di quello che vediamo, no?
7: Sì.
13: Quelle le nostre sensazioni che uno può dare, che può essere uno più un po' suscettibile, l'altro c'è un po' più positivo. Io non è che non sono positivo verso il Napoli,
7: ma
13: se volessi con Napoli vincessi sempre.
7: L'ho capito. Allora, io
13: non vedo tra acquisti, l'allenatore è arrivato, non lo so, non vedo un Napoli.
7: Evidentemente l'allenatore quando ha visto che Rosa aveva a disposizione, e ti assicuro che è andata proprio così, ha dato il suo ok sulla bontà di questa Rosa. Poi ragazzi, noi possiamo fare la previsione più bella di questo mondo in positivo, la previsione più brutta di questo mondo in negativo, poi arriva il campo e quando arriva il campo decide, e la Cassazione, quindi ci dobbiamo attenere al risultato finale del campo. Vediamo il campo cosa dirà.
13: Ma la domanda, ti voglio fare una domanda a te, Carlo.
7: Dimmi.
13: Da osservatore anche di calcio e di imprenditore.
7: Sì.
13: Tu avresti fatto un mercato diverso, avresti comprato qualcosa in questo Napoli?
7: Io avrei fatto avrei fatto un mercato leggermente diverso, nel senso che almeno 2-3 giocatori in più le avrei presi, però avrei dovuto fare i conti con la lista e quindi si sarebbe posto lo stesso problema che si è posto per Giovanni Manna, quello di dover vendere prima di acquistare, perché mi sarebbe piaciuto un terzo attaccante, ma per avere un terzo attaccante avrei dovuto mettere fuori uno che è attualmente in rosa, mi sarebbe piaciuto un altro terzino sinistro, ma per prendere un altro terzino sinistro avrei dovuto mettere uno fuori rosa, e mi sarebbe piaciuto un altro difensore centrale pronto, ma anche per fare questo dovevo mettere 3 di quelli che oggi stanno in rosa fuori dalla rosa, o avrei dovuto venderli, ma non c'è stata questa opportunità.
13: Sbagliare, ma non lo vedo, cioè non riesco a vederlo competitivo come gli altri anni.
7: Vabbè, vediamo, non mettiamo limiti alla provvidenza. Ti abbraccio Mario. Forza Napoli sempre, e non ci accida nessuno, manco mercato. Oggi che giornata. C'è un pizzico di pubblicità, dopo la pubblicità torno da Riccardo Catapano, perché sono certo che Riccardo avrà sicuramente degli aggiornamenti per noi. Non cambiate, Kiss Kiss Napoli, qui casa Calcio Napoli. Guarda, è bella sta casa, ma abbiamo la casa più bella di Napoli che affaccia sul golfo, e noi ci pigliamo gol, mercato, basta entrare qui in casa Calcio Napoli e le cose cambiano, prendono tutto un altro aspetto. Pubblicità.
14: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
16: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
17: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
18: Sotto costo Deco.
19: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
20: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
21: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
20: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
21: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
20: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui Casa Calcio Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, le coordinate per intervenire 342 00 00 100, per i vostri WhatsApp potete anche lasciare dei vocali 081 546 6873. Ma vi devo fiondare velocemente da Riccardo Catapano, perché Riccardo sta seguendo con noi e per voi le ultime ore di mercato. Torna a ripetere, seguiamo tutto. Allora Riccardo, dammi qualche bella novità.
8: Ma il Napoli ha fatto un po' da apripista con lo Sporting, perché dopo il colpo Alisson Santos sono tante le squadre che in questo momento stanno cercando di pescare nella squadra lusitana. Abbiamo parlato prima della Fiorentina che ha preso Pedro Gonçalves, adesso tocca al Torino invece, che si è aggiudicato Daniel Braganza, centrocampista classe 99, che è atterrato poco fa a Malpensa e quindi sarà un rinforzo dei Granata. A proposito di portoghesi e di ex calciatori tra l'altro dello Sporting, un obiettivo del Napoli di questa è stato Thiago Gabriel del Lecce, che piaceva

0: fede, il Napoli è una fede, eccoci qua.
1: Ma tu sei l'onnipotenza, il nostro onnipotente, in cielo, in terra e in ogni luogo.
0: Non passiamo.
1: Senti, allora, voglio soltanto iniziare brevemente con una battuta. Ti ricordi Totò Peppino, come si chiama, quella dei soldi, la banda degli onesti?
0: La banda degli onesti,
1: quando,
0: ecco.
1: Quando Totò entrava sempre nel negozio della barberia e diceva com'è triste, e lui diceva sta triste e sta sempre qua, sta triste e sta sempre qua, come questi strisciati che pure avendo, diciamo, questo dissenso, questo disamore, perché stanno sempre in mezzo, come si suol dire. Senti Carlo, ti volevo dire, ma è una mia curiosità che mi passa per la mente da tanto tempo, da quando ho saputo che quel magnate americano voleva subentrare o quantomeno comprare la società sportiva Calcio Napoli. Allora io dico una cosa, ma non si poteva creare un sodalizio De Laurentiis con questo americano?
0: Perché era tutta una fesseria, cara Tiziana, detto proprio fuori dai denti, tutto un battage pubblicitario di vero e di concreto 0,0.
1: Allora non è vero, ne hanno parlato pure
0: dal mio punto di vista, dalle mie informazioni, tanto fumo, troppo fumo, zero arrosto.
1: Ho capito, no, era una cosa che ci tenevo, detto, ma io devo chiederla sta cosa, perché effettivamente ne hanno parlato le TV, diciamo, non private o chissà,
0: sì.
1: ne avevano parlato.
0: Sì, ne avevano parlato e qualcuno ha goduto di pubblicità gratuita? Qualcuno ha goduto di pubblicità gratuita?
1: Un'ultima cosa.
0: E poi il film era Totò Peppino e fuori legge, per amore di verità, perché io sono io no, Totò Peppino e fuori legge, perché poi sono un cultore della filmografia del principe
1: comunque,
0: della risata.
1: Carlo, io voglio soltanto dire che sono stata malissimo, non male, malissimo, perché non è il modo come ha perso il Napoli, il modo di vedere quei giocatori.
0: Ha fatto rabbia.
1: Sì, il modo come, cioè, quasi come se nel Como beffeggiasse quella melina che facevano, era una cosa veramente deprimente.
0: Lo so.
1: Vabbè, comunque.
0: Vabbè. Tizia, guardiamo avanti con rinnovato ottimismo. Ti abbraccio, grazie di tutto.
1: Grazie,
0: un abbraccio,
1: Carlo.
0: Un abbraccio forte. E poi tutti quanti a scrivere: ah, Carlè, il film Totò Peppino e fuori legge. Subito, ma avevo corretto in tempo. E allora, Riccardo Catapano, dammi un po' di news dell'ultimo momento, a te la linea.
2: Sì, l'avevamo anticipato poco fa, è saltata definitivamente la trattativa per l'arrivo di Leveling alla Roma, con i giallorossi che adesso proveranno a dirottarsi su qualche altro obiettivo, mentre nell'altra sponda del Tevere, ovviamente giallorossi in attesa, ovviamente bianco-celeste, parliamo della Lazio, in attesa dell'ufficialità di Gudmundsson, che è a Formello e sta proprio in questi minuti firmando il contratto con la società di Lotito. Si muove anche in uscita la Lazio, perché è calda la pista che potrebbe riportare Romagnoli in Arabia Saudita con l'Al Sadd che sta spingendo per il centrale biancoceleste.
0: Benissimo, Riccardo Catapano ci informerà fino alle 20, ma tutta Kiss Napoli vi informerà fino alle 20 delle ultime mosse del mercato, indipendentemente dal Napoli, mi veniva da dire dall'immobilismo del Napoli, quindi sapremo le ultime mosse, visto che siamo quasi intorno alle 18, mancano un paio d'ore al termine del mercato. E allora, prima di salutarci, Carle sta stamba facenna a Ravaschiera, questo era per il discorso di Spinazzola. Buon pomeriggio Carlo, sono Carmine, Savas da Gragnano. Io non sono preoccupato tanto per la sconfitta, ma sono preoccupato per la mentalità che forse si sta trasmettendo alla squadra. Il Como ci ha sovrastato, andare in conferenza e analizzare la prestazione dicendo solo che non siamo stati bravi a difendere potrebbe essere pericoloso, però almeno ha detto la sacrosanta verità. Va bene, ci salutiamo qua, grazie a Nellino Iorio in regia in radio, grazie a Ciro Froio e Flavio Esposito per la regia TV, grazie a Riccardo Catapano per i collegamenti sul mercato, naturalmente la nostra ricca, ricchissima programmazione continua, buona serata a tutti, forza Napoli sempre, appuntamento a domani con Qui Casa Calcio Napoli, ciao!
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne.

0: Scopri di più su engie.it/casa.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli, Franco Donato e Gianni Licciardi, sono stati trovati morti all'interno della nota struttura Licciardi Ricevimenti. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, prima dell'apertura al pubblico, uno dei tre avrebbe sparato agli altri due fratelli per poi togliersi la vita. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, spaventati dalle urla e dei colpi esplosi. Quando sono arrivati sul posto, i soccorsi hanno trovato i tre uomini già morti a seguito delle ferite riportate. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine per la ricostruzione dei fatti. Ancora cronaca, due giovani seduti sui loro scooter nella zona dei Colli Aminei sono stati aggrediti da 8 persone munite di tirapugni e catena. Ad intervenire è anche un agente libero dal servizio che prova a fermare uno degli aggressori. Per i due, lesioni ritenute guaribili in 15 giorni. Grazie all'analisi delle immagini registrate in zona dalla dash cam dello scooter di una delle vittime e al supporto dell'agente intervenuto, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno ricostruito l'identità di 5 persone coinvolte. Uno è minorenne, denunciati risponderanno al di concorso in lesioni personali aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio degli investigatori le possibili motivazioni dietro l'attacco. Cambiamo argomento. A Vico Equense, in provincia di Napoli, un arresto per droga porta i carabinieri alla scoperta di un gruppo WhatsApp usato per segnalare in tempo reale i posti di blocco in costiera. In manette un ventenne sorpreso a cedere 40 grammi di stupefacente in cambio di 400 euro. Durante gli accertamenti sul cellulare dell'acquirente venivano continue notifiche della chat PDB Alert, acronimo di posti di blocco. Circa 300 gli iscritti che condividerebbero posizioni e movimenti delle pattuglie. I carabinieri stanno ora approfondendo contenuti identità degli utenti del gruppo. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato a San Siro contro l'Inter per la terza giornata di Serie A. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Scott McTominay tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Al centrocampista scozzese è stata riscontrata una lieve aritmia benigna e sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Intanto ultime ore di calciomercato con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Dopo l'ufficialità di Mazzocchi al Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, anche Caiusti ad un passo dal Malaga, così come Lindstrom che ha un accordo con il Salisburgo. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi in linea Trebi Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene in prevalenza stabile, anche se con qualche disturbo portato all'anticiclone da correnti occidentali, con degli annuvolamenti tra notte e mattina di mercoledì anche sulle zone costiere, nuvole marittime. E poi in giornata un po' di variabilità sull'Appennino con qualche breve locale piovasco, specie sulle aree al confine con la Basilicata. Le temperature calano leggermente ma si mantengono su valori pienamente estivi, con massime fino a 32-34 gradi sulle aree pianeggianti. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 4-4-2, ultime due ore di calciomercato che naturalmente vi racconteremo in presa diretta. Vedo già pronto Paolo Del Genio in collegamento. Buonasera Paolo.
1: Ciao Marcello, buonasera a tutti.
0: E allora Paolo, in attesa di cominciare la nostra carrellata di chiacchierate con gli amici tifosi del Napoli per analizzare in maniera ancora più approfondita questo momento degli azzurri, possiamo dire che dal mercato del Napoli in queste ultime due ore non ci aspettiamo colpi di scena.
1: No, da quello che si sente dire pare proprio di no. Pare che l'ultimo tentativo sia stato fatto per uno scambio fra Musso e Milinkovic-Savic, sì, ma non ci sia un'intesa sulla valutazione dei cartellini tra il Napoli e l'Atletico Madrid. Quindi alla fine qui dobbiamo fare un discorso generale, prendendo spunto proprio da questa operazione non andata in porto. Dobbiamo fare un discorso di possibilità e di volontà. Sì. Le possibilità di fare mercato del Napoli non erano straordinarie, perché economicamente bisognava affrontare un mercato in tono minore rispetto agli ultimi, e questo insomma mi sembra che su questo c'è inutile fare polemiche, ci sono dei conti, ci sono dei parametri entro i quali bisogna rientrare, quindi mi sembra che sulle possibilità non possiamo dire nulla, la possiamo liquidare velocemente, mentre sulla volontà qualche cosa si può dire. La volontà è per esempio venire incontro qualche volta, se proprio è deciso che tecnicamente un giocatore può darti una crescita rispetto a un altro, cioè un'uscita e un'entrata possono portarti a un miglioramento, non devi farlo solo ed esclusivamente se arrivano alle tue condizioni, devi fare forse qualche passo verso le condizioni. Faccio un esempio: il Milan ha venduto l'ultimo giorno Tomori e Fofana, due titolari del Milan di Allegri dell'anno scorso. Perché? Perché con Amorim avevano deciso che questi giocatori non rientravano, buoni giocatori per carità, che non rientravano nei piani tecnici del Milan. Presa questa decisione, giocatori informati di questa decisione, i procuratori attivati, alla fine le soluzioni si trovano. Il Napoli, se voleva liberare, quindi c'è anche una questione di volontà, ecco perché sto parlando delle volontà, il Napoli voleva liberare qualche casella, qualche calciatore che attualmente occupa i posti delle liste, poteva comunicare la mancata voglia di tenere quei giocatori, diceva, per me resterai mettendo addirittura a rischio, ma tanto poi si risolvono sempre per alcuni giocatori le situazioni, ipotizzando addirittura di prendersi il rischio di pagare un giocatore senza utilizzarlo, cosa che non succede quando il livello poi è alto, come fatto con l'esempio, no, di Fofana e Tomori. Quindi una soluzione l'avrebbero trovata questi calciatori, le caselle si liberavano e Napoli poteva procedere con gli acquisti. Non l'ha voluto fare, anche perché parte da una valutazione molto positiva, qui dobbiamo avere quella risposta dal campo. Il Napoli parte da una valutazione molto positiva di questo organico, e quindi ritiene che se le cose andavano come voleva il Napoli, bene, altrimenti andiamo avanti con questo organico. Questa credo che era l'idea, ed è stata l'idea che ha caratterizzato il mercato del Napoli.
0: Siamo pronti a partire con il nostro filo diretto, allora 081-546-6873 è il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta e parlare con Paolo Del Genio, 342-00-00100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo subito con Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera.
2: Ciao, buonasera e forza Napoli sempre. Paolo, io e te tempo fa facemmo una telefonata in diretta dove concordavamo su una cosa, ovvero sia giudichiamo il mercato alla fine, perché entrambi convinti che qualcosa sarebbe stato fatto, qualcuno arrivava con la convinzione che Napoli avrebbe comprato ugualmente e poi si sarebbe occupato di cedere qualcuno perché serviva ed era necessario. Oggi il mercato è chiuso, questo non è avvenuto. Io capisco pure il discorso che hai fatto tu, il Napoli ha giudicato la rosa in questo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che ci è successo. Se non ultima poi, diciamo, la notizia oggi di Scott che si deve operare, dispiace tantissimo. Io faccio un grande in bocca al lupo al ragazzo che torni quanto prima, perché siamo al primo settembre, già in un vecchio che finisce questa stagione, non ce la faccio più. E faccio molta fatica a capire, non voglio dire a credere, ma a capire questa notizia che arriva oggi a chiusura del mercato. Guarda, faccio veramente tanta fatica a credere a questa cosa, ma proprio tanta. Io non so esattamente il Napoli che sta facendo, De Laurentiis che intenzioni ha, però in virtù di questo non mercato, nell'anno del centenario, con tante cose strane, sembra che trattiamo giocatori da 30 milioni, ci riduciamo ai prestiti proprio se deve capitare una necessità. Io mi auguro e faccio un augurio che il presidente De Laurentiis faccia un serio ragionamento sulla cessione della società, perché secondo me è arrivato il momento di cambiare, perché vedo tante cose strane. La cosa di McTominay somiglia in maniera inquietante a quella di Neres, che tu sicuramente ricorderai. Io non lo so cosa vuole fare De Laurentiis, ma questo non mercato di quest'anno non è che non me l'aspettavo, è ancora peggio di quello che potevo temere. Non so tu come la vedi, io la vedo così.
1: No, vabbè, io vado in onda tutti i giorni, grazie Giuseppe. Io vado in onda tutti i giorni e andando in onda tutti i giorni e avendo a che fare

0: con ascoltatori che hanno memoria, sicuramente sapete già quello che sto per dire, perché la mia posizione era molto chiara. Noi siamo qui per raccontare i fatti e prima ho raccontato i fatti descrivendo un po' lo scenario. Adesso ribadisco, ma la conoscete già quella che era la mia posizione, la mia speranza, ecco. La mia speranza era di vedere cambiare almeno 5-6 giocatori. Ne ha cambiati due, entrambi non li possiamo giudicare dei titolari. Io penso che serviva un altro portiere, per quanto Meret, un portiere di cui mi fido, ma penso che serviva un altro portiere, e il Napoli ci ha provato, poi non c'è riuscito, non è riuscito affatto, però il portiere serviva. Difensore serviva probabilmente un difensore più pronto, perché Badiashile sarà bravissimo, intanto è arrivato e lo dobbiamo aspettare. Sulla fascia sinistra ho qualche perplessità che Olivera Spinazzola possa essere la coppia giusta. A centrocampo serviva un altro giocatore, poi la mia idea era quella lì di avere due giocatori nuovi in avanti, una prima punta e un attaccante esterno nuovi. Ora andiamo con Luke e con Lang, che sono non proprio nuovi, tornano dopo che sono stati ceduti. Quindi io non posso essere soddisfatto, perché le cose non sono andate nella direzione che auspicavo, ecco. Quindi come valutazione mia non sono soddisfatto. Poi però c'è quella del Napoli, che è quella importante, e Napoli fa una valutazione, ribadisco quello che ho detto prima, molto molto positiva dell'organico, che è corretta da un punto di vista ma lascia preoccupati da un altro punto di vista. Il punto di vista che mi fa dire che è corretta è perché il Napoli ha in tutti i ruoli dei giocatori forti, hanno vinto, molti di loro hanno vinto due scudetti, e quelli che non hanno vinto questi scudetti si chiamano Allison, si chiamano Højlund, si chiamano Vergara, quindi si tratta di altri giocatori che sicuramente possono essere considerati degli ottimi calciatori, più tutti quelli storici che hanno vinto o uno ma molti di loro due scudetti. Discutere la qualità di questi calciatori mi sembra una follia. Quindi dice: ma allora sei d'accordo con il Napoli che li conferma tutti? Sono d'accordo con grande preoccupazione, perché gli anni sono passati, gli infortuni ci sono stati, e quindi non lo so se questi calciatori sono in grado di almeno ripetere il loro livello di prestazioni nei loro anni migliori. Questa è la perplessità barra preoccupazione.
1: C'è adesso Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
2: Ciao, buonasera, saluto anche Paolo. No, io ascoltavo Paolo, io volevo dire una cosa, Paolo, io perché della Lenis ha parlato quando fece quella conferenza congiunta con Conte, lui là fu chiaro, lui disse: noi abbiamo una squadra forte, se non si facevano male tutti i giocatori avremmo vinto. Lui era convinto di questa cosa, l'ha detta e l'ha ribadita. A me questa situazione mi ricorda tanto il post Spalletti con Garcia, che disse: chiunque può andare questa squadra, le vinciamo di nuovo. Io ho visto che lui è caduto nello stesso errore, perché ha voluto dire questa cosa, l'ha detta e ha mantenuto tra virgolette la parola di quello che lui aveva detto, che per lui questa squadra va bene e rivince senza infortuni. A parte che noi già abbiamo il primo problema purtroppo per McTominay, abbiamo un centrocampo con quattro giocatori di cui uno è De Bruyne 35enne che non può giocare tutte le partite, l'altro anche sa che sta fuori forma, e quindi già siamo in sofferenza al centrocampo. Il problema che poi tra l'altro ho visto un video che è uscito, perdonami, ti faccio questo inciso, della tua trasmissione di Castel di Sangro,
0: che sì ero ospite anch'io, ero in diretta quella sera.
2: Ma questo è grave, però significa che il Napoli lo sapeva, l'ha fatto uscire solo ora.
0: Allora guarda, devo dire la verità, allora ti parlo di me, parlo solamente di me, non posso dire quale fu la sensazione degli altri che erano in trasmissione con me. Io chiedo scusa all'amico che chiamò.
2: Vabbè, molti le fanno, sì, sono d'accordo, sì,
0: visto che ho l'esperienza di filo diretto lunghissima, nel 98% dei casi ne abbiamo sentite tante che poi sono cadute nel vuoto, cioè non c'era proprio niente. Abbiamo sentite tante di telefonate che avevano questa premessa: vi dico una cosa con assoluta certezza, so io. Ne abbiamo sentite tante, e quindi diciamo che l'abitudine è non dare tanto peso a queste telefonate. In questo caso molto probabilmente direi abbiamo fatto un errore, abbiamo fatto un errore di valutazione, perché l'amico forse lo sapeva, aveva sentito qualche cosa. Se poi aveva sentito qualche cosa, la domanda che segue a questa vicenda io non so dare una risposta, cioè la domanda è: allora, se lo sapeva questo amico che ha chiamato in trasmissione, perché, ma è possibile che non lo sapeva il Napoli? Lo sapeva anche il Napoli, perché il Napoli non ha agito, non è intervenuto? O addirittura, visto quello che stiamo leggendo sulle tempistiche, se si sapeva un mese e mezzo fa, per quello che stiamo leggendo sulle tempistiche, sarebbe ovviamente convenuto fare questo intervento quando le bocce erano ferme, in modo che poi prima, massimo seconda giornata di campionato, il giocatore, se le date coincidono, quella telefonata, stiamo parlando di inizio agosto, quindi se ci vuole un mesetto avrebbe saltato la prima, forse la seconda partita, invece adesso ti arriva nel bel mezzo di tre partite di campionato prima della sosta e della partita di Champions, quindi rischia di, da quello che leggo sempre, rischia di saltarne quattro, quindi due rispetto a quattro conveniva farlo prima, se lo sapevi prima, insomma dobbiamo metterci un po' di sede avanti.
2: Sì. L'ultima cosa che ti volevo dire, e poi vi saluto, è che sull'uscita, la fantomatica uscita dal basso. Purtroppo io ho visto una cosa, che noi la facciamo in maniera troppo scolastica. Io mi ricordo che il ritiro tu dicessi che avevi visto qualcosa di uscite un po' diverse. Però i quattro in linea, che sono quattro che rimangono nelle loro posizioni,
0: ci no, io l'ho detto questo
2: al pressing, al pressing in maniera scolastica. Sì, perché
0: se no, io sono stato il primo a dirlo che l'uscita a quattro con la palla scaricata sugli esterni, con esterni troppo bassi, è una situazione molto favorevole per il pressing avversario. Quindi io avevo delle perplessità e le ho dette per primo, chiaramente inascoltato, le ho dette per primo che avevo delle perplessità su questo posizionamento nella costruzione. Perché ho queste perplessità? Perché guardando tante partite posso dire che oramai quasi tutti quanti la fanno o 3-2 o 2-3, ma comunque la fanno con una posizione centrale e l'ampiezza la vanno a prendere molto in alto col 4-1 finale. Quindi è una soluzione che si adotta molto poco, e se la adottano molto poco squadre che fanno la costruzione dal basso molto bene, evidentemente qualche spiegazione, qualche risposta c'è.
1: Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
3: Ciao Paolo, buonasera. Senti, volevo chiederti un'informazione relativo a Buongiorno. Scusami, forse una battuta già fatta. Buonanotte. Questo giocatore, bravissimo, ha avuto una serie di incidenti, di infortuni da quando sta a Napoli. Io vi pongo questa domanda. Prima di iniziare gli allenamenti è venuto insomma, che con l'infortunio, ma questo non era un batterio improvviso per quale è stato fermo 3 mesi, è un incidente traumatico. Quindi mi chiedo, ha giocato a pallone durante il periodo estivo senza forse l'autorizzazione del Napoli? B, si è fatto male alla fine del campionato e l'ha tenuto nascosto senza dire nulla alla squadra? C, i medici non si sono proprio accorti di questo infortunio e questo danno è costato, potrebbe costare 20 milioni al Napoli, perché tanto è costato il giocatore, forse anche qualcosa in più. Si può sapere come sorge l'infortunio del Buongiorno?
0: Allora c'è questa, sì, no, il calciatore innanzitutto è costato molto di più per quanto riguarda la tempistica. Non voglio dire ripetiamo il discorso fatto per McTominay, però verrebbe da pensare, una volta che c'era questo problema, c'era pure tutta l'estate in mezzo, non è che i tempi di Buongiorno sono molto più lunghi di McTominay. Comunque se questa situazione veniva identificata non il giorno prima dell'inizio del ritiro, come è accaduto, ma il giorno dopo la fine dello scorso campionato, mi sa che ci sta un mese e mezzo dentro, no, di differenza tra la fine del campionato e l'inizio del ritiro. Fine del campionato scorso, inizio del ritiro, quanto passa? Stiamo parlando di fine maggio, metà luglio, giugno, è quasi 2 mesi stiamo parlando, quindi guadagnavi 2 mesi. Non lo so perché a volte su queste tempistiche ci vengono dei dubbi, non lo so, bisognerebbe che rispondesse il Napoli su questo.
1: Andiamo da Fabio. Ciao Fabio.
4: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
0: Ciao, buonasera.
4: Paolo, senti, allora, premesso che sono tifosissimo, quindi mi auguro sempre il meglio per il Napoli, però io ti dico la mia, questa campagna acquisti che poi non c'è stata, me l'aspettavo,

0: perché in effetti io penso che questo sia la, il prezzo che abbiamo dovuto pagare della campagna di acquisti fatta da Conte nei due anni. Quindi cosa voglio dire? Che Conte ci ha portato uno scudetto e lo ringrazieremo sempre, però io penso, infatti non so, sono dispiaciuto ma non sono meravigliato. Questo è quello che ci dobbiamo portare appresso da, l'era Conte. Quindi ci dobbiamo diciamo accontentare di quelli che abbiamo, che poi alla fine è la rosa valida. Poi entreremo nei primi quattro posti, benissimo, non ci entreremo, pazienza. Io la penso così, non so tu come la pensi.
1: Ma purtroppo c'erano delle situazioni dove, come ho detto prima, bisognava fare delle forzature per fare un mercato più forte, più significativo. Bisognava forzare delle posizioni. Se alcuni calciatori non ti convincevano molto, dovevi andare al di là di situazioni contrattuali e dovevi dire a questi calciatori, comunicare, ho fatto l'esempio del Milan, comunicare a questi calciatori che non rientravano più nel progetto tecnico e poi di conseguenza trovare il modo per risolvere quelle. Questo il Napoli non l'ha potuto fare, perché non esiste nessuno che te lo impedisce. Il Napoli non l'ha voluto fare, credo perché c'è una valutazione tecnica che da parte del Napoli molto molto positiva, molto ottimistica, e ritiene che questi giocatori hanno avuto solamente un leggero, l'anno scorso hanno avuto dei problemi solamente legati agli infortuni, e che quest'anno, se si riuscisse a scongiurare la problematica di tanti infortuni, con questo organico il Napoli sia super competitivo. Questa è la valutazione. Questa è la valutazione del Napoli. No, questa è la valutazione del Napoli, non è la mia, non è la mia, è quella del Napoli. E io spero che abbia ragione il Napoli, ovviamente.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi l'ultima domanda, tu pensi che passando al modulo 4-2-3-1, anche se l'interprete, non essendoci più McTominay, ma mettendo anche Sa, ad esempio, lì nei due, potrebbe dare dei risultati maggiori?
1: Ma io penso che in questo momento ci sono due soluzioni a disposizione di Allegri per intervenire, sia perché abbiamo fatto un po' fatica, ma anche perché adesso non ci sarà McTominay, quindi si può sperimentare una cosa che poi, se riesce bene, la portiamo avanti con McTominay. Ne parlavo ieri quando non sapevo assolutamente che della questione McTominay. Adesso che sappiamo della questione McTominay ne parlo con forza maggiore. Per me c'è la soluzione del 4-2-3-1, dove nei due si possono alternare. I titolari sarebbero Lobotka e Anguissa, e c'è Gilmour, e qualche volta ci puoi portare anche De Bruyne lì. Quindi le soluzioni per i due ci sono, e poi c'hai l'uno, perché andresti a giocare col 3-1 finale, l'uno c'hai l'imbarazzo della scelta, perché c'hai in quella posizione De Bruyne, c'hai Vergara, De Bruyne viene portato dietro a giocare, e c'hai anche Giovane, quindi c'hai per me non Neres, che abbiamo visto invece in quella posizione domenica scorsa. Neres io lo vedo più sulla fascia, e c'hai questa soluzione. L'altra soluzione invece sarebbe cambiare tutto, passare al 3-4-2-1 e giocare poi con De Bruyne, Allison, Neres, Vergara, con chi vuoi tu nei due dietro la prima punta. Hai tanti giocatori a disposizione per i due ruoli dietro la prima punta, come giocavamo l'anno scorso, e hai poi gli stessi uomini per i due centrali dei quattro di centrocampo. Quindi a quel punto Politano se la giocherebbe con Favasuli, perché non con Neres, per fare tutta fascia. Dall'altra parte c'hai Olivera Spinazzola, i tre difensori centrali rientrando Beu, ma piano piano c'è Badiashile, c'è Rafa Marin, c'è Rachmani, c'è Di Lorenzo, ce li hai. Quindi si possono fare tutte e due le cose abbastanza tranquillamente, direi.
2: Andiamo da Luca. Ciao Luca.
3: Ciao Marcello, ciao Paolo. Ciao. Allora io, Paolo, magari dici la tua. Io sulla situazione ho due idee, una più reale tra virgolette, più, e l'altra un po' più una situazione più complottistica, quasi un'ispirazione. La prima è che io sono d'accordo con l'amico di prima, per me veramente noi lo ringraziamo per i 20 anni che ha fatto di Napoli, però pecca di alcuni limiti caratteriali, come ce l'ho io, come ce l'hai tu, come ce l'hanno tutti. Lui ha questo limite caratteriale di ogni tanto, di limite di onnipotenza, e ha fatto purtroppo gli stessi errori del post Spalletti, quindi ha supervalutato la rosa attuale per una questione anche finanziaria, che non poteva muoversi, però ha ritenuto che questa rosa era fortissima già così, quindi mettendo gesture per lui viaggiava in maniera ottimale. se andava a vincere anche lo scudetto, comunque nei primi quattro, lui ha detto io ci arrivo facendo questa politica qui, e quindi stiamo parlando di un presidente che noi ringraziamo, ma purtroppo ricade e fa sempre gli stessi errori. E che
1: però ragazzi, posso dire una cosa, scusa se ti interrompo, per quanto riguarda il post scudetto di Spalletti, cioè la scelta di Garcia, poi tre allenatori cambiati, siamo arrivati al decimo posto ed è andata male, ci sono responsabilità da parte di tutti, è una storia bella che è scritta, cioè, questa qui ci lascia preoccupati, ma non è una storia ancora scritta, quindi dite, secondo me, il tuo intervento e anche l'intervento dell'amico di prima, è un rischio che c'è, potete dire sono preoccupato che si possa ripetere, però ho sentito sia tu che l'amico di prima dire è andata così, non è andata, siamo agli inizi, non è ancora andata.
3: No, Paolo, non parlo del decimo posto, perché poi possiamo arrivare quinti, sesti, non parlo che faremo l'annata del posto
1: Spalletti. No, però nemmeno possiamo dire che
3: ha fatto i stessi errori, poi come finirà?
1: Sì, ho capito, però non lo possiamo ancora dire, perché c'è una cosa diversa. All'epoca c'è la storia è diversa, perché innanzitutto all'epoca noi poi potemmo tranquillamente a cose fatte bocciare gli allenatori scelti, adesso questo allenatore ci lascia su alcune cose ci lascia perplessi, però gli dobbiamo dare tempo, non possiamo ancora dire nulla.
3: Però
1: furono fatti più acquisti, e purtroppo fu fatta una sessione di mercato però sbagliata, acquisti però sbagliati, questa volta è la valutazione di quelli che sono rimasti il problema, perché sugli acquisti uno secondo me è sicuramente buono, Favasulli, l'altro potrebbe essere buono, Badiashile, quindi sugli acquisti non è che non sono tutti quelli che noi speravamo potessero essere, però io non mi sento proprio di criticare le due operazioni concluse.
3: No, vabbè, vedremo. Io sul finale non lo so, però sull'inizio secondo me lo so, e secondo me ha fatto i stessi errori, poi non dico che arriveremo decimi, ok? Poi io penso che non arriveremo quarti, ok? In Champions non c'è
1: vabbè, ma
3: però magari quinti, sesti.
1: Per quelle che sono le nostre esigenze, non voglio dire che è la stessa cosa, perché non è la stessa cosa arrivare quinti, sesti, arrivare decimi, non è la stessa cosa, però per quanto riguarda l'aspetto economico finanziario, che è fondamentale per il futuro del Napoli, è quasi la stessa cosa.
2: Allora Paolo, primo pit stop di questa puntata di 442, c'è già pronto Pasquale, da cui andremo dopo la pubblicità.

0: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Allora, siamo pronti per ripartire, c'è Pasquale pronto per Paolo Del Genio, vai Pasquale.
8: Ciao ragazzi, buonasera e complimenti per la trasmissione, sono Pasquale da Pisa.
9: Ciao.
8: Paolo, io sto notando che il livello dei tifosi grazie anche a trasmissioni come questa sta salendo, mentre invece la società sta scendendo sempre più a picco. Premetto, io sono di quelli che non si lamenta proprio che non ha comprato giocatori, perché capisco che quest'anno c'era una reale difficoltà a muoversi sul mercato, però vedo delle cose che a me mi sconvolgono. Punto 1. Favasulla ha comprato, niente di meno, dopo una settimana si è saputo che ha comprato questo giocatore, ha fatto le visite mediche dopo una settimana e noi non sapevamo niente, nemmeno il tweet di De Laurentiis. Lasciamo perdere, ora ha preso Ceballos il Monza, ma l'ha pigliato il Monza, l'ha pigliato il Napoli, non si sapeva niente, ha pagato 5 milioni in Monza mentre noi stavamo trattando per 9 milioni. Ma sapesti cosa? Ma possibile che questa società non è proprio assente completamente, ne fa una più di un'altra? Siamo quelli che siamo entrati a far fare le visite mediche a uno, è entrato con la maglia del Napoli, è uscito con la maglia dell'Atalanta. Ma se posso sapere, ma possibile che
9: meno non male,
7: meno male, guarda Paolo, mi hai anticipato, meno male
8: anche per me, sia ben chiaro, ma comunque sono figuraccia ragazzi, che noi non ci ho potuto permettere. Noi stiamo diventando bravi noi come allenatori, come tifosi, grazie anche a trasmissioni come queste che ci hanno imparato la moderazione, ci hanno imparato a ragionare. Ma sta società, santi Dio, ragazzi, ma non si può bere proprio, sti cose qua sono veramente delle cose che io non riesco a capire. Scusate, datemi voi qualcosa che mi possa incoraggiare, ma queste sono la punta di un iceberg, ne combinano una al giorno, santi Dio benedetto. Grazie, fatemi sapere come la pensate, buona giornata e buon lavoro.
9: Ma io credo che su queste cose veramente noi facciamo una fatica bestiale a rispondere, perché le dinamiche che portano la società a scegliere di comunicare o in certi casi non comunicare sono delle dinamiche che sicuramente avranno una motivazione a noi sconosciuta, a me sconosciuta, ma una motivazione ci sarà. Mi sembra il fatto quando gli allenatori fanno delle mosse che sono incomprensibili, noi tu diciamo mossa incomprensibile, no, incomprensibile sì, però sicuro è stata ispirata da qualche motivazione dell'allenatore. Poi che ci vengano a spiegare tutto, non è così, non funziona così, purtroppo non funziona così. Mi rendo conto che a volte basterebbe spiegare per migliorare la situazione nelle nostre convinzioni, però la linea del Napoli, credo anche di altre società, non so se più o meno del Napoli, forse meno, devo dire, però è quella lì di comunicare solo una parte delle cose e non tutte. Così funziona e che possiamo fare.
7: C'è anche sempre la citazione di Rafa Benitez che ci viene in aiuto, caro Paolo, il calcio è bugia, quindi di conseguenza sì. Le volte quando c'è tanta comunicazione spesso c'è anche qualche bugia. Andiamo da Dario, ciao Dario.
10: Ciao, buonasera a entrambi.
7: Ciao.
10: Io più passa il tempo più mi rendo conto che per i miei colleghi tifosi noi siamo come il PSG praticamente, però secondo me noi possiamo essere al massimo il Partenope San Gennaro e non il Paris Saint Germain, e ADL non è uno scicco, lo ha detto chiaramente, ce l'ha fatto capire chiaramente. Secondo me la scelta di Allegri rientra perfettamente nel suo piano di rientro debitorio, o comunque della sua visione di quella che deve essere la gestione economica della squadra, e quindi io non mi scandalizzo proprio e non sono neanche preoccupato. Posso essere preoccupato tra virgolette per quello che sarà l'esito di questa stagione, perché chiaramente rispetto agli anni passati è evidente che insomma siamo in remissione, ma non sono preoccupato per in generale per la gestione del calcio Napoli. Secondo me l'unica cosa su cui ho dei dubbi, perché mi sarei aspettato l'acquisto di qualche giocatore giovane in prospettiva, cosa che secondo me il Napoli farà a gennaio per provare a riprendere quel sistema virtuoso che ci ha portato a fare il plus valenza e arrivare dove siamo arrivati. Ora di nuovo tutti a criticare ADL, non ha speso, non ha acquistato, vero, però ADL è quello che l'anno scorso ha preso De Bruyne e ha speso 100 milioni in una sola sessione di mercato. L'anno scorso è andata bene, 2 anni fa benissimo perché abbiamo vinto lo scudetto, adesso è diventato di nuovo pappone caccia sorde. Questo non va bene. Il collega di prima diceva noi siamo migliorati, perché non siamo migliorati per niente, siamo fin troppo critici e fin troppo miopi a mio modo di vedere. Bisogna rilassarsi un pochino, abbiamo fatto 2 partite, non abbiamo visto nulla praticamente ancora di quello che è questo campionato. Speriamo bene e io comunque resto ottimista per il futuro della squadra. Non so che cosa ne pensate voi.
9: Ma io credo che un passaggio del tuo intervento vada sottolineato, cioè nel senso che almeno per quanto mi riguarda, poi le persone possono dire, ognuno può dire quello che vuole quando si interviene, qualcuno poteva sperare, ha sperato in un mercato, non dico ancora una volta di 100 e 200 milioni, perché questo insomma si sapeva che non era possibile proprio, però aveva sperato in qualche acquisto in più e tutte queste cose che... E chiaramente come tifosi è comprensibile che noi speriamo. Invece io avevo sperato in quello che ha detto l'amico che adesso ci ha salutato, cioè nell'iniziare questo percorso, che è l'unica strada che il Napoli può percorrere, quella del player trading, cioè di prendere giocatori giovani, semmai il problema delle liste addirittura andare a individuare degli under, investire un po' di soldi, ma investire è il verbo giusto, non è spendere e rischiare che quello spendere diventa buttare o spendere male, ma investire nel senso che tu speri veramente che poi quei calciatori che paghi oggi 10, 15, 20 sono dei calciatori che un domani venderai a 50, 60. Io quando è uscito il nome di Guiu ero molto contento, leggevo della valutazione intorno ai 15, 18 milioni del suo cartellino, mi sembra che più o meno poi per quella cifra sia andata all'Ipsia. Ecco, un giocatore così secondo me andava preso, il Napoli era un under, ricordiamo, quindi si poteva prendere a prescindere dall'uscita di Lucca o di Lang. Andava preso, andava messo in campo, perché oggi il Napoli, se dovesse durante questa stagione dimostrare che molti dei calciatori storici sono in fase calante, il Napoli deve incominciare al suo interno una rivoluzione che però può essere una rivoluzione, un cambiamento che però può essere limitato, faccio i nomi tra un attimo, però può essere limitato. Se integrava, come ha detto l'amico, l'organico con qualche altro giovane, il cambiamento, se ti rendevi conto che con quelli storici non si poteva ripetere il cammino degli ultimi anni, incominciavi a farlo in maniera più corposa. Adesso quanto lo puoi fare? E c'hai Gilmour e c'hai Vergara, che sono relativamente giovani, ma sono giocatori già di un certo livello. C'hai Favasulli, che è giovanissimo, è un under. C'hai Allison, c'hai Giovane, che è abbastanza giovane. Come vedi, c'hai quei 5-6 giocatori che, se dovessero ribaltare un po' le gerarchie, entrare in campo e dimostrare che con il loro ingresso in campo ti danno freschezza, poi toccherebbe ad Allegri avere il coraggio, uso questa parola, non è che ci vuole chissà quale grande coraggio, ma avere la capacità di tenere fuori qualche grande nome. Perché? Perché sul campo rende di più questo giocatore di nome minore nelle gerarchie che parte dietro, però poi se non arrivano i risultati qualche strada devi provare a percorrere, quella lì di attingere da questi giocatori più freschi probabilmente può essere un percorso, perciò forse ce ne volevano di più, ecco, quindi questo è il passaggio che condivido.
7: C'è Salvatore con noi, ciao Salvatore.
11: Sì, salve, buonasera a tutti.
9: Buonasera.
11: Non sono tra quelli preoccupati per due partite, perché sono molto preoccupato per altro, cioè nel senso che a detta stessa dei protagonisti, intervista di Menetti, intervista di Allegri, sembra che sia una cosa normale avere quel tipo di piano gara, che francamente ci fa rabbrividire sentire Allegri dire noi l'avevamo preparata così, cioè attendiamo, poi vediamo un pochettino che cosa succede nel secondo tempo. Sintetizzo, ma bene o male era questa la cosa. Quello che non capisco è proprio la continuità tra Conte e Allegri, che va in direzione opposta a quello che ha sempre fatto il Napoli. Noi dobbiamo individuare, almeno io individuo uno spartiacque, che è il secondo anno di Spalletti. Da quel momento dopo la vittoria, il Napoli ha cambiato totalmente progetto. Prima era una società che faceva un certo tipo di progetto e paradossalmente ha vinto il terzo scudetto mandando via i senatori con degli ingaggi importanti e puntando su dei giovani, e addirittura ha vinto lo scudetto. Oggi la continuità di Allegri significa anche riconfermare i De Bruni, gli Anghissà, cioè gente ultra trentenne che comunque prende dei grandi ingaggi, che poi è la grande zavorra del Napoli. Cioè, io non riesco a capire, qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale motivo noi abbiamo cambiato il progetto. Cioè, da Benitez in poi il Napoli aveva una marcatura ben definita, però all'improvviso ha cambiato progetto, e qualcuno mi deve spiegare per quale motivo due stagioni e mezzo fa Allegri stava sulla panchina dei non colorati, noi avevamo Spalletti, gli abbiamo dato una cinquina, abbiamo dato spettacolo, dopo due stagioni e mezzo ci ritroviamo con gli allenatori invertiti. C'è qualche cosa che non torna, secondo me, in quello che è successo da Spalletti a poi. Allora la domanda che vorrei fare è questa qua: per quale motivo il Napoli all'improvviso ha cambiato progetto, facendo sì che un signor Conte, che si definisce manager, ma secondo me manager è un'altra cosa, ha ridotto in queste condizioni una società che non può fare mercato? Per quale motivo il Napoli ha cambiato progetto da 3 anni a questa parte?
9: Io faccio fatica a trovare la risposta, non lo so, possiamo provare ad immaginare che sia stata l'idea che a De Laurentiis ha affascinato molto, di provare a vincere, no? Col mantra di Conte, che ha fatto breccia nei pensieri di De Laurentiis, e poi nonostante Conte sia andato via, si è ritenuto che con Allegri, come nome di uno vincente, con tanti titoli alle spalle, si potesse continuare questa equazione allenatore vincente, continuiamo a vincere anche noi, questa equazione che non sempre riesce nel calcio. Potrebbe essere stata questa la motivazione, che sia una scelta sulla quale riflettere a fondo e capire se è percorribile, mi sa proprio di no, tant'è vero che il Napoli poi come allenatore no, ma come mercato sì, ha invertito rapidamente la tendenza per provare a tornare al passato, ci è riuscito in parte, ma la tendenza è quella di provare comunque a tornare al passato. E quindi perché è stato fatto, credo che l'unica spiegazione possa essere quella, cioè che De Laurentiis ha ritenuto che poi quel tipo di format portasse alla vittoria dello scudetto, alla qualificazione Champions, e tutto sommato poi è riuscito, no? Diciamo, anzi, senza tutto sommato, è riuscito. Uno scudetto e un secondo posto, quindi due qualificazioni Champions consecutive. Però, nonostante le due qualificazioni Champions consecutive, che vengono tanto enfatizzate, nel senso che sono importanti, non voglio essere frainteso, sono importanti, però come stiamo vedendo non sono poi una discriminante assoluta per le casse di una società. Sì, vai in Champions, aumenti il fatturato, se vai avanti lo aumenti di più, se ti fermi subito come l'anno scorso lo aumenti di meno. L'anno scorso alla fine sono stati 48 milioni, però non sono una discriminante per poter dire sono andato in Champions, spacco tutto sul mercato. I fatti sotto i nostri occhi, docet, no? ce lo insegnano. Quindi quale può essere la discriminante affinché veramente il Napoli qual è la discriminante affinché il Napoli possa andare sul mercato con forza, con grande potere di acquisto? È quella lì di prendere giocatori a 20 milioni e farli diventare giocatori da 60-70 milioni. È più importante quello che ti può anche far saltare qualche anno la qualificazione Champions, ma se riesci a creare un circolo virtuoso di player trading è più importante che fare tutti gli anni la Champions. Numeri alla mano, conti alla mano.
7: Andiamo da Ciro. Ciao Ciro.
12: Ciao.
7: Sei in diretta, Ciro?
12: Sì, pronto?
7: Sì, sei in diretta.
12: Ah, ok. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao Paolo.
9: Scusa, completo facendo l'esempio dell'Atalanta, no? L'Atalanta quest'anno spende sul mercato non certamente perché è andata in Champions, perché non c'è andata in Champions, ma spende sul mercato perché ha fatto plusvalenze straordinarie con Anor e con Palestra.
7: Vai Ciro, sei in diretta.
13: Sì, buonasera, ciao Paolo.
9: Ciao,
13: senti, buonasera. Io volevo dire una cosa, volevo solo dire che siamo 7/11 della squadra di Spalletti. Questi giocatori non è che da un giorno all'altro si dimenticano di giocare a calcio. L'unica cosa che questi giocatori in questi due anni hanno avuto un'involuzione come gli allenatori italiani, perché ormai gli allenatori italiani tutto fanno tranne che far giocare le squadre.
9: Poi, non tutti.
13: La maggior parte degli allenatori italiani, l'80%.
9: Ieri posso dire una cosa, ieri ho visto Mossa a 0 punti in classifica. Se non avete visto le partite mi prendete per pazzo, però io ho visto le due partite del Bologna e Tedesco, che è un allenatore che è di origine italiana, è una, o italiano proprio forse addirittura, comunque un allenatore giovane.
13: Sì.
9: È un allenatore che fa giocare benissimo la sua squadra.
13: Ieri, il Bologna ieri è stato sfortunato. Il Bologna gioca bene, c'ha un centrale di difesa che è fortissimo. Io credo che il Napoli contro il Como, Paolo, il Como è una squadra europea, il Como non fa testo, perché il Como per me è la squadra più forte in Italia attualmente, anche più forte dell'Inter, a parte i nomi. Se mettiamo sul tavolo i nomi, tu mi dici che l'Inter è più forte, ci sta, ma come gioco, come li fa giocare Fabregas a quei ragazzi, per me sono fenomenali, fa un gran calcio e farà bene anche in Champions. Per quanto riguarda
9: adesso
13: Napoli,
9: hanno aggiunto pure Ken, hanno aggiunto anche sì. Ken, quindi sì.
13: Per quanto riguarda il Napoli, per me Allegri cioè mi tolgo il capo. Perché ha detto questa squadra per me deve giocare con questo modulo, perché questi giocatori sono abituati a giocare con questo modulo ormai da 15 anni e li deve far giocare così. L'unica cosa che non accetto è che contro il Como tu il Como affronta a viso aperto, il Como tu devi andare a prendere la palla, la devi andare a prendere nella metà campo del Como, devi fare il pressing.
9: Però ti posso dire una cosa, ora il sistema di gioco noi lo recitiamo a 3 numeri, in realtà si dovrebbe dire anche 1, così almeno è previsto, però lasciamo perdere, perché si dice anche il portiere, noi lo recitiamo a 3 numeri a partire dal titolo di questa trasmissione, lo recitiamo a 3 numeri, quindi il sistema di gioco di cui stai parlando, quello storico oramai del Napoli, è il 4-3-3, però se mi trovate un'analogia, una, tra il 4-3-3 di Sarri, il 4-3-3 di Spalletti e meno ancora il 4-3-3 che sta facendo Mo Allegri, vi pago, perché non ce ne sono di analogie, semplicemente perché,
13: perché
9: le interpretazioni sono molto diverse.
13: Sono le idee degli... Paolo, quando io ti dico che gli allenatori italiani purtroppo hanno avuto un'involuzione, ed è così, perché tu la squadra la puoi far giocare con il 4-3-3, ma gli devi dare...
9: Vabbè, però Spalletti è italiano, per dire uno.
7: Abbiamo perso il collegamento con Ciro, andiamo da Marco. Ciao Marco.
14: Oh, buonasera, mi chiamo Marco, chiamo da Verona.
7: Ciao.
14: Conosco Napoli e seguo il Napoli in quanto il mio papà era di Napoli, si è trasferito a Verona per motivi di lavoro, qui è rimasto e tra l'altro scendo tuttora a Napoli perché è una città che mi piace molto e questo è solamente il motivo per giustificare il mio interesse nei confronti di qualcosa di napoletano. Però ecco, volevo farvi una considerazione, perché premetto non sono un grossissimo esperto, però mi piace ascoltare la vostra trasmissione e quest'estate c'è stato un periodo in cui si parlava molto, si è parlato spesso dello stadio di Napoli e si ventilavano due ipotesi. Rifacimento dell'attuale stadio e costruzione di un nuovo stadio. Per questa seconda ipotesi si prevedeva un intervento importante da parte della società Calcio Napoli,
7: sì,
14: la quale avrebbe dovuto ricevere quantomeno degli aiuti, non so, delle sovvenzioni, principalmente penso private.
7: No, soltanto private, al massimo ci può essere, scusami se ti interrompo, al massimo ci può essere un aiuto nella ricerca dei terreni, nella progettazione magari anche legata al sito dove costruire il nuovo stadio, ma se De Laurentiis decide di costruire un nuovo stadio lo deve fare con proventi privati che arrivino o dalle sue casse, tra virgolette, oppure da sovvenzioni che arrivano sempre e comunque da privati.
14: Ecco,
9: soci, sponsor, ma esatto. Certamente non comune e regione.
7: Esattamente.
14: Ecco, però ricordo di aver ascoltato delle interlocuzioni di De Laurentiis con il sindaco di Napoli e con il presidente della regione, sì, dove lui ha fatto presente, sì, implicitamente, parole sue, se il risultato di queste interlocuzioni non sarà la costruzione di un nuovo stadio, poi io dovrò spiegare alla città per quali motivi la squadra del Napoli non può competere ad alti livelli.
7: Non possiamo far altro che attendere queste spiegazioni, perché
9: noi dobbiamo attendere, perché esatto, in questo momento non sappiamo qual è il passaggio. De Laurentiis, diciamo, muove una critica alle istituzioni, però la richiesta precisa alle istituzioni, le istituzioni hanno risposto in quella circostanza, abbiamo seguito tutti, sì, con attenzione, hanno risposto praticamente di avere le mani legate, di essere disponibili e apprezzerebbero un'iniziativa privata di De Laurentiis, ma di non poter intervenire con leggi speciali, finanziamenti speciali. La situazione, diciamo, da questo punto di vista è abbastanza chiara, manca un passaggio che De Laurentiis, poi se le cose dovessero andare male probabilmente ci dirà, di quali possano essere stati eventualmente gli ostacoli che De Laurentiis ritiene di aver avuto per la possibilità di fare lo stadio nuovo. Questo è il passaggio che manca.
7: Marco, ti dobbiamo salutare perché siamo in ritardo con la pubblicità, perdonaci.
14: Va bene, saluti, grazie.
7: Buona serata anche a te. Allora, già pronto Luigi, dopo la pubblicità saremo da te.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
15: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
17: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
16: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
17: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
16: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di salderiso.it.
18: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
19: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Torniamo nuovamente in diretta, ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Era in attesa Luigi per Paolo Del Genio. Ciao Luigi, buonasera.
20: Ciao, buonasera Marcello, buonasera. Ciao. Paolo, io volevo sottolineare questo. In realtà, se noi vediamo, noi abbiamo perso col Como, d'accordo, ma abbiamo perso su due errori individuali. Cioè sono stati fatti due errori individuali. E tenendo in considerazione dell'età avanzata della nostra squadra e del caldo che faceva, andarli a prendere da subito secondo me sarebbe stato da suicidio. Quindi fondamentalmente io aspetterei, cioè il piano gara di Allegri avrebbe probabilmente, non dico almeno se avessimo evitato il 2-1, probabilmente avrebbe dato dei frutti, consideriamo che il secondo tempo la partita l'abbiamo fatta noi. Questo era il primo aspetto che ti volevo chiedere, poi brevemente l'altro. Io sono deluso dal mercato, ma la delusione non è solo relativa al mercato del Napoli, perché tu devi considerare le altre. Allora, se noi consideriamo che Juve, Milan, Roma, Como e Inter si sono tanto rafforzate, per non parlare di Fiorentina e Atalanta, è chiaro che noi a questo punto paghiamo tanto in termini di possibilità di entrare nei primi quattro, non solo perché noi non ci siamo rinforzati, ma perché poi ci sono rinforzate le altre. E poi ti posso dire che Como e Roma viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, quell'entusiasmo che per ottenere grandi risultati c'è bisogno di entusiasmo. Ecco, io vedo il vento in poppa dell'entusiasmo, soprattutto alla Roma, l'Inter si entusiasma per il gioco. A noi quello che un po' manca è l'entusiasmo. Grazie e vorrei sapere cosa ne pensi. Buona serata.
9: L'entusiasmo hai ragione, sul discorso dell'entusiasmo hai ragione, lì sono un progetto, il Como, che sta provocando un entusiasmo incredibile, e quello della Roma è in una fase di grande eccitazione, la situazione della Roma, perché sono tornati in Champions, mi sembra, dopo 7-8 anni, adesso sono partiti così forti, quindi hanno visto che la società inizia a spendere molto sul mercato, quindi c'è grande euforia anche lì. Juventus e Milan sono più abituate a queste situazioni, quindi sono un po' più scettici, i loro tifosi vogliono vedere per credere, perché spesso hanno fatto delle sessioni di mercato dove sembrava avessero risolto tutti i loro problemi, poi invece il campo ha detto di no. E noi dobbiamo augurarci che qualcuno abbia sbagliato i conti. I conti nostri sono abbastanza semplici. Che cosa spera il Napoli?